0: concerti fatti a maglia, li avete fatti voi?
1: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori, che si fanno settimanalmente.
0: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
1: La mail, il cellulare...
0: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito...
1: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
0: Paolo Borsellino.
2: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua, che non vuol sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese, che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due, per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto, che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale, che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso, che viene poi veicolato da ufficiale del centro ufficiale della scuola, in sostanza.
5: Avete anche degli altri contatti social?
4: Prego.
6: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Radio 6023.
8: Sei zero ventitré.
0: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Ha una sola voce. 6023.
1: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
3: Europonica.
4: Una sera del 1981, nel mio ufficio arriva una telefonata dall'Eliseo. Il nuovo presidente Mitterrand voleva urgentemente una norma che fissasse un tetto alla spesa pubblica. Ci è venuto in mente il deficit. Allora abbiamo visto qual era il nostro deficit di quell'anno, quale era il PIL. Abbiamo fatto una semplice operazione ed è venuto fuori il 3%. Da quando il 3% è diventato una regola, tutti poi hanno dovuto legittimarlo agli occhi dell'opinione pubblica.
5: Le parole che avete appena ascoltato sono di Guy Abeille, ex funzionario del Ministero delle Finanze francese, e riguardano la storia della famigerata regola del 3% debito PIL, su cui l'intera Unione Europea ha basato la sua politica di austerity. Di questo e di molto altro si parla all'interno di un docufilm uscito nelle sale italiane, molto poche per il momento, lo scorso 27 aprile, e capace di creare scalpore e polemica ancora prima della sua pubblicazione. PIGS, ovvero come imparai a preoccuparmi e combattere l'austerity. L'opera vede come autori tre giovani videomaker italiani, Adriano Cutraro, Federico Greco e Mirko Melchiorre, e presenta tutte le carte in regola per attestarsi come l'inside job in salsa europea. Nel documentario sulla crisi delle banche d'affari del 2008 la voce narrante era di Matt Damon. In PIX invece abbiamo il nostro Claudio Santamaria a guidarci all'interno dei concetti come deficit, PIL, spesa pubblica e fiscal compact, ma soprattutto attraverso una storia semplice e quanto mai reale, quella della cooperativa Il Pungiglione, che assiste disabili e persone svantaggiate nei dintorni di Roma e lotta contro il fallimento e il conseguente licenziamento di 100 dipendenti oltre alla fine dell'assistenza per 150 persone disabili. Uno spaccato di come l'austerity colpisca nella vita quotidiana delle persone. A conferire autorevolezza alla narrazione le opinioni di numerosi intellettuali tra cui Noam Chomsky, Federico Rampini, Yanis Varoufakis, Henry De Luca e molti altri. Lo stesso titolo, PIGS, non è stato scelto a caso. Si tratta dell'acronimo coniato nel 2009 dal giornale britannico The Economist per indicare, evidentemente in modo dispregiativo, quei paesi che a causa della crisi si trovavano in maggiore difficoltà: Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia e Spagna, e può, per certi versi, essere considerato emblematico rispetto al delicato tema trattato. Certamente un film da vedere, al di là di come la si pensi, che va ad inserirsi nel dibattito ormai sempre più pregnante sulla irreversibilità dell'austerity. Fabiano Catania per Eurofonica, Radio Eco, Pisa.
6: Eurofonica. Insomma, Nicola, luci ed ombre su questa Europa che scricchiola sotto il peso di...
7: Luci e maialini, direi.
6: Nazionalismi, dell'incapacità di gestire la crisi dei migranti, passando sicuramente per la Brexit, per le spinte centrifughe di alcuni paesi dell'Est. Non della Francia, però, che la vittoria Macron offre un'opportunità, una chance per salvare l'Unione Europea, non si sa. Magari, però, potrebbe anche offrire qualche speranza all'Italia di poter contare un po' di più in Europa.
7: Ah, sicuramente la vittoria di Emmanuel Macron è un elemento positivo che fa tirare un po' il fiato a Bruxelles, anche se l'alto tasso di astensione unito al risultato ottenuto da Marine Le Pen arriva a raccogliere, pensate, il 34%, lascia la porta aperta anche ai vari nazionalismi.
6: E questo è indiscutibile. Chissà però se e quanto l'Italia potrà beneficiare di questa spinta, di questa ventata europeista, proprio adesso che il governo sta conducendo con Bruxelles un confronto serrato su molti dossier delicati, dalla flessibilità alla riduzione del debito pubblico, alle banche, l'attuazione di riforme in ambito industriale.
7: L'Unione Europea ha gli occhi puntati anche sul caso all'Italia, questa tragedia nazionale che ogni volta ritorna, e quell'Ilva, giusto, ovvio. Per fare giusto due nomi, no?
6: No, e tra l'altro potrebbe approfittare di questa ventata per rafforzare il suo peso specifico proprio nell'ambito di equilibri molto delicati su cui si regge questa casa comune dell'Unione. Ricordiamo in effetti che al momento l'Italia è particolarmente presente all'interno delle istituzioni europee, in posizioni chiave, tra l'altro, di primo ordine: Mario Draghi alla guida della BCE, Antonio Tajani presidente dell'Europarlamento, Federica Mogherini, alto rappresentante, vicepresidente della Commissione. No,
7: no, mi fa ridere un po' la Mogherini, perché non so quanto possa pesare il suo ruolo, però certo tocca vedere se questo è sufficiente. La situazione offre comunque a Roma finalmente un'occasione di stringere alleanze direttamente con la Germania, piuttosto che fare sponda con la Francia, paese con grandi problemi e oggi in una posizione di debolezza, diciamolo.
6: E che tra l'altro si affaccia adesso a avere anche le elezioni a breve, a giugno, insomma, per cui ancora tutta una decisione da prendere, i contorni che assumerà. Però ecco, l'importante è l'idea di riuscire a essere tutti quanti insieme, almeno per affrontare questioni cruciali come la questione della difesa comune, rafforzamento della governance economica, il flusso dei migranti, come ha ribadito lo stesso neopresidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron in questa breve clip che adesso ci ascoltiamo, tratta dal suo primo discorso alla piramide del Louvre e a quello dato che ha invece rilasciato alle televisioni.
3: Eurofonica. Je défendrai la France. Difenderò la Francia, i suoi interessi vitali, la sua immagine, il suo messaggio. Mi impegno davanti a voi a farlo. Difenderò l'Europa, il destino comune che i popoli del nostro continente hanno scelto. È in gioco la nostra civiltà, la nostra maniera di vivere, di essere liberi, di sostenere i nostri valori, le nostre imprese comuni e le nostre speranze. Lavorerò per bonificare il legame tra l'Europa e i popoli che la compongono, tra l'Europa e i cittadini. Rivolgo alle nazioni del mondo il saluto della Francia fraterna. Mi rivolgo ai loro dirigenti perché sappiano che la Francia sarà presente e attenta alla pace, all'equilibrio delle potenze, alla cooperazione internazionale. La Francia sarà in prima linea nella lotta al terrorismo, sul suo territorio quanto nell'azione internazionale. Condurremo questa lotta con forza per tutto il tempo necessario. Eurofonica.
8: L'Europe et le monde attendent.
3: L'Europa e il mondo si aspettano che difendiamo ovunque lo spirito dell'illuminismo, oggi tanto minacciato. Che difendiamo ovunque le libertà, che proteggiamo gli oppressi, che portiamo una nuova speranza, un nuovo umanesimo, quello di un mondo più sicuro, un mondo di libertà difese, di crescita, in cui ci sia più giustizia, più ecologia. L'Europa e il mondo si aspettano che torniamo ad essere finalmente noi stessi. Il lavoro che ci spetta, miei cari concittadini, è enorme. Ci imporrà di rifondare la nostra Europa e rafforzare la sicurezza di tutti i francesi. Questo compito enorme ci impone di continuare ad essere coraggiosi. Voi avete scelto l'audacia e noi la perseguiremo. Ogni giorno che verrà continueremo a sostenerla. Perché è ciò che i francesi e le francesi vogliono, perché è ciò che l'Europa ed il mondo si aspettano da noi. Che la Francia torni a stupirli, che la Francia sia se stessa, ed è quello che faremo.
6: Eurofonica. Beh, ringraziamo Sabrina per il voiceover delle dichiarazioni di Macron. Insomma, per il momento l'incubo Frexit.
7: Fraternité, égalité!
6: Va bene, ok. Per il momento sembra essersi allontanato. Per il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, il dialogo tra Parigi e Berlino finalmente potrà ripartire con un nuovo slancio e nuova energia, soprattutto alla vigilia appunto dei duri negoziati che dovranno essere portati avanti con il Regno Unito per la Brexit. Ma i grandi paesi come la Francia, ha dichiarato lo stesso Tajani, insieme all'Italia, la Spagna e la Germania, dovranno prendersi delle responsabilità. La responsabilità di rilanciare quello che è il progetto europeo, dare quindi un impulso per andare avanti, affrontare grandi emergenze.
7: Tra l'altro Tajani ha contattato Macron dopo la sua vittoria e lo inviterà ufficialmente a intervenire alla prossima plenaria di Strasburgo, probabilmente il 16 maggio, a fianco di Nicola Palumbo.
6: Ah, davvero?
7: Sì, ci sono anche io.
6: Bene. Domenica 7 maggio invece si è chiuso con la vittoria del candidato di Emmanuel Macron il ballottaggio per la scelta del nuovo presidente francese. Per Eurofonica ben due dei nostri inviati hanno seguito lo scrutinio e i festeggiamenti successivi: Giuliana Ricozzi di Uradio e Andrea Fioravanti, che mentre Giuliana è stata appunto da Macron alla Pyramid, Andrea Fioravanti ha seguito la vicenda dal punto di vista del Front National.
7: Tra interviste di colanti al Popolo della Strada ci hanno raccontato che la Francia e l'Unione Europea sono più vicine ovviamente. I nostri due corrispondenti ci terranno aggiornati poi nei prossimi giorni.
6: Esatto, in realtà Andrea Fioravanti è già rientrato in Italia, ma Giuliana ovviamente ci farà sempre il punto della situazione. Altro grande argomento ampiamente discusso qua su Eurofonica ovviamente è la Brexit, no? Il team di Eurofonica riesce a presentarvi la questione sempre da nuove angolature. Anche questa settimana non potevamo tirarci indietro. Ci siamo chiesti: l'inglese resterà a lungo una lingua ufficiale dell'Unione Europea? Pensa, Nicola, che se lo è chiesto
7: spero
6: anche
7: sì.
6: Antonio Megalizzi da Trento, partendo proprio dalle polemiche che sono suscitate in seguito alla dichiarazione di Juncker.
9: Eurofonica!
10: Nella splendida cornice di un blindatissimo palazzo vecchio a Firenze, in occasione della conferenza sullo Stato dell'Unione, l'ennesima pittoresca frecciatina del presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker al Regno Unito, tra poco ufficialmente orfano dell'UE, ha fatto sorridere i presenti ma anche stimolato le più variegate suggestioni di chiunque abbia ascoltato quelle parole, perché al momento di iniziare il proprio discorso l'ex premier del Lussemburgo ha puntualizzato: parlo francese, l'inglese sta poco a poco perdendo importanza. Ora, al di là della stoccata filoeuropeista, delle polemiche con il premier britannico Theresa May e del ghigno incomprensibile dell'ormai disoccupato Nigel Farage, eurodeputato pro-Brexit per il quale urge un nuovo profilo su LinkedIn, Juncker ha posto involontariamente l'accento su un problema del quale si discute da tempo, e cioè quello delle lingue ufficiali dell'Unione Europea. Ad oggi sono riconosciute lingue ufficiali l'inglese, il francese e il tedesco, per ovvie ragioni storiche e demografiche, ma data l'uscita britannica, che porterà con sé 65 milioni di cittadini di madrelingua inglese, l'Europa rischia di perdere una grossa fetta di parlanti di quell'idioma. A conti fatti, quindi, resterebbero solo le piccole Irlanda e Malta, che comunque abbinano l'inglese ad un'altra lingua ufficiale. Certo, grazie all'influenza del mercato statunitense nel secondo dopoguerra e alla successiva globalizzazione informatica, potremmo definire l'inglese è una lingua franca, conosciuta ormai, secondo le statistiche, dal 38% degli europei, con picchi nei paesi scandinavi e gravi lacune nell'est Europa, in Francia, in Italia e in Spagna. Bene, ma non benissimo, si potrebbe dire, e allora perché non lasciarsi andare a suggestioni nostalgiche come quelle di Juncker, che rievocano l'uso del buon vecchio francese, utilizzato dalla diplomazia e nel mercato internazionale fino al monopolio americano, se non altro per risparmiare agli Hollande o ai Sarkozy di turno figure da cioccolataio, come quando il primo scrisse ad Obama l'insignificante Friendly François Hollande alla fine di una lettera, mentre il secondo, scusandosi per il tempo atmosferico con Frau Merkel, esclamò Sorry for the time, quello che magari si poteva spendere guardando quei figli in Magic English la domenica mattina. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
9: Eurofonica!
6: Eurofonica!
11: Eurofonica! Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
12: Eurofonica.
13: Eurofonica.
14: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
9: Eurofonica.
13: Eurofonica.
15: Eurofonica.
16: Eurofonica.
17: Eurofonica.
18: Eurofonica.
10: Benvenuti, benvenuti ad una nuova puntata di Eurofonica in diretta dal Parlamento Europeo di Strasburgo. Benvenuti da Antonio Megalizzi, accanto a me abbiamo tutta l'Italia che abbraccia questa Eurofonica. Partiamo dalla Sicilia con il nostro Fabiano Catania.
19: Buonasera, ciao a tutti.
10: Arrivando fino al Trentino Alto Adige con il nostro Nicola Piffari.
20: Buonasera anche da parte mia.
10: Una puntata autonomista, potremmo dire. I temi di oggi, parleremo del CETA, ovviamente, ne parlano tutti, l'accordo con il Canada, l'accordo commerciale con il Canada. Passeremo all'UE, alle urne, perché ci sono diversi voti importanti durante questo 2017, la riforma della nuova Unione Europea, e passeremo addirittura allo sciopero degli stagisti, cose che non ti aspetteresti mai. Ricordiamo che potete seguirci sui social di Raduni, sul sito www.eurofonica.eu, hashtag Radio Universitaria.
21: Eurofonica. CETA will benefit EU citizens.
22: Il CETA porterà benefici ai cittadini europei e al business. L'export verso il Canada ad oggi sostiene circa 90.000 posti di lavoro. Le 70.000 imprese europee che esportano in Canada, per lo più di piccole e medie dimensioni, circa tra l'altro l'80% del totale, affrontano ostacoli particolarmente gravosi. E il CETA li aiuta in diversi modi, azzerando ad esempio le tariffe doganali a partire dal primo giorno, garantendo un risparmio nell'esportazione che può portare a un accumulo di risparmio oltre i 5 milioni all'anno, un sacco di soldi soprattutto per le piccole e medie imprese.
23: Questo accordo è per noi l'inizio, ma occorre una più ampia e limpida agenda progressista del commercio internazionale, sulla base della quale noi valuteremo gli accordi futuri, a partire da quello tra Unione Europea e Giappone. Noi non daremo più il nostro voto se non ci sarà una nuova agenda progressista sulla politica commerciale.
22: Niente in questo accordo mette a repentaglio la sicurezza del cibo che mangiamo o la qualità dei prodotti che compriamo. Nulla impedirà ai governi di fornire servizi pubblici o ripubblicizzarli laddove siano stati affidati a privati. Nulla richiede la privatizzazione dell'acqua o dell'assistenza sanitaria, e nulla cambia la prerogativa del legislatore europeo di stabilire leggi e procedure di regolamentazione.
24: Il CETA porterà una crescita irrisoria dello 0,01% l'anno, che farà perdere il lavoro a 200.000 europei, che porterà a una contrazione dei salari reali tra i 300 e i 1.300 euro.
21: Eurofonica.
10: E abbiamo sentito un bel mix di umori all'interno del Parlamento riguardanti ovviamente la votazione di oggi del CETA, ma non è che fuori le cose vadano molto meglio.
20: E già, perché siamo adesso in un momento di post-verità, come ci si diverte a definirla, e in un'era del genere abbiamo addirittura gli Stati Uniti che combattono contro la globalizzazione e la Cina comunista che invece difende a spada tratta il mercato globale. C'è una guerra fredda che diventa ormai calda, perché Stati Uniti e Russia sembra che facciano blocco di alleanza comune, e in un contesto come questo, passatemi anche il termine un po' carroliano, come, non so, vi ricordate l'autore di Alice nel Paese delle Meraviglie, può succedere addirittura che alcuni politici le sparino grosse durante le campagne elettorali, ma poi clamorosamente decidono di rispettare le promesse agli elettori.
7: Che poi è un po' quello che inaspettatamente appunto sta accadendo negli Stati Uniti con Donald Trump, no?
20: Esatto, Nicola, perché lo stiamo ampiamente constatando qui durante le prime mosse anche un po' avventate e pesanti di Donald Trump negli Stati Uniti. Ma adesso siamo tutti un po' curiosi di capire cosa succederà in quello che si prefigura come l'anno più importante nella storia europea recente a livello elettorale.
10: Esatto. Arriviamo a spiegare perché il 2017 sarebbe così importante per la nostra
20: storia. Sì, vi faccio
10: storia.
20: Tre nomi: Olanda, Francia e Germania. Esattamente in quest'ordine, infatti, gli elettori di questi tre paesi europei saranno chiamati a decidere probabilmente il destino dell'intera Unione Europea. Perché? Perché ci sono circa 146 milioni di elettori che con in mano una scheda elettorale potranno affossare o salvare la debole Unione. Un solo comune denominatore mi viene da pensare in realtà in questa situazione, che è quello dell'estrema destra, nazionalista e anche sovranista. Si tratta di destre che noi pensavamo anche un po' ormai distrutte dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma invece in molti paesi raggiungono ormai il massimo storico che non si vedeva dal dopoguerra. Quindi mi sento anche di dirvi che mai come in questo caso risulta appropriata l'espressione save the date.
10: Iniziamo con la carrellata delle nazioni.
20: Beh, assolutamente.
9: Olanda, via.
20: 15 marzo, Olanda. Nel paese dei tulipani, questa primavera il nero potrebbe essere il colore dominante dei famosi fiori olandesi. Eh sì, perché questa è la prima delle varie tempeste del 2017 e alla testa del ciclone c'è Wilders, un uomo della destra duro e puro. Il suo partito, che si chiama Partito della Libertà, è attualmente in vantaggio di poco sui sondaggi rispetto al premier uscente Rutte, il popolare, quindi del Partito Popolare.
9: Ecco, un uomo moderato e sobrio nelle proprie valutazioni, mi hanno detto.
20: Beh, assolutamente, lui è un baluardo in tutta Europa per quella fetta identitaria islamofobica. Si tratta di un soggetto che ha promesso, in caso di vittoria elettorale, la Nexit, cioè l'uscita dall'Olanda dall'Eurozona. In più lui è un fermo sostenitore di divieto di costruzione delle moschee, messa al bando del Corano e una tassazione su chi porta il velo islamico. Sembra che sul fronte europeista invece Rutte, il suo appunto contendente, si stia preparando a guidare una coalizione molto molto larga anti-Wilders, appunto.
13: Sì, e in questo caso cosa succederebbe?
20: Beh, in questo caso succederebbe quello che si è verificato fino adesso, Nicola, perché si tratta di austerity in chiave molto merkeliana, però c'è un piccolo dettaglio nuovo che potrebbe emergere, cioè l'Olanda avrebbe un governo traballante, quasi in salsa italiana, e sicuramente non fa ben sperare, visto le sfide future anche ardue che l'Europa si trova a dover sostenere.
9: Ecco, abbiamo parlato di Europa, abbiamo parlato di Merkel, prima Germania, più grande alleato della Germania, ovviamente la Francia.
20: La Francia, 23 aprile primo turno, 7 maggio secondo turno, si vota anche in Francia, nella terra di Joanna d'Arco e Charles de Gaulle, e se vogliamo la situazione è anche più complessa rispetto all'Olanda, perché c'è da una parte Hollande che non si è ricandidato, il premier uscente, il presidente uscente Valls, premier uscente, invece è stato sconfitto da Hamon. Dall'altra parte c'era un soggetto che sembrava essere il grande designato vincitore delle elezioni, si tratta di Fillon che invece è stato coinvolto da uno scandalo che riguarda sua moglie.
13: Uno scandalo di cui abbiamo già sentito parlare, di questa moglie che sembrava avere preso 10.000 euro al mese come assistente parlamentare di un deputato, che però sembrerebbe non essere mai stata vista.
20: Esattamente, e sembra anche che questo potrebbe essere l'elemento fondamentale che potrebbe giocare a favore dell'outsider, cioè Macron, e far perdere le elezioni a Fillon.
9: Velocissima carrellata, Germania, cosa sta succedendo?
20: Germania, succede che la Merkel per la prima volta da 12 anni ha una sfidante vera, perché i socialisti di fatto l'hanno sempre appoggiata. Si tratta di Frauke Petri, ricordatevi anche questo nome. Lei, leader di Alternative for Deutschland, vuole mettere i migranti su due isole separate in attesa di richiesta d'asilo, in più è nettamente contro le moschee.
13: E poi c'è Martin Schulz, che è il candidato dell'SPD e che sembrerebbe davvero cominciare a fare paura della CDU.
20: Sì, appunto, che addirittura su Der Spiegel Schäuble, ministro delle economia della Merkel, ha paragonato alcuni tratti del programma di Schulz a Trump.
17: Eurofonica.
18: We have to reform this whole business. A more effective union, a more democratic union with a real European government, with a real European army. Yeah. What's wrong on this? Here in Europe, yeah, we don't act. We don't take the decision because you need unanimity before you can do something. And that doesn't work in the world of today. What we feel is that since the Brexit, something had changed. I told after Brexit, we're gonna now have a referendum in the Netherlands about Nexit, a referendum in Denmark about Dexit. It didn't happen. What we see is exactly the opposite. Don't underestimate that the counter-revolution is already underway.
19: Eurofonica!
25: Abraham nicht Nation oder Europa.
13: Non dobbiamo scegliere tra gli stati nazionali e l'Europa. Possiamo avere le nazioni e l'Europa. Questa è la differenza. E non lasceremo che i parlamentari di estrema destra di questa Camera rubino a noi europei la nostra nazione. Questa è una politica del passato.
25: Das ist Politik der Vergangenheit. Wegzukommen von einem Flickwerk, den wir in der Vergangenheit immer.
13: Abbiamo bisogno di essere proattivi, ora più che mai, prima e dopo la crisi. Abbiamo bisogno di una maggiore capacità fiscale, ovvero di una maggiore capacità di produrre entrate. Abbiamo bisogno di costruire questa capacità fiscale per la zona euro, ma allo stesso tempo per gli stati che non hanno adottato l'euro. E tutto questo con chiare condizioni e un chiaro accordo sul finanziamento.
25: Mit klaren Vereinbarungen zur Finanzierung.
17: Eurofonica.
26: Se avete letto i due rapporti Verhofstadt e Bresso-Brock, vedrete che mancano le chiavi per risolvere la crisi. Non c'è nemmeno il tentativo di capirla, dato che nessun errore sostanziale è riconosciuto come tale. La soluzione è meramente tecnico-istituzionale, perché le crisi sono viste come eventi esterni o alieni, non come fallimenti dell'Unione.
16: Eurofonica!
13: Ne avete sentito alcune voci del dibattito avvenuto ieri qui a Strasburgo. Tre relazioni sono state portate sul futuro dell'Unione, cioè proprio sul funzionamento futuro dell'Unione.
9: Ecco, prevedendo che la cosa possa un po' ammorbare chi ci ascolta, presenteremo un po' stile Hit Parade.
13: Sì, Hit Parade.
9: E tu dovresti fare proprio con Groove.
13: Va bene,
9: ce la fai?
13: Ce la possiamo provare.
9: Sei proprio il tipo poi. Allora,
13: sì,
9: numero uno, vai.

0: proposta è quella di rivedere in occasione dei 60 anni dal Trattato di Roma, che cade a marzo, il Trattato di Lisbona.
1: Ebbene sì, proprio il Trattato di Lisbona, che dà il là anche al Bresso e la Brok, perché che dicono dovete seguire il Trattato di Lisbona e il Consiglio Europeo, deve fare il Consiglio Europeo. Tre devono essere, secondo il rapporto dell'ALDE, gli obiettivi. Un'UE più efficiente, un'UE più democratica e un'UE più forte.
2: Esatto, sono tre gli obiettivi del nostro Guy Verhofstadt. La prima è l'UE, come dicevi tu, efficiente, con lo snellimento della Commissione, mettendo fine a questa Europa alla carte, come la chiamavo, quel sistema che tanto piace ai britannici, dove tu scegli, non è un menu fisso, diciamo, quali temi trattare. Poi aumentare la democrazia riformando le elezioni europee, trasformando il Consiglio in un Consiglio di Stati, e poi rendere un'Unione più forte con una maggiore protezione delle libertà civili, d'altronde un liberale, insomma, e una migliore difesa contro le minacce esterne. Anche questa mattina nella conferenza con Weber, presidente del PPE, hanno parlato più o meno di questo e li hanno sottolineati in quanto, diciamo, punti comuni.
1: Tra poco ne parleremo con l'onorevole Elly Schlein, dei socialisti e democratici, a cui appunto cercheremo di chiedere cosa esce da questi trattati e qual è la posizione dei socialisti e democratici.
2: È venuto a trovarci l'onorevole Elly Schlein, dei socialisti e democratici. Cerchiamo di approfondire un po' il tema delle relazioni appena citate dal nostro Nicola, dal futuro dell'Unione Europea. Benvenuta Elly.
3: Grazie a voi.
2: Allora, Verhofstadt, Bresso... La terza era troppo noiosa perché era dell'area euro e economica, non siamo qui a morbarci, insomma, qual è la strada?
3: Beh, di strade ce ne sono tante, le due relazioni hanno questa differenza, no? Il rapporto Brok-Bresso si interroga su cosa è possibile fare a trattati invariati, su quali passi avanti si possono fare verso una maggiore integrazione, fa un chiaro attacco al Consiglio sulla prevalenza del metodo intergovernativo, che in questi anni, a mio avviso, è parte del motivo per cui l'Unione non si è veramente mai fatta, no? Io faccio sempre questa battuta, mi immagino al Consiglio i governi seduti rivolti verso la parte sbagliata, sempre rivolti più verso le proprie opinioni pubbliche nazionali che non verso quel tavolo, ad avere uno sforzo di visione comune, che è indispensabile perché tutte le sfide che ci troviamo davanti oggi, se pensiamo a quella migratoria, a quella della politica estera e della sicurezza, a quella delle politiche economiche e sociali, che sono da radicalmente ripensare visti i disastri delle politiche di austerità, ecco, di fronte a tutte queste sfide, compresa quella climatica, la dimensione nazionale è senza dubbio del tutto insufficiente, l'ha dimostrato. Quindi qui bisogna agire anzitutto su una svolta delle politiche, che deve partire anche come impulso da questo Parlamento, che è l'istituzione più comunitaria e più rappresentativa dei cittadini in quanto eletta direttamente, e poi ovviamente si può ragionare, come fa il rapporto Verhofstadt, su una necessaria riforma dei trattati, ecco, per andare anche oltre.
0: Ecco, Verhofstadt oggi era in conferenza stampa congiunta con il presidente del PPE Weber, e Weber ha detto che il SD, il suo gruppo parlamentare, ha troppa ideologia riguardo la posizione contraria, che almeno era inizialmente contraria sul CETA. Qual è il suo punto di vista? C'è troppa ideologia nei socialisti democratici?
3: No, assolutamente no.
2: Il gruppo poca, sulla... secondo lei?
3: magari troppo poca, ecco. Infatti. No, anzi, è ovvio che nel dibattito tra colleghi questa idea della posizione ideologica, io ho votato contro il CETA, sono molto convinta, non sono affatto ideologica, sono una persona molto pragmatica, ho studiato a fondo fino a questa mattina un'analisi accurata dei pro e contro dell'accordo, nessuno nega che ci potessero essere dei pro, è anche vero che erano molto divergenti le analisi rispetto agli effetti di questo accordo, ma io ho ritenuto che ci fossero dei rischi eccessivi rispetto a venire meno a quegli standard di tutela ambientale della salute del lavoro, che sono tra i traguardi più preziosi di questa Unione, che vanno difesi coi denti. Il tema è votare no al CETA non vuol dire richiudersi nel protezionismo, nell'isolazionismo, quelli come Weber, no, hanno utilizzato la retorica del siccome c'è Trump allora bisogna votare un accordo insufficiente ed insidioso, che non mi sembra la soluzione ideale. Perché? Perché Trump è una conseguenza del fatto che la globalizzazione sregolata ha prodotto diseguaglianze incredibili in tutto il mondo, ha prodotto i disastri che abbiamo visto, quindi forse la scelta giusta non è la continuità con quel modello di liberi scambi e con quel modello di sviluppo, ma appunto una svolta in un'altra direzione, e che soprattutto eviti quei rischi connessi ad esempio alla questione dell'ICS di cui si è tanto parlato, cioè che intacca anche la sovranità, cioè questa idea del meccanismo di tutela degli investimenti che fa arrivare una multinazionale a criticare scelte dei governi, insomma, di tutela dei cittadini europei.
1: Certo, anche per influenzare la posizione del Parlamento europeo bisogna un pochino riuscire ad avere i numeri, e il problema è che dopo questa alleanza piattaforma tra ALDE e PPE, io la faccio direttamente come domanda, i socialisti rischiano di trovarsi come terza forza all'interno.

0: Il Parlamento?
1: No, allora, sulla posizione, allora, sul voto di qualche settimana fa sul Presidente del Parlamento si è consumata una, secondo me, una questione a cui tengo in modo particolare. Io non sono mai stata una grande amica della grande coalizione, anzi la mia storia politica nasce proprio in opposizione alle larghe intese in Italia, ma anche ovviamente in Europa, e anche qui l'approccio è molto pragmatico, non per questioni, tanto per questioni ideologiche, ma perché le grandi intese sia a livello italiano che a livello a maggior ragione europeo hanno impedito di dare ai cittadini le risposte che servivano. Quindi ben venga un po' di sana alternanza. Il gruppo socialista in quella fase aveva candidato Pittella, aveva cercato appunto di creare una coalizione senza i popolari, questo è stato sventato dal fatto che all'ultimo giorno utile i liberali hanno deciso di allearsi con i popolari. Poi bisogna vedere se quella maggioranza però tiene, e ragazzi, questo è il punto cruciale: come si fa ad avere un'alleanza pro-europea come quella di cui parla Verhofstadt con Weber, quando nella maggioranza ai conservatori, che vuol dire i Tories inglesi che hanno già mezzo piede fuori, e quelli del PiS polacco che abbiamo visto che cosa stanno facendo. Quindi il punto è: questa maggioranza di centrodestra che ha sancito l'elezione di Tajani può reggere sui temi? Questo è tutto da vedere. E allora lì sarà per quest'altra coalizione progressista, che quello stesso giorno si è fermata, o almeno va puntellata, per carità, è una prospettiva tutta da curare, ma che vede il grande favore mio, quella di vedere i socialisti riabbracciare finalmente i Verdi e la sinistra unita. Ecco, da lì poi sui singoli temi bisognerà vedere cosa vorranno fare i liberali, se vorranno votare come i conservatori su questioni come l'immigrazione, di cui mi occupo molto.
2: Ringraziamo l'onorevole Schlein.
0: Grazie.
2: L'abbiamo rubata al suo lavoro, al suo ufficio, lo lasciamo tornare appunto a lavorare. Grazie mille.
0: Grazie
1: a voi, davvero, sempre un piacere.
2: Ci sentiamo tra pochissimo. In diretta dal Parlamento Europeo di Strasburgo con Eurofonica, Parlamento nel quale lavorano tantissime persone, dai funzionari ai tirocinanti agli stagisti, che sono un po'...
3: Ti blocco subito su questa cosa degli stagisti. Può succedere che gli stagisti non lavorino.
2: Pensa, gli stagisti lavorano e non vengono pagati, no? Questa è la regola.
3: Esatto, però può succedere che smettano di lavorare. Infatti sembra esserci uno sciopero appunto degli stagisti all'interno dell'Unione Europea, e ci è andata a capire un pochino meglio Alice Masoni di YouRadio Siena con il servizio.
4: Eurofonica.
2: Eurofonica.
5: Alice Masoni per Eurofonica insieme ad Alberto Domini di EU Interns for Interns per parlare dello sciopero degli stagiaire UE e non solo, che si terrà qui a Bruxelles il prossimo 20 febbraio. Allora Alberto, innanzitutto perché avete deciso di scioperare e come intenderete protestare il prossimo 20 febbraio?
6: Il 20 febbraio è la Global Interns Coalition, che chiama tutti gli stagisti al mondo a scioperare, indipendentemente che siano stagisti pagati o non pagati. Questa coalizione, che è stata fondata nel 2013, vuole catalizzare tutti gli sforzi fatti dal settore pubblico, dalle imprese private e dal mondo no profit al fine di disincentivare la pratica degli stage non pagati. Molte associazioni in vari paesi europei, come Italia e Portogallo, ma anche in Canada, Australia e Stati Uniti, si sono mobilizzate per l'organizzazione di questo sciopero, cui scopre richiamare l'attenzione pubblica sulla diffusa ed ingiusta pratica degli stage non retribuiti. Qui a Bruxelles, le organizzazioni locali hanno organizzato una manifestazione per il 20 febbraio davanti a Berlaymont, che è la sede centrale della Commissione. Più precisamente alle ore 12 ci sarà un sit-in alla Rotonda Schuman, che è sempre sede di tante altre manifestazioni.
5: Gli stage all'interno delle istituzioni europee, come quelli per il Parlamento europeo o della Commissione europea, dovrebbero essere tutti retribuiti. Lo puoi confermare? E poi esistono degli stage all'interno delle istituzioni UE che invece non sono pagati? Puoi farmi un quadro generale della situazione?
6: Ogni istituzione ha un proprio sistema di selezione ed assunzione degli stagisti. Non vi è quindi un quadro unico. La Commissione arruola più di 1200 stagisti blue book all'anno, il Parlamento 400 e il Consiglio invece altri 200. L'assunzione di tirocinanti non pagati sfugge quindi alle regole imposte dalle risorse umane delle varie istituzioni, ed anche le direzioni generali della Commissione hanno approcci diversi l'una dall'altra. In risposta alle critiche, nel 2013 la Commissione ha proposto al Consiglio una raccomandazione relativa a un quadro di qualità per i tirocini. Non c'è stato però nessun accordo tra le due istituzioni, e il Consiglio ha semplicemente adottato una propria raccomandazione. Nell'ottobre 2015, in occasione di un dibattito al Parlamento europeo, il gabinetto di Kristalina Georgieva, che all'epoca era commissaria alle risorse umane, dichiarò che le direzioni generali possono, in determinate circostanze, impiegare tirocinanti non pagati, i cui contratti possono durare fino ad un massimo di 3 mesi. Georgieva ha poi dichiarato che nel novembre 2015 ben 160 erano gli stagisti non pagati solamente alla commissione. Sono questi i cosiddetti tirocinanti atipici, comuni in alcune DG piuttosto che in altre. Ad esempio a DG Competition ce ne sono vari, ce ne sono anzi decine, e a volte i loro contratti durano ben oltre 3 mesi.
5: Esiste una normativa europea o comunque un testo di riferimento in materia di tirocini e stage? Viene rispettato?
6: Innanzitutto vi è la raccomandazione del Consiglio del marzo 2014 relativa ad un quadro di qualità per i tirocini che riconosce che anche i tirocini non retribuiti possono comportare dei veri e propri costi sociali. Inoltre, la sezione condizioni di lavoro applicabili ai tirocinanti, il Consiglio prescrive che il contratto di tirocinio chiarisca se vi sia prevista un'indennità e che tale indennità, se sussiste, sia precisata. Nel luglio 2013 la stessa EPSO, che ricordo essere l'ufficio incaricato di selezionare il personale delle istituzioni e delle agenzie dell'Unione Europea, ha stabilito che i tirocini non retribuiti non debbano essere presi in considerazione nel quantificare gli anni di esperienza di un giovane professionista. E risulta quindi che persino l'EPSO non considera un tirocino non pagato pari di un'esperienza lavorativa, mentre altri servizi della stessa Unione Europea impiegano decine di tirocinanti non remunerati. È chiaro quindi a tutti che anche le regole e le raccomandazioni più basilari non sono in realtà rispettate.
5: Alice Mazzoni per Eurofonica da Bruxelles.
0: Continuiamo a parlare di CETA, giusto?
4: Sì, perché non si parla d'altro oggi al Parlamento Europeo. È stato approvato il trattato partenariato commerciale tra Europa, quindi Unione Europea e Canada. Proteste anche fuori da parte di alcuni movimenti, tra cui il Movimento 5 Stelle. 408 favorevoli, 254 contrari, 33 astenuti. Si tratta di un trattato che appunto permetterà il libero scambio tra il mercato dell'Unione Europea e il mercato dello Stato appunto del Nord America, il Canada.
0: E ne parliamo con l'onorevole Ignazio Corrao del Movimento 5 Stelle qui al Parlamento Europeo nel gruppo Europa della Libertà e della Democrazia Diretta. Benvenuto, buongiorno.
7: Ciao, buonasera.
0: Buonasera. E partiamo subito, vi siete schierati contro l'approvazione del CETA, ora che è passato che si fa? Cioè, ci sono delle cose che possiamo salvare oppure...
8: Ci sdraiamo fuori di nuovo?
7: No. Non ci siamo sdraiati fuori, in realtà abbiamo partecipato...
8: C'era la diretta video, visto? Sì,
7: abbiamo partecipato. In realtà devo dire che in questi 2 anni e mezzo di mia esperienza al Parlamento Europeo sicuramente questa qua è stata la manifestazione con più partecipazione, con più anche pathos, perché comunque hanno bloccato gli ingressi. Sì. Dal lato di Winston Churchill hanno bloccato l'ingresso qui principale, anche per entrare noi che abbiamo partecipato alla manifestazione abbiamo avuto delle difficoltà, sì, perché comunque dovevamo passare in mezzo a tante persone sdraiate, poi delle barre, le macchine sono dovute tornare indietro. Questo è, diciamo, il culmine di tante manifestazioni che ci sono state in Europa, da gruppi, movimenti, da cittadini che comunque conoscono quelle che sono le conseguenze di trattati di libero scambio di questa scala, perché ora noi ne stiamo parlando con un acronimo CETA che magari per chi ci ascolta significa poco o niente, però dietro questo acronimo, dietro questo accordo di libero scambio tra l'Unione Europea e il Canada, c'è il più grosso partenariato commerciale tra un'entità di 500 milioni di consumatori come l'Unione Europea e un'altra entità gigantesca come quella del Canada. Quando noi parliamo di andare ad allargare le importazioni da parte del Canada, parliamo di uno Stato che è un continente, quindi è chiaro che la possibilità di produzione agricola da parte dei produttori canadesi è una possibilità molto diversa rispetto alle misure che hanno i produttori europei. Non è il TTIP come proporzione numerica di consumatori e numero di produzione degli Stati Uniti d'America, però probabilmente è il cavallo di Troia del TTIP. Infatti avete visto che davanti al Parlamento Europeo,
8: sì,
7: qui c'era un grosso cavallo di Troia.
0: Notato, l'abbiamo notato.
4: Ma di chi è stata l'idea del cavallo di Troia?
7: Beh, non nostra. No, sarebbe per me facile dire, okay, no, devo fare un cavallo di Troia con la testa di Juncker. No?
8: Sempre Juncker nomino, ultimamente. Ma c'è qualcosa che si salva in questo CETA? Se dovessimo trovare proprio
7: guarda, anche se avete,
9: buoni,
7: se avete ascoltato, no, le motivazioni di chi sosteneva, guarda, avete sentito il discorso per esempio di Pittella, presidente del gruppo
8: bisogna
7: dei socialisti,
8: accettarlo però essendo progressisti, no?
7: Cioè era tutta una serie di supercazzole, di ossimori, io l'ho pure detto, dico, perché tu mi stavi dicendo che comunque gli elementi di base che abbiamo, perché qua si parla, studi che dicono che ci sarà un aumento del PIL dello 0,01% in 10 anni, quando in realtà il contraccolpo in termini occupazionali o in termini di impatto sugli stipendi si calcola dalle più grosse agenzie e organizzazioni transnazionali, che può essere molto impattante per l'Unione Europea, parliamo appunto di decine di migliaia di posti di lavoro a rischio, e comunque un impatto sugli stipendi che può essere consistente sui cittadini e i lavoratori dell'Unione Europea. La risposta da parte del gruppo dei socialisti e del gruppo dei popolari è stata: sì, effettivamente non è che sia un granché, però noi pensiamo che attraverso un libero scambio con un paese democratico come il Canada, che senz'altro lo è, non è che sto qui a dire il contrario, facciamo dei passi avanti e poi comunque partecipiamo ad una procedura di cambiamento. Ma che razza di ragionamento è? Cioè, dico, o questo ragionamento si faceva prima, e ricordo una cosa, il Parlamento Europeo nel 2011 diede già le sue raccomandazioni alla Commissione sulle negoziazioni sul CETA col Canada. Queste raccomandazioni da parte del Parlamento Europeo non sono state, come sempre, seguite, perché poi la Commissione è un organo che fa come gli pare, utilizza i suoi negoziatori, si basa sulla logica della rappresentanza di quelli che sono i grossi gruppi di pressione, perché purtroppo è inutile che ci giriamo intorno, ma funziona così. C'è chi ha un potere negoziale che vale 100 e poi ci sono 100 che non riescono ad avere insieme il potere negoziale di uno.
9: Ecco, questo onorevole, proviamo a parlare di numeri, perché lei mi fa un grande assist, ha parlato di socialisti e democratici. Sicuramente sono loro i determinanti in questa votazione, non tutti, perché alcuni dei socialisti democratici hanno votato no, però di fatto sono stati loro a determinare il passaggio. A questo punto quello che noi ci possiamo chiedere è questo: è fantapolitica pensare che ci possa essere alcuni punti in comune tra voi e i socialisti democratici per creare una piattaforma, non un'alleanza, una piattaforma, e visto che comunque dall'altra parte PPE e ALDE praticamente vanno insieme?
7: Assolutamente, questo è un tema che è stato ricorrente dall'inizio della legislatura, perché è ovvio che qui, rispetto al panorama politico italiano, dove c'è una contrapposizione netta ormai e totale tra il Partito Democratico, almeno tra chi lo governa, e il Movimento 5 Stelle, qui il Partito Democratico è incluso dentro una famiglia più grande che comprende dei partiti politici che all'interno dei loro paesi hanno delle prerogative diverse rispetto a quelle che il Partito Democratico ha in Italia. Lo stesso Partito Democratico qui è rappresentato da alcune delle sue tante correnti, e anche oggi, se andate a guardare il risultato delle votazioni, emerge come la corrente, diciamo, destrorsa, liberale, renziana abbia votato a favore del trattato, si vede chiaramente dal risultato del voto, mentre magari la corrente più di sinistra, la corrente più socialista del Partito Democratico abbia votato in maniera contraria. Lo stesso Pittella, quando fa la dichiarazione di voto, si vede che è in difficoltà nello spiegare dei motivi per sostenere questo accordo. È il massimo della supercazzola, lo raggiungono quando nella seconda votazione, perché se avete seguito, abbiamo avuto una prima votazione sull'accordo, quindi sulla relazione sulla relazione di Tannock e Priskis, e subito dopo abbiamo votato su una risoluzione di indirizzo da parte risoluzione è stata bocciata perché i socialisti, quando non conta, hanno fatto mancare il loro supporto ai popolari.
0: E insomma, andremo a vedere se continueranno a fare
7: quindi,
0: così in
7: tornando,
0: futuro.
7: Tornando alla domanda iniziale,
9: ecco,
7: è
9: quindi
7: logico.
9: Alla fine, alla luce di quello che sta dicendo, lei riuscirete a trovare qualcosa
7: noi
9: invece su cui lavorare
7: noi
9: insieme?
7: Noi sui temi abbiamo natura progressista, quindi è normale che quando i socialisti fanno i progressisti troviamo nelle singole materie dei punti di incontro. Questo
9: quindi volta
7: è chiaro.
9: Per volta.
7: Allora, assolutamente, ma come dovrebbe essere di logica in politica?
0: E allora ringraziamo per questa analisi onorevole Ignazio Corrao. Ve l'abbiamo mai detto che potete seguirci sugli hashtag Eurofonica e Radio Universitaria. Torniamo tra poco. Due come noi in diretta su Eurofonica, su tutte le radio del network Raduni. Ma torniamo a parlare di politica estera.
10: Bellissimo, Nicola, hai presente quel detto tra i due litiganti il terzo gode?
0: Eh sì che ce l'ho presente.
10: Allora, in questo caso sta godendo dell'allontanamento tra Trump e l'Unione Europea un certo Vladimir Putin.
0: Che non conosciamo.
10: Un certo Vladimir Putin, che ha pazientemente atteso nel supplizio delle sanzioni, no? Gliene abbiamo dato un casino, la Crimea, le cose. In questo cambiamento, no? In grado di scardinare le linee guida dell'Occidente, fino a quando poi si è compattato con Trump nell'idea di poter schiacciare economicamente l'Europa.
9: Ma cosa succede all'interno dell'Unione Europea?
10: Succede che adesso è indebolita dalle frazioni interne, come hai detto tu prima, e di conseguenza la Merkel, la Germania soprattutto, che come sappiamo insomma è lo stato più potente, sta cercando di correre ai ripari. Addirittura si è fatto risentire il presidente Kaczynski, presidente della Polonia. Non so se vi ricordate cosa diceva Kaczynski non più di 2 mesi fa.
9: Certo.
10: Dissoluzione dell'Unione Europea, spero che vincano i nazionalisti in Germania. Poi però cosa succede? Succede che ti chiamano gli Stati Uniti e ti dicono: senti, in virtù della mia nuova amicizia con Trump non mi va tanto di dialogare né con te né col resto degli stati dell'Est Europa. E allora cosa fai? Inizi a tornare ai vecchi bei pensieri che ti hanno fatto a entrare, no, nel 2004 in Unione Europea. E quindi l'Unione Europea, che guarda ovviamente un po' a tutto, guarda anche alla Cina. L'abbiamo sentito stamattina con Guy Verhofstadt e con Weber, il presidente del PPE, ma sta facendo un pensierino anche all'India, ai paesi del Golfo. E indovinate un po', c'è un paese degli Stati Uniti che con gli Stati Uniti in questo momento non è che ha questo rapporto così bello?
0: Ma mi fa pensare verso sud,
9: ma
0: Messico.
9: Sono un po' ispanici.
10: Quello lì con un muro, esatto, fantastico. Noi gli abbiamo detto: va bene, ci fai questa. Noi prima andiamo col Canada, oggi ci siamo fidanzati praticamente. Dopo ti buttiamo Cina e India, così i PIL più grandi, no, della prossima storia, dei prossimi 10 anni, e poi anche il Messico, così il muro non lo fai più, o se lo fai insomma ne pagherai
9: forse
10: le
9: non
10: conseguenze.
9: Lo fai pagare più a loro.
0: Ascolta, quali sono le strategie effettive?
10: Allora, si parla di sviluppo, sicurezza ed energia. Queste le prerogative che l'Unione Europea intende sottoporre agli Stati membri per allontanare questo spauracchio di Trump e Putin. L'unico scoglio piccolo, ricordiamo che parliamo degli Stati dell'Est Europa, è quel piccolo scoglio dell'immigrazione. Ecco, loro non è che siano tanto d'accordo con gli Stati membri un po' più importanti. Quindi, da quel punto di vista, Kaczynski dovrà chiudere un occhio, insomma, e vedere un po' di dialogare con la Germania soprattutto.
0: Insomma, uno scenario che dobbiamo veramente andare a scoprire come andrà. Ma sai, finisce quasi sempre Eurofonica con scenari apocalittici.
11: EU Skills, la rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, stage e borse di studio nell'Unione Europea.
12: Siete interessati alla carriera internazionale? Ecco per voi la possibilità di fare domanda per uno dei tanti stage al Parlamento Europeo. Si parla dei tirocini Robert Schuman in giornalismo. Ogni anno, infatti, il Parlamento Europeo propone varie possibilità di tirocinio presso il proprio segretariato generale, che offrono l'opportunità di seguire una formazione professionale e di approfondire la conoscenza riguardo a quello che è e che fa il Parlamento Europeo. Si tratta di tirocini della durata di 5 mesi frazionati in 2 periodi, uno stage estivo che va dal 1 marzo al 31 luglio e uno stage invernale dal 1 ottobre al 28 o 29 febbraio. I tirocini per titolari di diplomi universitari hanno l'obiettivo di consentire ai tirocinanti di completare le conoscenze che hanno acquisito nel corso dei loro studi e di familiarizzare con l'attività dell'Unione Europea e in particolare del Parlamento Europeo. Questi tirocini prevedono un'opzione generale aperta a tutti i candidati che soddisfano le condizioni di ammissione. Un'opzione giornalismo: i candidati devono avere un'esperienza professionale comprovata da pubblicazioni, dall'iscrizione all'ordine dei giornalisti di uno Stato membro dell'Unione Europea o dal completamento di una formazione giornalistica riconosciuta negli Stati membri dell'Unione Europea o negli Stati candidati all'adesione. E infine un'opzione premio Sakharov. Questo programma è inteso ad approfondire la conoscenza dell'azione del Parlamento Europeo a favore dei diritti umani e delle norme internazionali in materia, ed è rivolto ai candidati che presentano uno spiccato interesse per le questioni relative ai diritti umani. Quali sono i requisiti per partecipare? Facile! Intanto essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea o di un paese candidato all'adesione. L'aver compiuto 18 anni alla data di inizio del tirocinio, l'avere una profonda conoscenza di una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea e il non aver usufruito di un tirocinio o di un impiego retribuito di più di 4 settimane consecutive a carico del bilancio dell'Unione Europea. Si tratta di tirocini retribuiti con circa 1.200 euro al mese. Ecco infine le scadenze. Per quanto riguarda lo stage estivo, è possibile fare domanda dal 15 agosto alla mezzanotte del 15 ottobre. Per quanto riguarda il periodo di iscrizione dello stage invernale, invece, è possibile consegnare la domanda dal 15 marzo alla mezzanotte del 15 maggio. L'IOM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, offre agli studenti la possibilità di un tirocinio presso la sua sede di Ginevra. Proprio così! L'IOM, Internship Program, fornisce agli studenti l'opportunità di conoscere le attività dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e di intraprendere una prima esperienza lavorativa per prepararsi ad una discussione di laurea presso la sede di Ginevra. L'organizzazione provvede al training degli stagisti e alla valutazione dei candidati per eventuali future collaborazioni. Agli stagisti, selezionati solitamente tra studenti tra i 19 e i 32 anni, saranno affidate mansioni e responsabilità adeguate alla loro esperienza e saranno sotto la supervisione di un tutor responsabile del loro percorso. Per quanto riguarda le condizioni economiche, l'IOM riconosce agli stagisti un assegno di sussistenza mensile come parziale contributo alle spese di vitto e alloggio. La quota è calcolata in base alla distanza di residenza dal paese di assegnazione. L'assegno per lo stage a Ginevra varia dai 500 ai 1.500 franchi svizzeri. Il resto delle spese è a carico dello studente, prevede spese di viaggio, incluso il passaporto, assicurazione medica, gli stagisti sono infatti responsabili della loro salute durante il periodo di lavoro, e ogni altra spesa.
0: Carlo Sferrazza qui su Eurofonica con le sue fantastiche EU Skills. E però adesso scambiamo un po' le cose. Cosa è successo questa settimana? Raccontiamoci un pochino di press review.
8: Non ne abbiamo parlato abbastanza.
0: Non ne abbiamo parlato abbastanza.
8: 50 minuti che
0: siamo esatto. Allora, ieri c'è stata anche una fase istituzionale all'interno di questo Parlamento.
8: Molto
0: istituzionale, perché abbiamo avuto la prima visita all'estero, in realtà proprio prima per lui neoeletto, del presidente della Repubblica austriaca Alexander Van der Bellen.
9: Guarda come lo dice emozionato.
0: Ma come dice emozionato?
8: Lui ha un che di sì, sei euregio più che italiano.
0: Tirolese, ci ha raccontato comunque, tra le varie cose, che è possibile vincere e non c'è assolutamente un automatismo a favore degli anti-europeisti.
8: Sì.
0: E chi se non lui potrebbe dirlo, che è riuscito a sconfiggere Norbert Hofer quando veramente sembrava che la storia potesse andare in un'altra direzione. E soprattutto dice, soprattutto i giovanissimi elettori non vogliono mettere a repentaglio il loro futuro all'interno dell'Unione Europea, e quindi ci dà una botta di speranza che potrebbe salvare un po' il nostro scenario apocalittico, scusate, all'Eurofonica style.
9: E invece io vi parlo di ambiente, perché non so se ci avete fatto caso, ma questo è un periodo in cui la casella postale italiana è piena di lettere dell'Unione Europea.
8: Me la sto immaginando, esatto. Italia nel campanello con la gente che butta
9: con Padoan che deve ogni volta aprire
8: all'americana. Sì,
9: la
8: ho visto un
9: postale.
8: PDF.
9: E non è solo economia il problema, ma sembra anche ambiente, perché la Commissione ha dato il via libera alla seconda fase di procedure di infrazione contro l'Italia, a dire il vero anche contro altri paesi.
8: Esatto, possiamo dirlo per una volta? Se
9: sì,
8: lo sono beccati anche Berlino, Londra e Parigi. Non è che sia solo noi che facciamo mandiamo in giro smog,
9: esatto,
8: inquiniamo.
9: È un falso mito quello che noi siamo gli unici a ricevere le lettere. Qual è il
0: però infatti, ne riceviamo tante,
9: però noi abbiamo la casella più grossa,
8: corposa,
9: diciamo.
8: Sì.
9: E qual è il reato, se possiamo dire così, riscontrato? Inquinamento eccessivo da biossido d'azoto. È stato riscontrato un eccessivo, appunto, inquinamento dell'aria nelle città di Roma, di Milano, di Torino e, come dicevi tu, anche di Berlino, Londra e Parigi. Ai paesi finiti nel mirino, Bruxelles che cosa ha fatto? Ha inviato un parere motivato nel quale si contesta la violazione della direttiva UE del 2008, una direttiva che praticamente cerca di spiegare, cioè chiede anche di spiegare entro due mesi a questi paesi come intendono mettersi in regola. Speriamo di spiegarglielo bene.
8: Messaggio a tutte le donne presenti nell'Alsazia, domani il primo ministro Trudeau del Canada sarà proprio qui a Strasburgo, farà una verticale proprio qui al Parlamento
10: Parlamento Europeo a Strasburgo terrà un discorso davanti al Parlamento. È molto simpatica questa cosa, perché lui aveva già programmato la sua visita qua, una sorta di festa per festeggiare il CETA, prima che sapesse che poi l'avrebbero
9: pensa
10: votato.
9: Che bello, ma... se il CETA non passava.
10: No, invece magari sai, a queste doti di...
0: Ma magari è veggente, capisci?
10: Può essere,
0: potrebbe aiutarci a trovare il futuro dell'Unione Europea.
10: Sì, certo.
0: Insomma, siamo arrivati in fondo a questa puntata di Eurofonica, come sempre live dal Parlamento Europeo, certo. Ma torniamo la settimana prossima.
10: Esatto, torniamo la settimana prossima dall'Italia. Dobbiamo salutare la nostra stagista Cecilia, perché
0: che non è in sciopero.
10: Non ha scioperato, grazie. Dai, sì. Mezz'ora è andata a bere prima, ma vabbè, non ci ha fatto più foto per un ospite. Ma poi salutiamo Alice Plata.
0: Alice Plata,
9: che
0: la nostra mentica regista, e il nostro fantastico staff tecnico con Joseph e i ragazzi appunto del Parlamento Europeo.
10: Noi ci sentiamo la prossima settimana, sempre con Eurofonica, sempre con Raduni.
0: Alla buona prossima serata, ciao.
10: Ciao.
13: Eurofonica.
14: Eurofonica.
15: Eurofonica.
16: Eurofonica.
17: Eurofonica.
18: Eurofonica.
19: La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
20: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
21: Eurofonica.
22: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
15: Eurofonica.
23: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
24: State ascoltando Eurofonica su una delle radio universitarie Raduni. Sono le 19 e oggi, come sempre, io, Nicola Pifferi, insieme a tutta la redazione di Eurofonica, vi porteremo attraverso l'Europa per capire esattamente che cosa sta succedendo e che cosa succederà nei prossimi giorni. Partiamo da un tema molto importante, quello della Catalogna, di cui parleremo tantissimo nella puntata di oggi. Però partiamo da Bruxelles, in Belgio, dove, lo sapete, Carles Puigdemont è andato negli ultimi giorni. La domanda è: carcere o asilo? Che fine farà nei prossimi giorni il nostro Carles Puigdemont? Ce lo racconta Lorenzo Pelucca.
25: Che fine farà Carles Puigdemont? Il destituito presidente catalano, fuggito in Belgio assieme a quattro ministri, è ormai ufficialmente ricercato. È stato infatti raggiunto da un mandato di arresto europeo emesso dalla giudice spagnola Carmen Lamela con l'accusa di ribellione, sedizione, abuso di potere e disobbedienza. In questo caso, a differenza di quanto avviene per la classica estradizione, la procedura è semplificata. Il governo spagnolo o belga, infatti, non hanno voce in capitolo. Tutto avviene tramite contatti diretti tra le autorità giudiziarie dei paesi coinvolti, come ha spiegato il ministro della giustizia del Belgio, Koen Gens. Dal canto suo, la procura di Bruxelles ha confermato di aver ricevuto gli atti della magistratura spagnola, ma ha preso tempo, stiamo aspettando la loro traduzione e poi li studieremo, ha dichiarato il portavoce Eric van der Schip. Nel frattempo, Puigdemont, in una lunga intervista alla TV pubblica del Belgio, RTBF, ha fatto sapere di essere disponibile a negoziare con il premier spagnolo Mariano Rajoy, dichiarandosi inoltre pronto a candidarsi alle prossime elezioni del 21 dicembre, anche se lontano dalla Catalogna. Posso fare campagna da qualunque parte, visto che viviamo in una società globalizzata, ha infatti dichiarato il destituito presidente, confermando la volontà di non voler rientrare in Spagna, dove rischia fino a 30 anni di carcere. Un'eventualità, quella della possibile candidatura di Puigdemont e degli altri politici catalani incriminati, che trova conferma anche nelle parole del portavoce del governo spagnolo Iñigo Méndez de Vigo, secondo il quale, finché non c'è condanna definitiva, chiunque abbia i diritti civili intatti può presentarsi alle elezioni. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
14: Eurofonica.
24: Puigdemont però non è l'unico ad aver lavorato per l'indipendenza catalana. Chi sono i suoi fratelli, diciamo così? Chi sono quindi gli altri leader indipendentisti che adesso sono in carcere? Fabiano Catania.
26: Catilina, i pazzi, Cassio e Bruto sono i nomi di alcuni dei più famosi congiurati della storia occidentale, dalla Roma repubblicana alla Firenze del Rinascimento. Forse risulterà azzardato riprendere oggi in mano quella lista e aggiornarla dopo secoli con i nomi di Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Carles Mundó, Raúl Romeva, Joaquim Forn, Merichel Borras e Dolors Bassa, tutti membri del governo catalano di Puigdemont, oggi in carcere a Madrid accusati di ribellione e sedizione. Il paragone è meno azzardato se si pensa che i nuovi congiurati catalani rischiano fino a 30 anni di carcere e che per Madrid sono considerati veri e propri ribelli. Se ogni congiura nella storia è il suo leader, quella catalana vede il suo Catilina, Carles Puigdemont, in Belgio, irreperibile e pronto a richiedere asilo politico. Con Catilina in fuga, quindi, cosa dire degli altri congiurati? Il parallelo più appropriato è forse quello con i pazzi. famiglia aristocratica della Firenze del 400 che tentò di rovesciare il potere medicio nella città, uccidendo in un'imboscata Giuliano de' Medici, fratello di Lorenzo il Magnifico. I pazzi però pagarono caro quell'affronto, proprio come i membri del governo catalano. Non con la pena di morte, come era in uso a Firenze nel Rinascimento, si intende. Tuttavia, dopo la congiura, il popolo fiorentino si schierò animatamente con il potere dei Medici, proprio come una larga fetta della Catalogna e di tutta la Spagna, che in piazza a più riprese ha voluto ribadire l'importanza dell'unità nazionale. Non sappiamo se la storia ricorderà il referendum catalano e i suoi indipendentisti, proprio come i congiurati del passato. Sappiamo però che, come nei complotti più celebri, i ribelli non sono riusciti nel loro intento, e il prezzo che dovranno pagare sarà molto alto. Per completare questa storia, però, manca un ultimo personaggio: il giudice, arbitro in terra di bene e male, per dirla con De André. La protagonista questa volta è Carmela Mela, che da procuratore sconosciuta è diventata la figura più odiata in Catalogna, insieme a Rajoy ovviamente. La Mela ha ordinato gli arresti dei congiurati applicando in modo inflessibile la legge, strumentalizzandola per compiacere Rajoy, a detta dei catalani. Un giudice salomonico per qualcuno quindi, draconiano per qualcun altro. Eppure la Mela non ha mai nascosto le sue simpatie per i socialisti, avversari politici dei popolari di Rajoy, ricoprendo anche un ruolo di consulenza nel governo Zapatero. Una trama avvincente con personaggi degni delle saghe del passato. Quale sarà il trattamento che la storia riserverà ai congiurati catalani? Verranno presto dimenticati o saranno martiri come Guy Fawkes, autore della Congiura delle Polveri nella Londra del 600, che ha ispirato la graphic novel e il film V per Vendetta? Forse sono solo congetture, troppo pure per questo pezzo. Da Parigi, Fabiano Catania per Eurofonica.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Sono le 3
6: e 24 minuti.
17: Say my name.
3: Radio 6023.
17: You're goddamn right.
18: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
21: Noi siamo SOS Santia Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, sì. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto, dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto...
27: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
21: Noi siamo a Santià, sì, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
18: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
1: Tre città, una sola voce. 6023. Tre città, una sola voce.
2: 6023.
28: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency, 2842-6203.
29: Ahmed, a tua dad da venire qua.
30: Adesso arrivo, non rompere.
29: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
30: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
29: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
30: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
18: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
31: Ora la
0: nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
27: Quindi di cosa vi occupate?
0: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
27: Vi occupate anche poi dell'adozione?
0: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
27: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
0: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere gatti adottabili.
27: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
0: No, Instagram e Facebook.
27: Come si chiamano?
0: Baffi e Code ODV.
18: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
1: Radio 6023.
4: Toda gioia, toda bellezza.
5: 62-3.
7: 6-0-20 che?
8: 60-23.
7: 6-0-2-3.
5: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

da mangiafuoco sicuro troverò tutto per il mio grido.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
0: Sono le 4.
2: Più o meno.
3: Ok, Tommy Gesch, Stuxler, Radio 6023 in Italia.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentini. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa, se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo, oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia che hanno dei problemi e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 201807. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è.
4: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Biotestamento. Informati su vidas.it.
3: Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
9: È stato lungo il viaggio?
8: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
9: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
8: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
9: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
8: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
9: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
8: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali. Però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
9: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
8: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
1: Mm. 6023 Wake
10: Up 62-3
11: 6020 che?
12: 60-23
11: 6023
10: 6023 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

E se ora ti brucia un po' il sedere, non stare fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz oliva taggiasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.

0: tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 5
2: e qualche minuto.
3: Radio 6023. Fumo un po' e dopo gioco
4: a PES. Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
6: Di cosa si occupa la vostra associazione?
5: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
6: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
5: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
6: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
5: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023. Quando torno a casa vorrei
2: stare zitta e muta.
1: Al lavoro vorrei
3: fare carriera sotto la scrivania, eh?
1: Quando cammino per strada mi piacerebbe
4: una mattarella!
1: Dopo gli studi mi piacerebbe
4: non rompere.
1: Quello che chiedo alle istituzioni è
5: un paio di schiaffi.
6: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
7: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
8: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
7: Paolo Borsellino.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Cibacco Aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
11: E cosa fate?
10: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età adulta.
11: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
10: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 320096-7136, 320096-7136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco Aiutiamoci e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
12: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
10: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
13: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening. Don't turn up.
14: Sei zero ventitré.
7: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 6.
3: Più o meno.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: L'associazione è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
6: Quali attività svolgete per il territorio?
5: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
7: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
5: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, LILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come LILT Vercelli.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto, diciamo, di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti, diciamo, un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo un po' poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Santucolina 30 Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli, @gmail.com.
5: Che attività fate per i ragazzi?
4: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere, insomma, un mondo un po' particolare da conoscere e può avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
7: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
6: Aiutaci a fermare questa vergogna.
7: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
8: Io ho TTA, Mike Check, Tommaso, alias Piotta, ascolta 6023, bombo.
9: Importante,
10: non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 7.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Forest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
4: Perfetto, e cosa fate?
3: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
4: E come possiamo contattarvi?
3: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
4: Possiamo sapere l'indirizzo email?
3: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Radio 6023. Stay Rock.
0: Yeah. Tre città. Una sola voce. 6023.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
4: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
3: Il biotestamento è questo.
6: Scusi, per il biotestamento?
2: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
6: Perché posso.
5: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Allora, l'associazione Amici di Arlo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randagi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randagi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline. Donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
9: Quali sono i vostri contatti?
8: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
10: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
11: Ciao ragazzi, sono Claudio Coluto. Ascoltate 6023 perché ne vale la pena.
12: Sessanta due tre.
13: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce. 6023
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
3: E che cosa fate?
2: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
3: Cosa fate qua oggi?
2: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
3: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
2: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Ahmed, a te da venire qua.
5: Adesso arrivo, non rompere.
4: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
5: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
4: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
5: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
0: Tre città. Una sola voce.

этому. Лицо стыков по тайнам

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 8.
3: Più o meno.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
6: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
5: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
6: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
5: Sì, ci trovate su Facebook come CIDI, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
0: Tre città. Una sola voce.

0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
2: Biotestamento. Informati su vidas.it.
1: Scelgo adesso che posso.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
5: Di che cosa vi occupate?
4: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
5: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
4: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
5: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
4: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpa e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
5: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
4: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
5: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
4: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
5: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
4: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
5: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
4: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
6: Quando torno a casa vorrei...
7: Stare zitta e muta.
6: Al lavoro vorrei...
8: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
6: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
9: Una mattarella!
6: Dopo gli studi mi piacerebbe...
9: Non rompere!
6: Quello che chiedo alle istituzioni è...
9: Un paio di schiaffi?
10: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
11: Radio 6023. La radio degli studenti del Piemonte Orientale.
12: Sei zero ventitré.
13: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: una sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Il sogno con Antonella.
4: Di che cosa vi occupate?
3: Nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
4: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
3: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
4: E le pagine quindi sono nome?
3: Il sogno con Antonella.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
6: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
5: Paolo Borsellino.
0: Tre città, una sola voce.
1: 6023
7: Radio 6023 UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Tribuna degli studenti, Vox Pop in pillole da Trenta e Lode.
8: Promosso.
9: Ciao. Questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris di Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale, e in questa puntata andremo a conoscere le esperienze di una studentessa UMG e di uno studente UPO che hanno scelto di studiare nella città dove sono cresciuti. Quali sono stati i loro vantaggi? Scopriamolo subito con la prima domanda. Chi sei? Cosa studi e dove?
10: Sono Alessandro Vergani e ho cominciato giusto quest'anno filosofia e comunicazione proprio qui al Lupo di Vercelli.
11: Buongiorno, sono Martina Sorrentino, ho 23 anni, sono di Catanzaro e frequento la facoltà di biotecnologie presso l'Università Magna Grecia di Catanzaro.
9: Come ci si trova ad essere cresciuto nella stessa città in cui studi?
10: Sicuramente molto utile, soprattutto perché sono riuscito a conoscere questo corso fin da quando mi sono appassionato alla filosofia, quindi avevo già la strada spianata, diciamo.
11: Ad essere sinceri, sono un po' indifferente riguardo a questa domanda. non ho avuto l'occasione di poter vivere e scoprire altre realtà studentesche. Da un punto di vista può darsi anche il mio ambiente sociale, che comunque vedo e rivedo sempre le stesse persone, la cerchia è sempre quella. Oppure può essere anche il fattore che sento sempre la stessa calata, lo stesso accento che mi fa sentire a casa, anche se in realtà io a casa ci sono già. Però non so dire con certezza e concretezza come il fatto di studiare nella mia città mi faccia sentire. Potrei riuscire a dirlo magari tra qualche anno, quando andrò a vivere realtà studentesche al di fuori di Catanzaro. E quindi magari riuscirò a capire meglio che cosa si prova nello studiare in una città diversa e a sentire la nostalgia di casa.
9: E perché hai scelto di restare qui?
10: Molto semplicemente per una questione di spostamento, ma soprattutto perché sono stato alquanto incuriosito dal modo di gestire l'università. Infatti mi piace molto il fatto che ci sia poca gente rispetto a corsi con migliaia di persone ed è molto più gestibile, inoltre c'è molto più rapporto con professori e alunni.
11: Allora, diciamo che la scelta di voler proseguire il mio percorso di studi qui a Catanzaro l'ho presa e ponderata in virtù del fatto che volessi rimanere vicino alla mia famiglia. Aggiungiamoci anche il fatto di avere l'università vicino, il non dover avere pesi, fra virgolette, sulle spalle come un affitto o il provvedere alle spese quotidiane da sola, oppure il non dover viaggiare presto la mattina e prendere mezzi scomodi. Diciamo un ulteriore vantaggio, un ulteriore fattore, meglio dire, che mi ha portato a scegliere di proseguire gli studi qua e che all'epoca avevo scoperto da poco. Che presso l'Università Magna Grecia avessero aperto la facoltà di mio interesse, ovvero biotecnologie. E ho pensato all'epoca, quale migliore opportunità?
9: Ci sono momenti in cui ti penti della scelta che hai fatto?
10: Per ora neanche una volta. Ti direi che è normale perché sono al primo anno, ma non penso che mi pentirò mai della scelta perché sono proprio appassionato. Non so se è un bene o un male, però sono proprio appassionato.
11: Sinceramente... in realtà sì, ho avuto dei ripensamenti. Dopo l'aver frequentato ed essere entrata nel vivo del mondo dell'università e della sua organizzazione, un pochino ci ho ripensato su questa scelta di essere rimasta qui a Catanzaro. I miei ripensamenti non sono stati tanto su quanto riguarda i colleghi oppure i professori, perché i colleghi sempre disponibili nel bene, nella buona o nella cattiva sorte. E i professori, alzo le mani, sempre preparati nelle loro materie e nelle loro discipline e pronti ad aiutare laddove ci fosse qualche lacuna. Quello che mi ha, lasciato con l'amaro in bocca è stato l'organizzazione vera e propria delle facoltà in generale. Come sappiamo tutti abbiamo delle lezioni in università. Presso la nostra università le annullavano dal momento all'altro, senza avvertire prima gli studenti, che come sappiamo ci sono anche pendolari, oppure il fatto di dover lottare per un'aula, nel vero senso della parola.
9: Quali sono i vantaggi che hai rispetto ai tuoi colleghi che si devono muovere per raggiungere l'università?
10: Come ti ho detto, spostamento e sicuramente maggiore organizzazione, dato che sono una persona molto poco organizzata, molto disorganizzata, e avendo più tempo per stare qui e andare più o meno nelle ore in cui inizia la lezione, posso gestirmi, studiare meglio, soprattutto imparare a cucinare meglio, perché non eccello, diciamo.
11: Ci sono dei vantaggi nello studiare in sede,

0: Oppure il fatto che posso raggiungere l'università tranquillamente con mezzi privati. Diciamo che c'è anche un ulteriore vantaggio, fattore, che è il fattore sveglia. Non mi devo alzare all'alba, posso tranquillamente alzarmi più tardi, diciamo verso mezzogiorno, per poter essere a lezione alle 2.
1: Ma vorresti anche trovare lavoro dove vivi o dopo gli studi vorresti spostarti?
2: Per una questione di spostamento sarebbe ottimo, però lavorare dove vivo, però vedremo dove mi porta la via, dove mi porta il mondo, diciamo.
0: Allora, non nego che dopo questi 3 anni di esperienza presso l'università qui a Catanzaro, la mia voglia di andare ad esplorare e a scoprire soprattutto nuove realtà universitarie e perché no anche lavorative sia più grande e più forte del voler rimanere qui. Spero che un giorno questo desiderio possa avvenire realtà. Questo perché la Calabria non permette di crescere dal punto di vista lavorativo, in particolar modo per il lavoro in cui voglio specializzarmi io, che è quello di diventare un RIS. I RIS sono il reparto delle investigazioni scientifiche dei carabinieri. E per essere pratici, CSI, un giorno sì, mi dispiacerà lasciare la mia amata Catanzaro, ma purtroppo è questa la fine che siamo destinati a fare, soprattutto noi del Sud.
1: E siamo giunti al termine di questa puntata. Ringraziamo gli studenti che sono stati i nostri ospiti e mi raccomando, continuate ad ascoltare e studiare informati su Spotify. Da Davide Boris di Radio 6023, un saluto e un arrivederci al prossimo episodio.
3: Studiare informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento, in ogni circostanza, ecco.
6: Scout di Vercelli.
5: Sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
6: E avete dei contatti?
5: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie e cose che comunque ci riguardano.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

che voglio riposare. Mi lascerai qualcosa in frigo da mangiare. È tanto che mi aspetti e sei emozionato. L'hai detto pure a tutti.

volta che non volevi far l'amore. Lo so, sento.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 9. Più o meno.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
5: E cosa fate?
4: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
5: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
4: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
6: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.

0: Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
1: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare informati. Informazione universitaria in pillole da 30 lode.
2: Promosso!
3: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Jennifer, di UMG Web Radio, e sono in compagnia di Enzo, di Radio 6023.
4: In questo nuovo episodio di Studiare Informati affronteremo un tema di grande discussione tra gli studenti universitari. Perché è meglio frequentare le lezioni? Attraverso una classifica vi mostrerò i pregi dell'andare tutti i giorni in università a seguire i corsi. Partiamo!
3: 1. Comprendere più facilmente le lezioni. Frequentando le lezioni si sta a stretto contatto con il docente del corso. In questo modo si riesce ad avere fin da subito chiarezza su quelle che sono le modalità del corso. Se è obbligatoria la frequenza, quali sono i testi principali da studiare, se ci saranno prove in itinere o altre prove da sostenere durante il corso delle lezioni. Ogni dubbio e questione, inoltre, può essere risolto molto velocemente chiedendo al docente spiegazioni prima o dopo la lezione, partecipando anche ai colloqui. Infine, frequentare aiuta a conoscere meglio il docente, comprendendo quelli che possono essere gli argomenti più gettonati per le domande d'esame.
4: 2. Gli appunti. I testi sono il materiale fondamentale per sostenere l'esame. Tuttavia, frequentando è possibile avere accesso diretto alle informazioni presentate dal docente a lezione. Gli appunti, infatti, sono utilissimi perché sono integrativi ai testi di esame, aiutano a capire meglio le letture, permettono di avere a disposizione riflessioni e consigli proposte dal prof. Inoltre, gli appunti li prendi direttamente tu, in questo modo seguirai il tuo stile dello schematizzare le informazioni che ascolterai e sarà per te più semplice capire quello che c'è scritto.
3: 3. Si conoscono i colleghi. Il filosofo tedesco Gadamer diceva che il sapere è frutto di una fusione di orizzonti, ovvero di uno scambio tra diversi punti di vista. Frequentare le lezioni serve proprio per conoscere i propri colleghi e scambiare con loro opinioni sulle lezioni. Uno dei vantaggi di frequentare è quello di creare un gruppo di studio, condividere gli appunti e farsi forza tutti insieme. Un altro vantaggio è quello di passare del tempo con persone che condividono il tuo stesso interesse e fare quindi amicizia.
4: 4. La possibilità di partecipare a prove intermedie e compiti speciali. Se sei frequentante, in molti casi hai la possibilità di partecipare ad attività quali prove in itinere, compiti speciali e relazioni. Tutte attività che possono incidere sulla tua valutazione finale. Le prove in itinere sono molto utili perché ti alleni su parti più piccole del programma. In questo modo riesci a studiare settimana dopo settimana gli argomenti che vengono spiegati a lezione. Inoltre, misurandoti in maniera preliminare sull'argomento di esame, riesci a capire se ti è tutto chiaro. Le relazioni sono un altro ottimo vantaggio.

0: lavorare. Per lavoratori studenti si intendono infatti quelli che hanno un rapporto di lavoro continuativo a tempo pieno per almeno la metà del percorso universitario.
1: Nella prima parte di questa puntata ci siamo dedicati agli studenti che frequentano le lezioni e soprattutto abbiamo sottolineato i vantaggi che si hanno nel frequentare.
0: Ma come avete potuto sentire nella nostra short news, non tutti hanno la possibilità di essere sempre presenti sui banchi dell'università.
1: C'è chi è lavoratore, chi svolge volontariato, ma anche chi si trova a dover sostenere corsi che si svolgono in contemporanea e chi, per altri vari motivi, non può presenziare.
0: Anche questi studenti hanno diritto a conoscere tutti i segreti del mestiere per potersi godere l'università. E per questo motivo eccovi quattro consigli preziosi come loro.
1: 1. Trovare un frequentante a cui chiedere gli appunti. Fare rete, come detto, è importantissimo e si può fare rete anche davanti al proprio smartphone, interagendo sui vari gruppi social cercando consigli da parte dei propri colleghi. Stringere amicizia virtualmente è un ottimo modo per conoscere studenti frequentanti, rappresentanti e altre persone che possono darti una mano nel capire quelli che sono gli obiettivi del corso che non riesci a frequentare. Diventare amici può portare allo scambio di appunti oltre che di consigli, a patto ovviamente di ricambiare il prima possibile, magari con un caffè il giorno dell'esame. E se non ho i social?
0: 2. Cerca di presentarti alla prima lezione. Per chi lavora è possibile richiedere ore di permesso per lo studio, sia che tu debba sostenere un esame o magari seguire obbligatoriamente alcuni corsi. Ogni università fornisce un modulo che deve essere fatto firmare dal docente del corso e che viene utilizzato dall'azienda come giustificativo per l'assenza. Alcuni studenti sfruttano questo vantaggio per poter presenziare almeno alla prima lezione. In questo modo è possibile conoscere alcuni compagni e fare domande al docente per prepararsi al meglio allo studio del corso. E se proprio non riesci a partecipare alla prima lezione...
1: 3. Scrivi al docente. Ogni docente è raggiungibile via email. Puoi chiedere loro qualsiasi informazione sia pertinente al corso, informazioni sul materiale per i non frequentanti, consigli su come approcciare il corso da non frequentante, date di eventuali prove in itinere e, se possibile, sostenerle per chi non frequenta. Mi raccomando, scrivi sempre al docente usando il lei. Ricordati che non stai scrivendo ad un tuo amichetto del cuore, ma ad un docente universitario. Formalità e chiarezza nell'impostazione della richiesta.
0: 4. Iscriversi alle piattaforme online. Tutte le università utilizzano sistemi digitali per caricare informazioni sulle lezioni. UPO usa la piattaforma DIR, UMG usa la piattaforma eLearning. Questi sistemi ti permetteranno di poter cercare il corso che ti interessa e ricevere le notifiche su tutte le informazioni che il docente carica. Mediante queste piattaforme puoi avere accesso agli approfondimenti direttamente caricati dal docente.
1: E siamo quindi giunti al termine di questo episodio di Studiare Informati, il programma a cura di Radio 6023 e UMG Web Radio.
0: Puoi ascoltare Studiare Informati su Spotify, in rotazione su 6023.it e in formato digitale sul canale Spreaker di UMG Web Radio.
1: Da Jennifer
0: ed Enzo,
1: un saluto e alla prossima puntata.
2: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante, siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
2: Nel concreto, di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
4: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
2: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
4: Allora, i contatti basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
2: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
4: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose. Oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
5: Con la sua miriade di città, centri di attività economiche e sociali,

0: mondiali, l'Europa è una delle regioni più urbanizzate al mondo. Ma le città sono spesso molto trafficate e questo peggiora la qualità della vita. L'Unione Europea considera la mobilità urbana un aspetto centrale dell'inclusione sociale e un elemento fondamentale per il benessere delle persone. Il suo obiettivo è quindi di creare sistemi di trasporto più intelligenti e sostenibili per le città.
1: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo podcast parleremo della transizione dell'Europa verso una mobilità urbana più verde, sana e sostenibile.

0: La transizione verso una mobilità urbana più sostenibile è un passo fondamentale verso la decarbonizzazione dei trasporti, il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e la creazione di sistemi di trasporto urbano efficienti sotto il profilo economico, ambientale e sociale.
1: Nel 2021 la Commissione europea ha approvato il nuovo quadro dell'Unione per la mobilità urbana, un'iniziativa di grande rilievo che definisce il futuro dei trasporti nelle città del nostro continente. È un progetto a 360 gradi che mira a trasformare le nostre abitudini di spostamento in città. Il quadro offre un modello per lo sviluppo di un sistema di mobilità urbana più verde, digitale e resiliente. L'obiettivo è di aiutare le città a ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 40% entro il 2040, come previsto dal Green Deal europeo.
0: Al centro del nuovo quadro per la mobilità urbana c'è la promozione di modi di trasporto sostenibili, che significa privilegiare gli spostamenti a piedi, in bicicletta e con mezzi pubblici anziché in auto. Il piano punta a rendere queste opzioni più accessibili, affidabili ed efficienti, per incoraggiare sempre più persone a rinunciare alle alternative meno sostenibili.
1: Il quadro sottolinea anche l'importanza della digitalizzazione, che può aiutare a migliorare la gestione del traffico, ridurre la congestione stradale e rafforzare l'efficienza dei trasporti pubblici. Inoltre semplifica il ricorso ai servizi di mobilità condivisa, come bike sharing e carpooling, vale a dire l'uso in comune di biciclette o automobili, per ridurre il numero dei veicoli su strada.
0: Altro aspetto fondamentale è la resilienza. L'Unione Europea vuole assicurarsi che le città siano pronte a reagire e a riprendersi dalle emergenze, come i fenomeni meteorologici estremi causati dai cambiamenti climatici o altre crisi come la pandemia di Covid-19. Per garantire questa resilienza servono piani di emergenza e investimenti in infrastrutture in grado di far fronte a queste sfide.
1: Ma non è tutto. Il quadro punta anche sull'inclusività. Bisogna far sì che la mobilità urbana diventi accessibile ai cittadini di ogni età, condizione fisica o situazione economica. Per questo occorre potenziare i trasporti pubblici, per garantire che non solo le persone con disabilità, ma anche i cittadini meno agiati abbiano accesso ai servizi al pari di tutti gli altri.
0: Un altro aspetto essenziale del nuovo quadro sono i finanziamenti. L'Unione Europea mette a disposizione diversi fondi per aiutare le città a sviluppare i loro progetti di mobilità e attuare soluzioni innovative, come autobus elettrici e sistemi intelligenti per la gestione del traffico.
1: Prendiamo ad esempio la città di Gand in Belgio. I finanziamenti europei le hanno permesso di adottare una serie di misure per promuovere la mobilità sostenibile, come la creazione di zone a basse emissioni e l'ampliamento della rete ciclabile. Queste iniziative hanno ridotto notevolmente il traffico automobilistico e migliorato di gran lunga la qualità dell'aria in città.
0: Dal 2002, ogni anno a metà settembre, la Commissione europea organizza la Settimana europea della mobilità. L'obiettivo è di promuovere la mobilità pulita e il trasporto urbano sostenibile per migliorare la salute pubblica e la qualità della vita. L'evento incoraggia le città di tutta Europa ad adottare e promuovere misure di trasporto sostenibile e invita i cittadini a spostarsi usando alternative alle automobili. È un'occasione per toccare con mano i benefici di una mobilità più sostenibile e diffondere una cultura di cittadinanza attiva e di partecipazione alla comunità.
1: Per 7 giorni le città partecipanti organizzano una serie di attività, come biciclettate, giorni senza auto e incontri sulla pianificazione urbana e sui vantaggi dei trasporti pubblici. È una settimana all'insegna dell'innovazione e dell'impegno collettivo a creare spazi urbani più vivibili. In questi 20 anni la Settimana Europea della Mobilità è cresciuta sempre di più. Oggi sono oltre 3.000 i centri urbani di piccole, medie e grandi dimensioni che partecipano all'evento.
0: Uno dei principali risultati della Settimana Europea della Mobilità è l'attuazione di misure a lungo termine. Per esempio, nel 2023, molte città hanno introdotto soluzioni permanenti di mobilità elettrica e tecnologie di trasporto intelligenti.
1: Tra le città più virtuose in questo senso c'è Ljubljana, che da sempre presta un'attenzione particolare alla mobilità sostenibile. Anni e anni di partecipazione alla Settimana Europea della Mobilità hanno portato la capitale slovena a ripensare i propri spazi. La città ha ampliato le zone pedonali, migliorato la rete dei trasporti pubblici e promosso l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto. Un duro lavoro che però le ha permesso di vincere il premio di Capitale Verde Europea nel 2016. Ora la qualità dell'aria in città è migliorata e gli abitanti vivono più serenamente.
0: Nel maggio 2023 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sul nuovo quadro per la mobilità urbana in cui ha sottolineato che per migliorare la qualità della vita in tutta l'Unione servono sistemi di trasporto sostenibili, efficienti e accessibili. Ha anche segnalato che per raggiungere gli obiettivi economici, ambientali, digitali e sanitari, la mobilità urbana europea deve essere guidata da soluzioni di trasporto intelligenti, inclusive, salutari, convenienti, competitive, sostenibili e multimodali. Tra queste ci sono per esempio i trasporti pubblici, le soluzioni di mobilità attiva come gli spostamenti a piedi e in bicicletta e altre opzioni di micromobilità come i monopattini elettrici.
1: Nonostante i numerosi successi, per la mobilità urbana le sfide da affrontare sono ancora molte. La congestione del traffico, l'inquinamento dell'aria e il grande fabbisogno di investimenti in infrastrutture rappresentano ancora degli ostacoli. Per questo la collaborazione tra amministrazioni e cittadini è essenziale per trasformare le nostre città e creare un ambiente urbano più sano per tutti.
0: Questo podcast vi è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
2: Tre città, una sola voce.
3: 6023.
4: Sono le 10 e 6 minuti.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai. Sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano. Quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche anche a Biella presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale, che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Taranto, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso, che viene poi veicolato dall'ufficiale della scuola, in sostanza.
3: Avete anche degli altri contatti social?
6: Prego.
7: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese, e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: Radio 6023.
9: Radio 6023.
2: Radio 6023. Tre città, una sola voce. 6023.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ahmed, a tuo dad venire qua.
3: Adesso arrivo, non rompere.
2: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
3: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
2: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
3: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanchio.it.
4: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
7: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
6: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
7: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
6: La mail, il cellulare?
7: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
6: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioodite.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioodite.22@gmail.com.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: 62 3.
9: 6 0 20 che?
8: 60 23.
9: 6023.
8: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
2: Biotestamento. Informati su vidas.it.
1: Scelgo adesso. Adesso che posso.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
5: Quindi di cosa vi occupate?
4: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
5: Vi occupate anche poi dell'adozione?
4: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
5: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
4: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
5: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
4: No, Instagram e Facebook.
5: Come si chiamano?
4: Baffi e Code ODV.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Tre città. Una sola voce.
7: 6023.
0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
2: Biotestamento. Informati su vidas.it.
1: Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: Radio 6023, UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Comunicazione sociale in pillole da Trenta e Lode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che gravita all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Laura e sono in compagnia di Rebecca direttamente da Radio 6023.
3: In questo nuovo episodio vi parleremo di realtà molto importanti presenti sui territori italiani che vedono attivi diversi soggetti che vi lavorano all'interno, gli Europe Direct. I centri Europe Direct sono luoghi che contribuiscono ad avvicinare l'Unione Europea ai cittadini, facilitando la loro partecipazione ai dibattiti sul futuro dell'UE. I centri Europe Direct permettono alla cittadinanza intera, ma soprattutto ai giovani, di avere informazioni relativamente alle politiche e ai programmi dell'Unione Europea.
2: Sono attualmente 45 i centri attivi sul territorio italiano. Per quanto riguarda il Piemonte, i centri attivi sono 3. Nella città metropolitana di Torino, nel comune di Cuneo e nel comune di Vercelli, che funge come polo di riferimento del territorio dell'Università del Piemonte Orientale.
3: Per quanto riguarda la Calabria, invece, sono 2 i centri attivi. Quello di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria, gestito dall'associazione Eurocom, e quello presente nel comune di Reggio Calabria.
2: Nel concreto, ogni centro Europe Direct
3: offre una vasta gamma di materiale informativo relativo al funzionamento delle istituzioni dell'Unione Europea, ai trattati su cui si fonda, agli atti legislativi che produce e attua di concreto con i governi nazionali, alle principali politiche comuni, alle opportunità di finanziamento per enti, imprese e organizzazione della società civile.
2: Collabora con il mondo della scuola e della società civile per sensibilizzare i giovani cittadini ai temi della cittadinanza e dell'integrazione europea.
3: Opera a livello locale, in collaborazione con diversi soggetti istituzionali del settore pubblico, privato e del non profit, per assolvere al meglio al proprio compito di informare e comunicare tutti gli aspetti legati alle politiche e azioni dell'Unione Europea.
2: Organizza eventi per promuovere attivamente il dibattito locale e regionale sull'Unione Europea e le sue politiche.
3: Coopera con altre reti di informazione e di sviluppo locale, nazionali o comunitarie.
2: Fornisce regolarmente un feedback alle istituzioni europee.
3: Insomma, ora che sai come funziona un Europe Direct, cerca quello più vicino a te per immergerti ancora più da vicino nel mondo dell'Unione Europea.
4: Lo sai che esiste una rete europea che unisce tutti i centri per l'impiego dei paesi UE? Si chiama EURES ed è una rete di servizi coordinata dalla Commissione europea che coinvolge anche i paesi non UE dello spazio economico europeo, ossia la Svizzera, la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein. Lo scopo di EURES è quello di agevolare la mobilità internazionale dei lavoratori comunitari. Se non hai un centro Europe Direct nel comune a te più vicino, puoi chiedere informazioni ad un centro per l'impiego.
3: Come detto nella prima parte di questa puntata, a Vercelli esiste un centro Europe Direct che è l'unico centro di tutto il territorio dell'Università del Piemonte Orientale. Il centro è stato istituito con l'obiettivo di agevolare l'inserimento del territorio vercellese nel contesto europeo, favorendo la partecipazione della cittadinanza alle opportunità comunitarie.
2: L'obiettivo di Europe Direct è quello di essere un supporto per tutto il territorio, sia per fornire informazioni sui bandi che permettono alle imprese e alle associazioni di svolgere attività e progetti, ma anche per entrare a far parte di una folta rete di partner nazionali e internazionali.
3: Europe Direct di Vercelli è un ufficio fortemente importante per il comune, perché permette alla città stessa di essere attiva nella realizzazione di progetti internazionali. Le attività svolte dal centro di Vercelli riguardano
2: la realizzazione di una newsletter informativa a cadenza mensile,
3: instaurazione di rapporti con gli attori locali, regionali ed internazionali,
2: la rilevazione delle idee progettuali attraverso l'identificazione delle opportunità più idonee su cui realizzare i progetti comunitari,
3: la ricerca dei partner internazionali e relazione con gli stessi per tutta la durata di preparazione del progetto,
2: l'elaborazione dei progetti ed invio alla Commissione Europea,
3: l'assistenza ai settori dell'ente per l'attuazione dei progetti finanziati sia per quanto riguarda gli aspetti amministrativi sia per le relazioni con i partner locali, nazionali ed internazionali,
2: l'elaborazione ed invio alla Commissione delle relazioni di verifica intermedie e finali, nonché attività di rendicontazione durante la realizzazione e la fine del progetto.
3: Puoi trovare l'Europe Direct di Vercelli presso Piazza Municipio 5 a Vercelli, con orario di apertura tutti i lunedì, martedì e venerdì, dalle 8.30 alle 12.30. Il centro riceve su appuntamento nei giorni di sportello chiuso. Europe Direct è sempre a tua disposizione se sei interessato a saperne di più dell'Europa. E se vuoi collaborare con Europe Direct, ogni anno è possibile svolgere lì il servizio civile universale. Inoltre, puoi scrivere alla loro mail europedirect@comune.vercelli.it per scoprire come un giovane cittadino di Vercelli può collaborare alle iniziative di Europe Direct ed immergersi nel mondo dell'Unione Europea.
2: E siamo giunti quindi al termine di questa puntata di Studiare Informati. Vi ricordiamo che Studiare Informati è un format realizzato all'interno dell'Università del Piemonte Orientale e l'Università Magna Grecia di Catanzaro a cura di Radio T023 e UMG Web Radio.
3: Studiare Informati è un format realizzato con il Fondo Antonio Megalizzi per un servizio di informazione radiofonica universitaria. Puoi trovare Studiare Informati in rotazione su 6023.it tutti i giorni con una nuova puntata disponibile dalle 13.45. Inoltre puoi ascoltare digitalmente ogni podcast quando vuoi sul canale Spreaker di UMG Web Radio e sul profilo Spotify Studiare Informati. Ogni giorno Studiare Informati ti offre una nuova e imperdibile puntata dedicata alla vita universitaria, alla ricerca, alle opportunità del territorio, al

0: La Grecia. Una collaborazione tra Sezzera 23 APSTS e la Fondazione UMG.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato di Ella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un EPS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentini. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia che hanno dei problemi e per cui le accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 201807. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività, abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una 12 di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenze e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Radio
1: 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
3: È stato lungo il viaggio?
2: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
3: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
2: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
3: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
2: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
3: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
2: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
3: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
2: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Quando torno a casa vorrei...
3: Stare zitta e muta.
2: Al lavoro vorrei...
4: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
2: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
5: Una mattarella!
2: Dopo gli studi mi piacerebbe...
5: Non rompere!
2: Quello che chiedo alle istituzioni è...
6: Un paio di schiaffi?
7: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
8: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
9: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
8: Paolo Borsellino.
10: Una radio di protagonisti.
11: Una radio da protagonisti.
12: Radio 6023.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Noi siamo SOS Santia Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, Cindy. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto bella.
2: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
1: Noi siamo a Santia, sì, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Ciao, sono Vincenzo per Spazio Emergenti e sono con Andrea, il chitarrista dei Noveis. Oggi parleremo del pezzo È solo un sogno, tratto dal loro ultimo album Il mondo non è un posto silenzioso, che è in uscita nei prossimi mesi. Ciao Andrea.
1: Ciao, ciao.
0: Allora, ci parli di questo pezzo?
1: Sì, È solo un sogno è il singolo che abbiamo scelto per l'anteprima per il nostro nuovo album Il mondo non è un posto silenzioso. È un viaggio un po' onirico, è un, come dice il titolo stesso, un sogno. È il viaggio sulle difficoltà della vita di tutti i giorni, però come dice il ritornello, poi la voglia di credere che ci sarà qualcosa di migliore il giorno dopo ci spinge comunque ad andare avanti. È un messaggio di speranza, più che altro.
0: Perfetto, tratto dall'album che è in uscita, come hai detto tu, nei prossimi mesi. E allora ti chiedo, sì, oltre all'album, quali sono i vostri progetti futuri? Avete in programma dei live?
1: Ci concentreremo almeno per questi primi mesi, tra gennaio e febbraio, sulla promozione tramite radio, tramite le webzine, tramite tutti i portali, per cercare di presentare un po' i pezzi. E poi da credo fine marzo cominceremo a suonare. Abbiamo già un paio di date programmate: il 17 di maggio saremo alle Officine Sonore Vercelli e a giugno, il 19, saremo al Maglio di Torino. Però i primi mesi sono dedicati più che altro alla promozione, a far conoscere i pezzi e tutto quello che gira intorno.
0: Certo, perfetto. Quali sono un po' le vostre influenze musicali?
1: Ma le nostre influenze musicali, allora, le mie sono più verso la musica britannica, Beatles o Rolling Stone, e anche sicuramente qualcosa di più vicino, tipo Oasis, Blur. Però spaziamo, perché siamo sei nel gruppo, quindi veniamo da mondi molto diversi, da chi dal rock, da chi magari è un mondo più punk, a qualcosa di più melodico, altri sull'alternative. Però principalmente, almeno nella stesura dei pezzi, indirizziamo verso il mondo britannico, anche perché li scrivo quasi tutti io e quindi ne risentono di questo.
0: Ok, quindi si può dire che il vostro genere principalmente sia appunto su questo stampo britannico.
1: Sì, cantato chiaramente in italiano.
0: Ok, perfetto. Quali sono i vostri contatti? Dove vi possiamo trovare?
1: Allora, c'è il nostro sito, che è www.noveis.it, la nostra pagina Instagram, che ci trovate su Noveis Band, e la pagina Facebook, che è www.facebook.com/noveis. Comunque ci trovate facilmente.
0: Volevo farti una domanda anche legata al territorio. Voi siete di Vercelli. Volevo chiederti cosa vi offre Vercelli a livello musicale, a voi come artisti. Potrebbe offrirvi di più?
1: Beh, sicuramente ci potrebbe offrire qualcosina di più. Abbiamo alcuni spazi che ci consentono di esprimere noi e altre realtà qui di Vercelli, però è chiaro che la speranza è che negli anni che arriveranno, magari non soltanto per noi, perché magari noi anagraficamente abbiamo già un'età, per chi arriverà e avrà voglia di imbracciare uno strumento, ci siano più spazi per poter esprimersi, e soprattutto dare spazio un pochettino a chi decide di fare questo viaggio un pochettino un po' più faticoso che quello di fare pezzi propri, perché chiaramente chi fa cover,
0: no, beh, certamente,
1: è un po' più avvantaggiato. Quindi bisognerà per quelle che saranno le cover di domani, bisogna dare spazio a chi decide di fare cose proprie, altrimenti.
0: Assolutamente sì, quindi questo è sicuramente uno spunto sul quale la città può lavorare anche per migliorare appunto questo aspetto. Per chiudere, io ti chiederei di lanciare il vostro pezzo.
1: Ok, questo è Solo un sogno, tratto dall'album dei Noveis, Il mondo non è un posto silenzioso.

0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Territorio in pillole da Trento e Lode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris di Radio 6023 e sono in compagnia di Francio di UMG Web Radio. E in questa nuova puntata di Studiare Informati siamo qui per raccontarvi quelle che sono le associazioni culturali che sono presenti sui nostri territori. Quelle realtà che organizzano eventi culturali, ma anche feste e momenti di svago per tutti gli studenti.
3: Partendo dal nostro caro Piemonte orientale, nella città di Vercelli uno dei luoghi culturalmente e socialmente più attivi è quello della Pastorale Universitaria. Situata a due passi dalla chiesa di Sant'Andrea, la Pastorale Universitaria organizza momenti culturali quali dibattiti con i docenti universitari e pomeriggi di lettura, ma anche momenti di respiro interculturale con attività realizzate da studenti provenienti da diverse parti del mondo, mostrando come tutti i popoli possano essere uniti. Anche per questo motivo vengono organizzati momenti conviviali come l'Aperipopolo.
2: A Novara invece potete trovare Nova, centro giovanile della città che trova sede all'interno degli spazi dell'ex caserma Passalacqua, non troppo distante dalla caserma Perrone dove si trova una delle sedi principali dell'Università del Piemonte Orientale. Nova è un punto di ritrovo giovanile dove trovano spazio sale conferenze, aree studio, una sala prove con studio di registrazione e un makerspace. In questo ambiente si possono ritrovare gli attivisti culturali, ma anche gli studenti, i musicisti, gli attori e gli educatori. Ognuno interessato ad organizzare attività culturali e sociali per tutti i giovani del territorio.
3: Ad Alessandria invece puoi trovare Porto Idee, che contiene al suo interno diversi spazi. Tra questi c'è un'aula studio autogestita da studenti universitari provenienti da UPO e non solo. Un ottimo luogo di incontro per attività quali panel e webinar dedicati a tematiche sociali come la sostenibilità ambientale, la gender equality, i temi dell'immigrazione e l'educazione emotiva. Tutte queste attività ti permettono di trovare ambienti nuovi e stimolanti nelle città di Novara, Vercelli e Alessandria. Prima di scoprire le opportunità di Catanzaro, però, ascolta la nostra short news.
2: Lo sai chi altro organizza feste ed eventi? Ovviamente Radio 6023. Che attraverso l'associazione 6023 APSTS partecipa a bandi per realizzare attività culturali e ricreative. Da anni infatti Radio 6023 partecipa al bando attività studenti del LUPO, organizzando attività di discussione culturale e di scambio tra gli studenti. Nel 2022 Radio 6023 ha vinto come capofila del progetto WOW, UPO Associazioni Unite, realizzato con altre associazioni studentesche del territorio come GEUPO ed SN Piemonte Orientale. Per WOW sono stati organizzati 12 eventi, che ha visto tra i tanti un international dinner ed un evento dedicato alla musica su vinile.
3: Ma Radio 6023 ha anche realizzato eventi in collaborazione con Edisu, dedicati agli studenti delle residenze, e con Compagnia di San Paolo, attraverso una serie di merende sinoire, ovvero merende conviviali, dedicate alla discussione di tematiche di impatto sociale.
2: La vita universitaria, si sa, non è fatta solo di esami e ore di lezione e tirocini. C'è anche una vasta realtà di associazioni e di feste universitarie che ti potranno aiutare a vivere meglio i tuoi anni di studio.
3: Tra le associazioni presenti sul territorio di Catanzaro ti segnaliamo la sezione catanzarese di Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie, la famosa associazione fondata da Don Ciotti che sul catanzarese opera dal 2013. C'è anche una sezione catanzarese di Emergency, la storica associazione fondata da Gino Strada, che sul nostro territorio ha un largo seguito e tra i prossimi eventi prevede la storica vendita di panettoni nella piazza per raccogliere fondi. Infine c'è l'associazione Clown VIP Catanzaro, ODV, una delle tante associazioni della Federazione Nazionale VIP Italia ODV, che dal 2009 porta i sorrisi ai piccoli pazienti e si occupa di diffondere i valori di solidarietà grazie alla clown terapia. Per tutti gli eventi e le campagne tesseramenti o per qualsiasi altra informazione, seguite le pagine ufficiali di queste associazioni sui social.
2: Ma ci sono anche associazioni universitarie che si occupano del tuo divertimento e del tuo svago, perché c'è vita in città anche prima del weekend. Molte associazioni infatti si occupano di organizzare serate ed eventi durante tutta la settimana in diversi locali di Catanzaro Lido, centro della movida universitaria. Le principali serate si svolgono tra i locali Molendini, Pablo, Botà, Garrison e Shots, tutti nel centro di Catanzaro Lido, tutti attivi dal lunedì al giovedì oltre che nel fine settimana. Gli organizzatori propongono sia aperitivi che serate a tema.
3: Ma a chi devi rivolgerti per restare aggiornato sugli eventi proposti? Beh, c'è United for You, UXU, che organizza le serate accademiche. Per i party universitari invece c'è Blur Academic, I Need CFU, Just Party UMG e Bollicine UMG. Insomma, si prospetta una settimana davvero intensa e impegnativa, e siamo solo a mercoledì.
2: Continua a seguire tutte le puntate di Studiare Informati su Spotify per restare aggiornati.

0: l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
3: Di cosa si occupa la vostra associazione?
2: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
3: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
2: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
3: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
2: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Tre città, una sola voce.
5: 6023.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: L'associazione è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
7: Quali attività svolgete per il territorio?
6: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
3: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
6: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
4: Tre città. Una sola voce.
5: 6,

0: expecting all of you on this beautiful hotel.
1: Animateurs, animateurs από εδώ.
2: Tell us what do you want. And I'll dance jukebox. Jukebox.
3: Il film è stato presentato in anteprima nell'agosto 2023 alla 76esima edizione del Locarno Film Festival, dove era in lizza per il Pardo d'Oro e dove ha vinto il premio per la migliore interpretazione femminile. Il film ha vinto anche l'Alessandro d'Oro alla 64esima edizione del Festival del Cinema di Salonicco.
4: Daomé è un film documentario del 2024 diretto dalla regista e attrice franco-senegalese Mati Diop. Alla fine del 2021, 26 tesori reali del regno del Daomé sono in procinto di lasciare Parigi per fare ritorno nel loro paese d'origine, l'attuale Repubblica del Benin. Queste opere fanno parte delle migliaia di manufatti trafugati dalle truppe coloniali francesi nel 1892. Ma qual è la reazione della gente di fronte alla restituzione di questi tesori ancestrali in un paese che è andato avanti senza di loro? La questione dà luogo a un dibattito animato tra gli studenti dell'Università di Abomey-Calavi.

0: Dahomey è un progetto di coproduzione tra società in Francia, Senegal e Benin. L'opera è stata presentata in anteprima nel febbraio 2024 alla 74esima edizione della Berlinale, dove ha vinto l'Orso d'Oro per il miglior film.
1: Flow è un film d'animazione fantasy del 2024 diretto dal regista lettone Gins Tsilbalodis. Il mondo sembra volgere al termine. Gatto è un animale solitario, ma quando un'alluvione devasta la sua casa è costretto a trovare rifugio su un'imbarcazione popolata da altre specie di animali. E nonostante le differenze che li separano, dovrà trovare il modo di collaborare con loro. Su questa imbarcazione solitaria, i nostri protagonisti affrontano le sfide dell'adattamento al nuovo mondo.

0: Flow è stato presentato in anteprima nella sezione Un certain regard del Festival di Cannes 2024. Successivamente il film è stato candidato al Festival internazionale del film d'animazione di Annecy, dove ha vinto il premio della giuria, il premio del pubblico e il premio Gun Foundation per la distribuzione nella categoria dei lungometraggi.
1: Intercepted è un film documentario sulle conseguenze dell'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. Diretto dalla sceneggiatrice ucraina Oksana Karpovich, il film mostra immagini di distruzione, in cui vediamo le condizioni di villaggi, città, abitazioni e autostrade in Ucraina dopo la liberazione dall'occupazione russa. L'obiettivo della telecamera si sofferma sui paesaggi che tornano a vivere, una scelta che vuole infondere speranza e contrastare la normalizzazione dell'orrore operata dai media. Dall'inizio alla fine, il sonoro infonde al film un'atmosfera inquietante. Ad accompagnare le immagini sono infatti le registrazioni di alcune conversazioni telefoniche intercettate nel 2022 dai servizi segreti ucraini tra i soldati russi in trincea e le loro famiglie.
2: Ti che всё думал, уже меня похоронил, да?
3: Да нет, что ты? Всё хоронить рано ещё. Рано ещё. Ты самое главное мне скажи, ты видел натовские базы там?
2: Нет, пока.
3: Нет? А нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой и их разбамбливают.
2: Да это все пиздец, что не видишь там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще...
3: Да? Ты вот. Давай голову-то прячь там свою. Там сильно не вылази.
0: Candidato nella sezione documentari della Berlinale, Intercepted ha ricevuto due menzioni speciali da due giurie indipendenti, quella del premio Amnesty International e quella del premio ecumenico.
1: Julie Keeps Quiet è un film drammatico del 2024 prodotto dal belga Leonardo Van Dil al suo debutto alla regia. Come giocatrice di punta in una scuola di tennis d'eccellenza, la vita di Julie ruota intorno alla sua passione per questo sport. Quando il suo allenatore finisce sotto inchiesta e viene improvvisamente sospeso, tutti i giocatori e le giocatrici del club sono incoraggiati a parlare. Julie, però, mantiene il silenzio.
4: Julie is Rima. Met wie dat je over deze dingen kunt praten?

0: Il film è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes 2024, nella sezione dedicata alla Settimana della Critica. Qui ha vinto il premio Gun Foundation per la distribuzione e il premio della Società francese degli autori e dei compositori drammatici.
1: I 5 film finalisti sono stati selezionati da una giuria composta da esperti del settore di tutta Europa, nominati ogni anno dai coordinatori della Commissione per la Cultura e l'Istruzione del Parlamento europeo. I film saranno sottotitolati dal servizio di traduzione del Parlamento europeo nelle 24 lingue ufficiali dell'Unione e saranno proiettati nelle sale cinematografiche di tutta Europa.
0: Gli spettatori potranno assegnare un punteggio da 1 a 5 stelle sulla piattaforma del premio Lux. Il vincitore sarà scelto tenendo conto in pari misura sia del giudizio del pubblico che di quello degli eurodeputati. L'annuncio sarà dato ad aprile, durante una cerimonia speciale al Parlamento europeo.
1: Il premio Lux del pubblico per il cinema europeo punta i riflettori su film che affrontano temi di natura politica e sociale. Il suo scopo è di sensibilizzare su questioni sociali, politiche e culturali che riguardano l'Europa.
0: Questo podcast vi è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
2: Radio 6023. 023.
3: Vuoi diventare speaker, autore, regista, redattore musicale, tecnico audio e molto altro ancora? Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia e di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con la realtà vercellesi, piemontesi e nazionali. Scrivi a info@6023.it e visita il nostro sito Radio 6023. Collabora con noi!
4: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Territorio, in pillole da Trento e Lode.
5: Promosso!
6: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente,

0: scegliere del trekking intensivo con le visite ai laghi dell'Alto Piemonte, come il Lago delle Fate di Macugnaga o il Lago di Mergozzo.
1: Preferisci un turismo più tranquillo e statico? Il Piemonte è terra di nocciole, tartufo e vino. Approfittane. La tua pausa deve essere sviluppata in giornata, magari, quindi perché non approfittare anche della città di Torino, ricca di musei e di luoghi da visitare, con tour interessanti e moltissimi sconti per gli studenti.
0: Noi ci sentiamo di consigliarti musei e tour come...
1: Il Museo Egizio, il più grande e importante dopo quello del Cairo.
0: Il Museo del Cinema, per gli amanti dell'arte cinefila e della scenografia. Allestiscono anche moltissime mostre a tema.
1: Galleria d'arte moderna al Castello di Rivoli, per gli amanti dell'arte sotto un nuovo punto di vista.
0: Palazzo Madama, per concederti una visita dell'Italia reale.
1: Il tour della Torino esoterica, perché Torino è la capitale italiana della magia. Per la città sono organizzati infatti vari tour per andare alla scoperta di ogni segno di magia bianca e nera. E se non puoi partecipare, puoi anche provare a farlo da solo. Su internet troverai tutto ciò che ti serve.
0: Se invece vuoi fare le cose in grande, con un tempo più lungo, come per esempio nella pausa estiva o in quella invernale, approfittando anche delle vacanze di Natale o di Pasqua, puoi fare le valigie e partire. L'Europa è vasta e molte città sono a portata di studente.
1: Noi di Radio 6023 vorremmo consigliarti alcuni luoghi che tra l'altro sono città molto conosciute dagli universitari perché non sono nient'altro che delle mete per l'Erasmus, parola che non ti nuove di cui abbiamo parlato nei vari episodi di Studiare Informati. Una delle mete più gettonate, soprattutto con i primi caldi di aprile o la torrida estate, è la Spagna, da Barcellona a Malaga fino a Tenerife. A seconda della quantità di vento che vuoi avere, fanno pienamente al caso tuo, un turismo fatto di arte e spiagge.
0: Oppure volevi partire d'inverno e sfruttare il freddo pungente di Natale e di Capodanno. Che ne pensi della sempre innevata Monaco o della insolita Bucarest o perché no dell'artistica Praga?
1: E ancora più a nord potresti andare a incagliarti nei fiordi della Scandinavia e vedere l'aurora boreale e la notte lunga 2 mesi. Ma vestiti molto bene perché anche gli spaghetti congelano. E tra poco ritorniamo con un altro approfondimento dei nostri colleghi di UMG Web Radio, ma ora tempo alla short news.
0: Per gli amanti dell'Europa vi consigliamo ovviamente una bella visita al Parlamento Europeo di Strasburgo, di Bruxelles e degli edifici europei presenti in Lussemburgo.
1: Tre mete dove potrai respirare la storia dell'Unione Europea e visitare i luoghi magici dove sono state scritte le leggi che governano la nostra Europa.

0: Stanno per arrivare le vacanze di Natale e tutti gli studenti universitari finalmente possono riposarsi un po', per ora. Con l'anno nuovo sappiamo che ci saranno ancora tanti impegni, insieme ai fatidici buoni propositi. E i tuoi quali sono? Tra questi potresti conoscere meglio la città in cui studi e i suoi dintorni.
1: Data la sua posizione favorevole, Catanzaro si trova a pochi passi sia dal mare che dalla montagna, per cui d'inverno puoi facilmente raggiungere la Sila Catanzarese e d'estate la costa ionica e quella tirrenica.
0: Se d'inverno ti piace frequentare la montagna, per fare una passeggiata tra i boschi o per sciare, ti consigliamo di visitare la Sila Piccola, che comprende la zona a sud del lago Ampollino tra le province di Catanzaro e Crotone.
1: Qui potrai attraversare il lago del Passante, un lago realizzato negli anni 70, fare un'escursione al villaggio Mancuso e vedere l'ormai abbandonato albergo delle fate. E infine visitare il Mabò, Museo d'Arte del Bosco, dove potrai vedere le opere site specific oppure gli artisti direttamente all'opera.
0: D'estate non hai che da scegliere, Mar Ionio o Mar Tirreno? Facciamo entrambi. Sulla costa tirrenica puoi praticare kitesurfing, mentre su quella ionica puoi immergerti nelle vasche di Cassiodoro, la zona chiamata Costa degli Aranci. In generale, durante la bella stagione, avendo un po' più di tempo libero, puoi visitare davvero tutto il territorio calabrese.
1: Puoi approfittare delle pause dall'università per visitare alcuni dei bellissimi borghi che compongono il paesaggio catanzarese e alcune attrattive, come
0: Taverna, posizionata nella Presila Catanzarese, paese natio del famoso pittore Mattia Preti, il Caravaggio calabrese.
1: Squillace, il suo castello normanno.
0: Badolato, con le sue chiese e i suoi catoi.
1: Tiriolo, situata sull'istmo di Catanzaro, dove è possibile vedere i due mari.
0: I resti della splendida abbazia di Santa Maria di Corazzo a Carlopoli.
1: E il platano millenario a Curinga.
0: In conclusione, i più allenati possono intraprendere il cammino Calabria Coast to Coast, attraversando la Calabria da costa a costa. Partendo da Soverato sul versante ionico e andando a Pizzo su quello tirrenico, si potranno ammirare le bellezze storico-artistiche e paesaggistiche delle province di Catanzaro e Vibo Valentia.
1: E siamo quindi giunti al termine di questa puntata. Studiare Informati è un format realizzato con il Fondo Antonio Megalizzi per un servizio di informazione radiofonica universitaria. Puoi trovare Studiare Informati in rotazione su 6023.it tutti i giorni, con una nuova puntata disponibile dalle 13.45.

0: Inoltre puoi ascoltare digitalmente ogni podcast quando vuoi sul canale Spreaker di UMG Web Radio e sul profilo Spotify Studiare Informati.
1: Ogni giorno Studiare Informati ti offre una nuova e imperdibile puntata dedicata alla vita universitaria, alla ricerca, alle opportunità del territorio, al volontariato locale e all'esperienza universitaria degli studenti. Grazie ancora per essere stati in nostro ascolto. Da Chiara e Davide, un saluto e arrivederci alla prossima puntata.
2: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
3: Tre città, una sola voce.
4: 6023.
5: Sono le due.
6: Più o meno.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Per Dincibacco aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
9: E cosa fate?
8: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto chiusa la scuola in età adulta.
9: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
8: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136. 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco, aiutiamoci, e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
10: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
8: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze, e per farsi di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
11: E penso che tu mi hai voluto più di mamma, assurdo è, mi hai voluto anche più di papà, mi hai insegnato tu ad andare in bicicletta, la rivincita sul mondo.

neri i miei occhi. Perché ciò che non vedevo, sai, me lo mostravi tu, le mie braccia e le mie gambe. Perché quando ero stanco mi spronavi sempre a correre di più. E voglio dirtelo così, tanto ormai sono cresciuto, giuro mai, no, mai, non l'ho mai detto a nessuno. Quando uscivi per andare a lavorare, scambiavo il mio cuscino con il tuo per sentire il tuo profumo.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto, diciamo, di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti, diciamo, un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo poco conosciuto. La nostra sede si trova in via San Tugolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli, @gmail.com.
2: Che attività fate per i ragazzi?
1: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere, insomma, un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: 62-3
4: 6-0-20 che?
5: 60-23
4: 6-0-2-3
3: 6-0-23 Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: una sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: In questo episodio della rubrica Fuori dal gergo approfondiremo uno strumento fondamentale per il funzionamento dell'Unione Europea, i trattati. Forse ne avrete già sentito parlare, ma oggi vedremo insieme cosa sono e perché sono così importanti.
1: Un trattato è un accordo giuridicamente vincolante tra tutti i Paesi membri dell'Unione Europea. Sono proprio i trattati a stabilire come funziona l'Unione, quali sono le sue competenze e come vengono prese le decisioni.
0: Quando un paese firma e ratifica un trattato, accetta di seguirne le regole. Si impegna quindi a rispettare il diritto dell'Unione, a cooperare con gli altri Stati membri e a partecipare a istituzioni comuni come il Parlamento europeo.
1: Gli obblighi stabiliti nei trattati sono vincolanti, tutti i paesi membri devono rispettarli. Esistono però anche testi non vincolanti, come le dichiarazioni politiche o gli orientamenti. Questi documenti indicano semplicemente la direzione da seguire e i tribunali dell'Unione non ne possono imporre l'applicazione.
0: La storia dell'Unione Europea è una storia di impegno condiviso per lasciarsi alle spalle gli orrori della guerra e costruire insieme un futuro di pace e prosperità. Tutto inizia negli anni 50 del secolo scorso, poco dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. L'idea è semplice ma potente: promuovere la cooperazione economica tra i paesi per ridurre il rischio di nuovi conflitti.
1: Il primo grande passo in questa direzione risale al 1957 con il Trattato di Roma. Questo istituisce la Comunità Economica Europea, con il fine di rafforzare i legami economici tra gli Stati e abbattere le barriere agli scambi. L'obiettivo è creare un mercato comune, in cui merci, persone, servizi e denaro possano circolare liberamente. Non è ancora l'Unione Europea che conosciamo oggi, ma è da qui che tutto ha inizio.
0: Facciamo un salto in avanti al 1992, anno in cui viene firmato il Trattato di Maastricht, noto anche come Trattato sull'Unione Europea. Questa data segna un punto di svolta perché è in questo momento che nasce ufficialmente l'Unione Europea. Andando oltre gli aspetti economici, questo trattato crea una vera e propria unione politica. Inoltre rappresenta un passo fondamentale verso l'adozione di una moneta unica e del concetto di cittadinanza europea. Da questo momento in poi le persone non sono più solo cittadini del proprio paese, ma anche dell'Unione Europea e hanno il diritto di vivere, lavorare e votare oltre i confini nazionali.
1: Negli anni successivi l'Unione Europea continua a crescere e adattarsi alle nuove realtà. Il Trattato di Amsterdam, firmato nel 1997, apporta una serie di modifiche per rendere il funzionamento dell'Unione più efficiente, oltre a porre le basi per l'adesione di nuovi membri. Inoltre rafforza i poteri del Parlamento, rendendo l'Unione più democratica e più vicina ai suoi cittadini.
0: Poi, nel 2007, arriva il Trattato di Lisbona, l'aggiornamento più recente del sistema europeo. Questo trattato semplifica il processo decisionale, rafforza il ruolo sia del Parlamento europeo che dei parlamenti nazionali e rende l'Unione più trasparente. Introduce anche due nuove figure chiave per la leadership internazionale dell'Unione, il presidente a tempo pieno del Consiglio europeo e l'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
1: Il Parlamento europeo non scrive i trattati, ma svolge comunque un ruolo tutt'altro che secondario. È la voce dei cittadini europei e approva molte delle modifiche apportate dai trattati. Nel corso degli anni, questi documenti hanno rafforzato il ruolo del Parlamento, che oggi partecipa attivamente al processo legislativo, ha voce in capitolo sulle decisioni di bilancio e contribuisce all'elezione del Presidente della Commissione europea.
0: Il Parlamento europeo è inoltre coinvolto nel processo di modifica dei trattati. Se da un lato le trattative sono condotte dai governi nazionali, dall'altro il Parlamento viene sempre consultato ed è chiamato a esprimere il proprio parere.
1: Riassumendo, i trattati sono alla base di tutte le azioni intraprese dall'Unione. Sono accordi vincolanti che ne definiscono il funzionamento nei più svariati ambiti, dal commercio all'economia fino alla politica per il clima e ai valori democratici. E man mano che l'Unione Europea cambia e si evolve, si evolvono anche i suoi trattati.
0: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.

0: mente i risultati della propria attività di ricerca. Ma la terza missione si occupa anche di tematiche quali il public engagement e la diffusione sul territorio di tutte le attività culturali di pubblica utilità, la divulgazione scientifica, l'organizzazione di iniziative di diffusione della ricerca verso la cittadinanza e nel rapporto con le scuole.
1: Anche le radio universitarie però possono essere strumenti di terza missione. Permettono agli studenti di svolgere attività laboratoriali, ma anche attività di ricerca nell'ambito della comunicazione tout court e della comunicazione della ricerca scientifica. Infine, le radio universitarie, essendo un media, sono un prezioso strumento per il contatto tra le università e i territori.
0: E anche questo episodio di Studiare Informati è giunto al termine. Ti ricordiamo che Studiare Informati va in onda tutti i giorni su 6023.it ed è disponibile sul canale Spreaker di UMG Web Radio. Studiare Informati è il format di informazione radiofonica universitaria realizzato da Radio 6023 e UMG Web Radio all'interno dell'Università del Piemonte Orientale e l'Università Magna Grecia di Catanzaro.
1: Non perdati dunque tutti gli aggiornamenti disponibili anche su Spotify a nome Studiare Informati. Da Davide Boris di Radio 6023
0: e Francio di UMG Web Radio,
1: un saluto e un arrivederci ad un prossimo episodio di Studiare Informati.
2: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Forest Gump Piemonte è un'associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
5: Perfetto, e cosa fate?
4: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
5: E come possiamo contattarvi?
4: Abbiamo un numero telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti, e poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
5: Possiamo sapere l'indirizzo email?
4: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Il Parlamento europeo non è fatto solo di deputati. Dietro questa grande istituzione ci sono in realtà migliaia di persone che lavorano ogni giorno per rendere l'Unione Europea più accessibile, efficace e trasparente per i cittadini. Il lavoro di tutte queste persone va gestito e organizzato ed è qui che entrano in gioco gli organi amministrativi come l'Ufficio di Presidenza.
7: Si scrive con la U maiuscola e insieme alla Conferenza dei Presidenti è uno dei due organi direttivi del Parlamento europeo. È composto dal o dalla Presidente del Parlamento europeo, dai 14 vicepresidenti e dai 5 questori, eletti per un mandato rinnovabile di 2 anni e mezzo. Nelle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza, in caso di parità, prevale il voto dello o della Presidente. I questori invece hanno solo un ruolo consultivo, vuol dire che assistono l'Ufficio di Presidenza con consigli e pareri, ma non possono partecipare alle votazioni.
6: L'Ufficio di Presidenza è incaricato.
8: Questo è Spazio Emergenti, il format di Radio 6023 che dà voce agli artisti di domani. Vuoi far conoscere a tutti i tuoi brani? Manda una mail a direzionemusicale@gmail.com.

0: Ciao a tutti e bentornati ascoltatori e ascoltatrici di Radio 6023 e benvenuti in un nuovo episodio di Spazio Emergenti. Oggi qui con noi c'è Stefania, in arte Urania, benvenuta.
1: Ciao a tutti, grazie.
0: Innanzitutto partiamo con una domanda molto basilare, ovvero come stai?
1: Tutto bene, qui c'è mal tempo, quindi se sei un po' meteoropatica diciamo che contribuisce un po', però in realtà sto bene, rilassata.
0: Oggi andremo a parlare di quello che è il tuo singolo Portavoce. Innanzitutto, di cosa parla il singolo e cosa ti ha permesso di scrivere questa canzone?
1: Allora, innanzitutto, Portavoce, diciamo che per il testo e la melodia se ne è occupata Laura Baldi, perché noi siamo un progetto, ci siamo due ragazze. Io sono Stefania Ferrante, che sono chitarrista e arrangiatrice, e Laura Baldi, cantante e quindi autrice anche dei testi. Quindi ecco, per quanto riguarda la parte del testo, ci pensa lei, invece per la parte musicale solitamente o lo facciamo insieme o comunque ci penso io. Comunque Portavoce, detto insomma brevemente, è la linea sottile che sta fra ciò che crediamo di essere e ciò che viene visto dall'esterno. Diciamo un segreto detto da cuore a cuore, come tale rivela delle parti profonde che solo scavando fra le 100.000 persone, appunto fra i nessuno e fra gli ognuno di noi stessi, escono fuori. Fondamentalmente scoprire se in fondo al fondo c'è un cuore che batte ancora tra le macerie del tempo, ecco.
0: Un pezzo quindi molto intimo e personale. Allora, mi è parso di capire,
1: sì,
0: quindi, che voi siete un duo.
1: Sì.
0: Da quanto fate musica? Quando avete deciso di iniziare a fare musica assieme e da chi prendete ispirazione?
1: Allora, ci siamo formate quest'anno, ci siamo conosciute durante il lockdown, quindi parliamo del 2020. Io ho contattato diverse cantanti per delle collaborazioni, per fare cover maggiormente, e ho conosciuto Laura casualmente, però poi, cioè concretamente, abbiamo fatto uscire pezzi, quindi abbiamo fatto partire il progetto quest'anno. Ed è uscito il primo singolo a gennaio, poi il secondo a marzo e l'ultimo appunto a giugno. È un duo synth-pop, per darci un genere, anche se non c'è proprio un genere ben preciso. Riguardo l'ispirazione, in realtà non abbiamo una in particolare, perché comunque veniamo da generi anche un po' diversi. Cioè, quello che ci accomuna comunque la musica cantautorale italiana. Comunque ascoltiamo Battisti, Dalla, De André. Però io ascolto anche musica un po' più internazionale. Ci uniamo anche per quanto riguarda le sonorità sotto questo aspetto.
0: Avete quindi praticamente anche progetti in futuro, nuovi album, nuovi singoli?
1: Stiamo ultimando l'EP, che teoricamente doveva uscire quest'anno, però stiamo cercando di aggiustare alcune canzoni, capire quale togliere, quale mettere, e quindi molto probabilmente sarà posticipato ad anno nuovo, parliamo comunque di gennaio, di febbraio. Comunque stiamo ultimando le ultime canzoni perché pensiamo proprio di far uscire un EP che poi ci permetterà anche di fare più date possibili e far conoscere la nostra musica il più possibile.
0: Perfetto, ma avete anche un'idea di con chi vorreste fare magari un featuring? Esempio, voi suonate eccetera e vi viene proposto un featuring, con chi vorreste che fosse questo featuring?
1: Bella domanda, allora, posso fare anche più di un nome?
0: Assolutamente sì.
1: Allora, a noi ci piace in comune Blanco, Ariete, vabbè ovviamente parliamo di Big, non so se la domanda era riferita comunque a Big, ti direi in questi due nomi sicuramente.
0: Se i nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio 6023 volessero seguirvi, ascoltarvi, dov'è che possono farlo?
1: Allora sicuramente su Spotify, scrivendo appunto Urania, lì ci sono tre singoli, c'è Orbita Lunare, Anime e l'ultimo appunto è Portavoce. Su YouTube ci sono i videoclip di Orbita Lunare e Portavoce, sono bellissimi, infatti invito a tutti a guardarli perché raccontano delle storie, sono molto profondi, molto emozionanti. Poi sicuramente su Tidal, Amazon Music, tutte le piattaforme digitali insomma, e su Instagram ovviamente, se ci vogliono seguire anche sui social, Instagram e Facebook.
0: Noi di Radio 6023 ringraziamo te Stefania e quindi automaticamente anche il vostro duo, gli Urania. E ti andrebbe di annunciare tu la vostra canzone?
1: Certo, allora quella che state per ascoltare Portavoce è un nostro ultimo singolo, un pezzo che a differenza degli altri è molto molto più intimo, speriamo che possa comunicarvi qualcosa.
2: Scrivo ogni momento, scrivo quel che penso, scriverò sempre fino a quando non avrò più il mio cervello, scriverò di tutto quanto, di ogni tuo lineamento, di come mi comporto quando fuori

0: Ovaj podcast dostupan je na sva 24 službena jezika Unije. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: Ahmed, a te da venire qua.
3: Adesso arrivo, non rompere.
2: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
3: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
2: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
3: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Leida, Lega Italiana Difesa Animali Ambiente, sezione di Vercelli.
6: E che cosa fate?
5: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio, in modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
6: Cosa fate qua oggi?
5: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
6: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
5: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
1: Radio 6023. 6023. 6023.it
8: 623
9: 6020 che?
10: 6023
9: 6023
8: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: su Ravoto. 6023.
1: 2005 metais minint 60-asias Aušvico išvadavimo metinės, Jungtinių tautų organizacija savo rezoliuciją sausio 27-ąją paskelbė Tarptautinę holokausto aukų atminimo dieną. Žodis holokaustas yra graikų kilmės ir reiškia deginamąją auką. Jis vartojamas, kalbant apie 6 milijonų Europos žydų persekiojimą ir žūtį nuo nacių ir jų kolaborantų rankų. Šioje tinklalaidėje papasakosime apie tai, kas vyko Europoje prieš Antrąjį pasaulinį karą ir per jį. Prieš naciams ateinant į valdžią, antisemitizmas jau buvo esminė jų ideologijos dalis. Tačiau holokaustas prasidėjo 1933 metais, kai Adolfas Hitleris ir nacistų partija perėmė politinę kontrolę Vokietijoje. Tais metais naciai ėmė vykdyti valstybinę žydų represijų politiką, iš žydų buvo atimamas turtas, teisės ir pilietybė. Per 1938 metų lapkričio 9 ir 10 dienomis vykusius krištolinės nakties pogromus buvo nužudytas 91 žydas, sudeginta mažiausiai 1400 sinagogų, o 30 tūkstančių žydų buvo suimti ir įkalinti koncentracijos stovyklose. Nepraėjus nei metams prasidėjo antrasis pasaulinis karas. Per karą nacių Vokietija, jo sąjungininkai ir kolaborantai nužudė beveik 2/3 Europos žydų. Jiems buvo sudaromos nepakeliamos gyvenimo sąlygos, su jais buvo žiauriai elgiamasi, jie buvo masiškai šaudomi ir žudomi dujų kamerose. Daugybė jų žuvo specialiuose naikinimo centruose, koncentracijos stovyklose. Buvo nužudyti 6 milijonai žydų. Nuo 1933 iki 1945 metų nacių režimas ir jo sąjungininkai persekiojo ir kitas grupės, įskaitant romus, neįgaliuosius, slavus, homoseksualius asmenis ir tam tikrų religinių ir politinių grupių narius. Daugelis žmonių iki šiol nieko nežino apie romų ir sintų holokaustą. Romų genocido aukomis tapo nuo 250 tūkstančių iki 500 tūkstančių žmonių, tai yra tarp ketvirčio ir pusės visų prieš karą Europoje gyvenusių romų ir sintų. Tikslus skaičius nėra žinomas, nes dauguma aukų artimųjų nepranešė apie savo mylimų žmonių žūtį, o nusikalteliai sunaikino įrašus apie įvykdytą žmogžudystės. Holokaustas, taip pat vadinamas Shoah, baigėsi 1945 metų gegužę, kai sąjungininkai Jungtinė karalystė, Jungtinės valstijos, Sovietų sąjunga ir Prancūzija nugalėjo nacių Vokietiją antrajame pasauliniame kare. 1945 metų sausio 27 dieną Raudonoji armija išlaisvino Aušvico koncentracijos ir naikinimo stovyklą. Per sėkmingas puolimo operacijas sąjungininkams pavykdavo užimti koncentracijos stovyklas ir išvaduoti išgyvenusius jų kalinius. Savo kelyje sąjungininkų pajėgus taip pat sutikdavo ir išvaduodavo kalinius išgyvenusius vadinamuosius mirties žygius. Tai buvo priverčiamieji žygiai, kuriuose SS apsaugininkai jėga varė iš koncentracijos stovyklų evakuojamus kalinius žydus ir nežydus. Jungtinių tautų organizacija mano, kad švietimas apie holokaustą ir genocidą yra būtinas siekiant ugdyti pasaulinį pilietiškumą, mokyti žmones kritiškai mąstyti ir padėti jiems tapti atsakingais piliečiais, branginančiai žmogaus orumą ir pagarbą visiems ir nepripažįstančiais jokių išankstinių nuostatų. Europos Sąjunga nori išsaugoti šių tragiškų Europos istorijos įvykių atminimą ir skatina švietimo apie holokaustą iniciatyvas. Ji taip pat finansuoja holokausto tyrimų programas. 2015 metų gruodį Europos komisija paskyrė kovos su antisemitizmu koordinatorių. 2018 metais Europos Sąjunga tapo nuolatinę tarptautinio holokausto aukų atminimo aljanso partnerę, o taryba priėmė deklaraciją dėl kovos su antisemitizmu ir bendro saugumo požiūrio plėtojimo, siekiant geriau apsaugoti žydų bendruomenės ir institucijas Europoje. Praėjus trejiems metams, 2021 metais, Europos komisija taip pat priėmė savo pirmąją Europos Sąjungos kovos su antisemitizmu strategiją. Europos parlamentas kasmet mini tarptautinę holokausto aukų atminimo dieną ir yra priėmęs ne vieną rezoliuciją dėl antisemitizmo, rasizmo, ksenofobijos ir kitų formų netolerancijos, neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos. Susipažinkime su keletu iš jų. 2017 metais Europos parlamento nariai priėmė rezoliuciją dėl kovos su antisemitizmu, kurioje ragina valstybės nare skatinti mokyti apie holokaustą mokyklose. Parlamentas taip pat išreiškė susirūpinimą dėl didėjančio antisemitizmo ir pabrėžė, kad rasizmas ir ksenofobija yra ne nuomonės, o nusikaltimai. 2018 metų spalio mėnesio rezoliucijoje dėl didėjančio neofašistinio smurto Europoje atkreipiamas dėmesys į didėjantį smurtą prieš žydus, o valstybės narės raginamos kovoti su holokausto neigimu, įskaitant nacių ir jų kolaborantų padarytų nusikaltimų menkinimą. Savo 2019 metų rezoliucijoje dėl Europos atminimo svarbos Europos ateičiai parlamentas paragino skatinti švietimą apie mūsų visuomenės įvairovę ir mūsų bendrą istoriją, įskaitant švietimą apie holokaustą ir apie totalitarinius ir autokratinius režimus, sukėlusius žmonių kančias ir smurtą ir pusiai amžiaus padalijusius Europą.
2: Jakie skojarzenie wywołuje słowo parlament? Niektórym przyjdzie najpierw na myśl Parlament Europejski. Innym Parlament Narodowy. Są też tacy, którzy nie są zbyt dobrze zorientowani i nie potrafiliby powiedzieć, czym się różni jeden od drugiego. Ale nie martw się. Za chwilę wszystko wyjaśnimy. Po raz pierwszy rolę parlamentów narodowych w Unii Europejskiej określił Traktat Lizboński opracowany w 2007 roku. A mają one więcej zadań, niż można by było sądzić. Parlamenty narodowe mogą na przykład badać projekty aktów prawnych Unii i sprawdzać, czy są one zgodne z zasadą pomocniczości. Zasada ta wyklucza interwencję Unii, gdy daną kwestię mogą skutecznie uregulować państwa członkowskie na szczeblu centralnym, regionalnym lub lokalnym. Chodzi o to, by być jak najbliżej obywateli. Parlament Europejski i parlamenty narodowe regularnie współpracują ze sobą w Unii. Współpraca ta przybiera różne formy, a przewodniczący wszystkich parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego spotykają się...
3: Eurofonica. Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
4: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
5: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
6: Eurofonica.
7: Ciao a tutti e bentornati al nostro appuntamento settimanale con Eurofonica. Io sono Jacopo Bulgarini e in questa mezz'ora, insieme a Lorenzo Fabbri, faremo il punto sulle ultime novità della politica europea e non solo. Nella puntata di oggi parleremo di Emilia-Romagna e di come l'Unione Europea abbia fatto sentire la sua vicinanza alla regione colpita poche settimane fa da un'alluvione. In questi momenti si sente sempre urlare in sottofondo una domanda: e l'Unione Europea che fa? Ce lo spiegherà brevemente Lorenzo. Parleremo poi di un piccolo scontro diplomatico, possiamo dire così, avvenuto tra Trudeau e Meloni, proprio durante il G7. Infine, Turchia. Nuove elezioni, ma stesso presidente. Cambierà qualcosa per l'UE? In questa puntata faremo il punto sulla situazione nel paese. Vi ricordo di seguirci su tutti i social network, Facebook, Instagram e Twitter, e che potete ascoltarci sul sito di Raduni, Spotify ed Apple Podcast. Ma se siete già qui, probabilmente lo sapete.
3: Eurofonica.
8: Nelle ultime settimane, il nostro paese si è trovato a dover fare i conti con un evento drammatico. L'alluvione che ad inizio maggio ha colpito numerosi territori del nord e del centro Italia, in particolar modo la regione dell'Emilia-Romagna, ha improvvisamente riportato tutta la politica italiana all'interno dell'ansioso loop dell'emergenza. Mentre da tutto il paese si mobilitavano infatti reti di solidarietà che in tante occasioni difficili in passato avevano fornito un aiuto a dir poco vitale, qualsiasi fosse la questione di cui il governo o la classe dirigente si stesse occupando in quel momento, è passata immediatamente in secondo piano. Questo è ciò che più o meno è successo anche alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che durante i giorni più difficili dell'alluvione si trovava ad Hiroshima, in Giappone, per il summit delle potenze del G7. La location dell'incontro era sicuramente una di quelle che fanno sentire parte della storia. Infatti, è ad Hiroshima che, quasi 78 anni fa, il governo americano decise di utilizzare un ordigno nucleare per la prima e finora ultima volta nella sua storia. Di conseguenza, fra i temi dell'incontro non poteva che esserci quello dell'impedire la proliferazione nucleare, un tema che, a dire il vero, ha sempre fatto parte del dibattito internazionale in merito alla guerra, ma che di recente è tornato ad essere di attualità a causa delle minacce che la Russia ha rivolto in più occasioni all'Europa e a tutto l'Occidente in merito al rischio di una imminente escalation nucleare legata alle azioni che Europa e soprattutto Stati Uniti stavano compiendo nel sostenere militarmente l'Ucraina. Tuttavia, per l'appunto, di fronte all'alluvione, anche i problemi che rischiano di mettere a repentaglio la pace mondiale passano in secondo piano e la Premier si è vista costretta a rientrare immediatamente in Italia al fine di monitorare da vicino la situazione in Emilia-Romagna, in un momento nel quale la sua presenza, anche e soprattutto dal punto di vista emotivo, era assolutamente necessaria per le popolazioni colpite dall'alluvione. Questa volta, però, Meloni non si è trovata da sola. Pochi giorni dopo la fine dell'alluvione, infatti, anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha voluto far visita all'Italia, sorvolando in elicottero le zone colpite dal disastro climatico assieme a Meloni e il presidente della regione, Stefano Bonaccini. Tra le intenzioni della Commissione c'era sicuramente quella di mostrare quella stessa vicinanza emotiva che spesso i cittadini italiani richiedono ai propri politici nazionali. Un tentativo di ridurre quella distanza che, se vogliamo, a ragione o a torto, spesso si associa alle istituzioni europee. Qui chiamate a fare uno sforzo maggiore rispetto a quello che può essere un coordinamento burocratico o al cercare di elaborare una policy efficace al fine di raggiungere determinati obiettivi. In questo senso, von der Leyen si è data sicuramente un grande affare, dopo aver menzionato la solidarietà già ricevuta dall'Italia da almeno 9 paesi membri dell'UE in termini di volontari, la presidente ha anche ricordato i famosi angeli del fango, ovvero quei giovani ragazzi che nel 1966 salvarono moltissime opere d'arte durante l'alluvione che colpì il fiume Arno a Firenze. Un'immagine che, come testimoniato dal lavoro compiuto in questi giorni, è stata possibile rivedere anche in numerose città della Romagna come Ravenna e Forlì, dove numerose aziende italiane che operano nel settore del ghiaccio hanno fornito del ghiaccio secco per salvare delle opere d'arte messe in pericolo dall'alluvione. Ma niente a livello comunicativo ha avuto l'impatto di queste due parole, pronunciate dalla presidente von der Leyen in un italiano sicuramente più che discreto di fronte alla stampa italiana. In definitiva, l'uscita di von der Leyen è stata sicuramente un successo. Ma concretamente, cosa può fare l'Unione Europea per l'Emilia-Romagna in questo momento?
9: So basically I am here to send one clear message, and that is Tin Bota, l'Europa è con voi.
8: Nel suo discorso, Ursula von der Leyen ha fatto riferimento a due tipi di fondi a cui l'Italia può attingere. Il primo consisterebbe nel Fondo Europeo di Solidarietà, previsto dai trattati europei al fine di sostenere uno Stato a fronte di gravi catastrofi naturali, come inondazioni, incendi boschivi, terremoti, tempeste o siccità. Dal 2020 questo strumento è stato esteso anche alle emergenze di sanità pubblica, una decisione presa per far fronte all'emergenza Covid. Tuttavia, nonostante una prima rata di questi aiuti economici sarà disponibile a breve per l'Italia, al fine di utilizzare tutti i fondi disponibili è necessario effettuare una prima stima dei danni complessivi. Un evento che, nelle parole di von der Leyen, richiederà almeno 3 mesi per l'Emilia-Romagna. Oltre a questi, la Presidente ha tirato in ballo anche il Next Generation EU, spiegando come questo avrà un ruolo centrale nel prevenire disastri simili nei prossimi decenni, andando a ricucire una ferita, quella del dissesto idrogeologico, che da troppo tempo affligge il territorio italiano nel suo complesso, sia a nord che a sud. Nello specifico, il Next Generation EU fornirà all'Italia ben 6 miliardi di euro, dato citato da von der Leyen nel discorso di cui prima vi abbiamo riportato un estratto. Ad una prima impressione, il dato citato da Ursula von der Leyen sembrerebbe essere attinente, ma allo stesso tempo, preso così, senza alcun contesto, rischia un po' di confondere le idee di chi ascolta. Per questo motivo, quello che faremo adesso sarà una piccola e limitata operazione di verifica delle dichiarazioni di von der Leyen. Andando infatti a ben vedere, 6 miliardi di euro sono sì dei fondi che sono previsti, ma in realtà questi sarebbero i fondi destinati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ad interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, come previsto dalla linea di investimento 2.2 del PNRR. Tuttavia, questa linea di investimento, per l'appunto, sarebbe rivolta nel suo complesso non solo al dissesto idrogeologico in quanto fenomeno specifico, ma al più generale, se così possiamo dire, completamento di opere di minore entità, tra i cui piani di azione risiedono anche moltissimi interventi di manutenzione urbana concentrati sull'efficientamento energetico di strade ed edifici. Solo dunque una parte di questi 6 miliardi sarebbe destinata specificatamente alla messa in sicurezza del territorio e si tratterebbe comunque, come già menzionato in precedenza, di interventi di piccola e media entità, quindi con un approccio molto capillare, se così possiamo dire. Per quanto riguarda invece il dissesto idrogeologico come fenomeno più ampio da combattere tramite un'azione specifica, i fondi dedicati dal PNRR sarebbero in realtà 2,5 miliardi, come stabilito dalla linea di investimento 2.1 del piano. Secondo le intenzioni di quest'ultimo, infatti, l'obiettivo principale consisterebbe nel raggiungere la messa in sicurezza di 1,5 milioni di persone residenti in zone a rischio dissesto. Di questi fondi, tuttavia, solo una parte, logicamente, è stata destinata all'Emilia-Romagna, in quanto sono dei fondi ripartiti su tutto il territorio nazionale. Come riportato dalla stessa regione in un comunicato, infatti, circa la metà di questi fondi sarebbe già stata indirizzata alla rendicontazione di opere già finanziate in altro modo, a cui precedentemente non si riusciva ad accedere. Al contrario, i fondi destinati alla regione Emilia-Romagna, al fine di completare delle nuove opere, sarebbero complessivamente 100 milioni di euro, di cui 40 sono già stati spesi. Per quanto riguarda i rimanenti 60 milioni di euro, la previsione è che questi fondi vengano spesi nei successivi 3 anni, quindi da qui al 2026.
6: Eurofonica.
8: Cercando dunque di tirare una somma dal punto di vista numerico che sia perlomeno indicativa, i fondi allocati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza al fine di prevenire e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla vulnerabilità del territorio sarebbero complessivamente 8 miliardi e mezzo di euro, che comprendono i 6 miliardi citati da von der Leyen più i 2,5 miliardi assegnati specificatamente al dissesto idrogeologico. Questo valore, tuttavia, come abbiamo detto, è da prendere un po' con le pinze, in quanto è da scomporre in un quadro complessivo di interventi che non vede nel solo dissesto idrogeologico la sua unica problematica da risolvere. Al momento è difficile dire se la situazione in essere porterà ad allocare nuove risorse all'Emilia-Romagna al fine di gestire al meglio l'alluvione. Ciò che è certo è che la politica italiana sembra al momento mostrare alcuni contrasti riguardo a come affrontare questa crisi, soprattutto sulla centralità da dare al PNRR in questa fase di ricostruzione ed adattamento ai cambiamenti climatici. Se il PD, nelle parole dell'eurodeputata Pina Picerno, spinge per un maggiore uso di quest'ultimo, il governo sembra trovarsi in una posizione maggiormente di difficoltà rispetto a far conciliare le tempistiche del piano, che come sappiamo sono abbastanza precise in quanto dettate dalla Commissione e concertate con tutti gli Stati membri, con quelle dell'emergenza alluvione. Tanto da parte del ministro delle politiche europee Raffaele Fitto quanto dalla prima ministra Meloni, infatti, provengono alcuni segnali, potremmo dire, di sofferenza riguardo all'eventualità di riuscire a spendere tali fondi nei tempi previsti, aprendo all'eventualità di negoziare con la Commissione una modifica dei piani. Al momento il governo non sembra aver presentato alcuna richiesta ufficiale in tal senso, per la quale, sempre secondo Meloni, l'Italia avrebbe tempo fino al 31 agosto. Alla fine l'impressione è che si risolverà tutto in una trattativa tra il governo italiano e l'Unione Europea. La partita, in ogni caso, appare troppo delicata per perdere una simile opportunità.

0: Euro. Fonica.
1: Durante il G7, durante un incontro bilaterale con Justin Trudeau, il primo ministro canadese ha espresso preoccupazione per alcune delle posizioni che l'Italia sta assumendo in termini di diritti LGBT. La presidente del Consiglio italiana è rimasta di sasso e ha replicato al collega canadese in modo asciutto. Roma, spiega Meloni, non ha cambiato la legislazione in essere e si attiene alle decisioni dei tribunali. Come prevedibile, la tensione Italia-Canada sui diritti civili ha avuto subito una ricaduta sulla politica interna, con il centrodestra compatto a difendere la Premier e le opposizioni che invece rimarcano le preoccupazioni che ci sarebbero tra gli alleati occidentali per le posizioni del governo. La Presidente è, come ho detto, rimasta stupita, poiché stando a quanto riferiscono fonti italiane, l'incontro a margine del G7 di Hiroshima era stato preparato dalle due diplomazie, come solitamente accade, e il tema non era uno degli argomenti chiave del bilaterale.
2: Eurofonica!
3: Eurofonica.
1: Domenica 28 maggio si è tenuto il secondo turno delle elezioni in Turchia, ovvero il ballottaggio tra il presidente uscente Recep Tayyip Erdogan e Kemal Kılıçdaroğlu, leader dell'opposizione. Il primo ha vinto con uno scarto di pochi punti ed è stato riconfermato per un terzo mandato, nonostante fosse dato per sfavorito secondo molti sondaggi. Kılıçdaroğlu, infatti, come capo dell'opposizione, ha sempre cercato di formare una coalizione larga, riuscendo a convogliare partiti islamisti e anche filo-curdi, con posizioni talvolta anche diverse, ma con una visione chiara. Vogliamo entrare nel mondo civilizzato, desideriamo media liberi e una magistratura indipendente, diceva Kılıçdaroğlu. Un altro tema su cui i due candidati si sono sfidati nell'ultimo periodo è stato quello dell'inflazione. Mentre qui in Italia o all'interno dell'UE giustamente ci lamentiamo di un'inflazione che ha toccato i 7 punti percentuali, in Turchia la situazione è ben peggiore. Su base annua ha toccato il 50% durante marzo, in calo rispetto a febbraio, quando era il 55%. Ma dopo la rielezione di Erdogan di domenica, la lira turca è scesa ai valori minimi di sempre. Un punto invece su cui i due sfidanti si sono trovati d'accordo è stato il promuovere una politica di rimpatrio su base volontaria di molti rifugiati siriani. Il problema è che in Siria non solo il conflitto è congelato, ma il paese è ben lontano dall'essere pacificato. Dopo la guerra civile del 2011, la Turchia è il paese che ospita il maggior numero di rifugiati siriani, oltre 3,6 milioni. Questa situazione non è solo frutto della diretta vicinanza geografica, ma è soprattutto conseguenza di un accordo che Ankara ha stretto con l'Unione Europea nel 2016 per gestire la questione. Bruxelles si è impegnata a versare 6 miliardi di euro per la gestione dei profughi e favorire corridoi legali in contrasto all'immigrazione clandestina. Negli anni, però, la situazione è diventata molto sentita dal punto di vista economico e sociale, creando malcontento nel paese. Questi argomenti meriterebbero un approfondimento a parte, ma sarà interessante comunque vedere come tra guerra in Ucraina e inflazione Erdogan riuscirà a trovare una soluzione a questi problemi. E in tutto questo non stiamo parlando dei problemi con l'indipendenza della magistratura o la politica estera sempre più assertiva e non sempre in accordo con i partner NATO. E da ultimo, ma non meno importante, il fatto che più di 2 anni fa la Turchia si sia chiamata fuori dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne. A questo riguardo vi rimando ad un piccolo intervento in occasione della puntata del 9 aprile 2021. Sofagate vi dice niente?
0: Eurofonica.
1: Sono settimane sempre più intense per la politica europea a Bruxelles e non solo. Nel Consiglio europeo di marzo i capi di Stato e di governo europei hanno sostenuto la necessità di un nuovo dialogo con Ankara, nonostante le tensioni degli ultimi mesi. Tensioni che preoccupano il governo di Washington, anche e soprattutto in merito alla stabilità del Mediterraneo orientale. La Presidente della Commissione europea, parlando in conferenza stampa, si è detta molto preoccupata che la Turchia si sia chiamata fuori dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne. Proprio riguardo ciò, c'è stato un episodio spiacevole che ha fatto molto rumore pochi giorni fa, il 6 aprile, giorno della visita di Michel e von der Leyen ad Ankara. All'inizio dell'incontro, la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è rimasta senza un posto dove sedersi. dato che le uniche due sedie disponibili erano state occupate dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e dal presidente turco, Erdogan. Alla fine si è seduta su un divano a lato dei due, relegata ad un posto di minore importanza al pari del ministro degli esteri turco. Ma le reazioni non si sono fatte attendere. Lo staff del Consiglio europeo ha ricordato che durante l'incontro è stato rispettato il protocollo diplomatico. Michel si è comunque detto dispiaciuto per l'accaduto, invitando a concentrarsi sui progressi ottenuti. Secondo alcuni, invece, quello che è successo è l'ennesima dimostrazione di quanto l'Unione europea non abbia l'autorevolezza e la credibilità necessarie per condurre una politica estera indipendente. Non sarebbe la prima volta, in effetti, in cui i rappresentanti delle istituzioni europee sono protagonisti di incidenti del genere durante delicate visite diplomatiche. Eurofonica.

0: Euro. Fonica.
1: Per concludere questo piccolo excursus sulla situazione in Turchia, è doveroso ricordare una cosa. Come si può leggere sul sito del Consiglio Europeo e dell'Unione Europea, la Turchia, dopo aver presentato domanda di adesione a quella che era allora la Comunità Economica Europea nel 1987, ha ottenuto lo status di paese candidato all'UE nel dicembre 1999. Dopo i passi avanti fatti durante i primi anni 2000, nel giugno 2018 il Consiglio ha rilevato per la prima volta che la Turchia si stava allontanando sempre più dall'Unione Europea e che i negoziati di adesione erano giunti di fatto a un punto morto. Nelle ultime conclusioni, adottate nel dicembre 2022, il Consiglio ha tra l'altro ribadito la sua profonda preoccupazione per l'ulteriore e allarmante regressione in atto nei settori della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali. La sistematica mancanza di indipendenza della magistratura e le indebite pressioni a cui è sottoposta hanno continuato a essere motivo di profonda preoccupazione, così come le restrizioni, le incarcerazioni e le altre misure in atto a danno di giornalisti, accademici, politici, avvocati, difensori dei diritti umani, utenti di social media e altri. Il Consiglio ha invitato la Turchia a invertire con urgenza tali tendenze negative e ad affrontare in modo credibile le carenze, in linea con i suoi impegni internazionali. Nonostante questi impegni, l'anno prima, nel marzo 2021, il Consiglio europeo aveva affermato che l'Unione europea era pronta a dialogare con la Turchia in maniera graduale, proporzionata e reversibile nei settori di interesse comune, ovvero il Mediterraneo orientale, la lotta al terrorismo, la salute pubblica, il clima e le questioni regionali e, come detto prima, ovviamente la gestione dei flussi migratori. Se da una parte l'adesione della Turchia all'Unione sembra un po' più lontana con la rielezione di Erdogan, dalle
2: tre città, una sola voce.
3: 6023.
4: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
5: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
6: Biotestamento. Informati su vidas.it.
5: Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: Radio 6023 per il

0: landwirtschaftlichen Nutzfläche in der EU ökologisch bewirtschaftet.
1: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com. Ciao, sono Valentina dello Spazio Emergenti di Radio 6023 e oggi parliamo con Christian, cantante degli Skaos, una band sarda che ci presenta il loro singolo Bionda. Vuoi parlarci un po' del singolo, di cosa parla?
2: Ciao a tutti, sono Christian, detto anche Scarrizzo. Bionda è il nostro singolo d'esordio. Il nostro genere comunque è un genere molto solare e Bionda appunto parla di quelle situazioni estive che si creano nella terra dove noi viviamo, che è Sardegna, ed è collegata a quelle cose che si fanno qua di solito, stessa spiaggia.
1: Un singolo un po' estivo, diciamo.
2: Esatto.
1: Ho visto che è uscito il vostro primo album, Ci trovi sulla playa. Vuoi parlarci un po' dell'album, delle canzoni, solitamente di cosa parlate?
2: Sì, le canzoni hanno tutto un filo conduttore, nel senso che comunque parliamo della nostra terra, della Sardegna, di quello che facciamo noi, di quello che viviamo qua ogni giorno. E poi naturalmente parlano anche di problemi sociali, tipo le cose che vanno male qua in Italia.
1: Io ho visto che nell'album è presente anche una cover, Rock and Roll Robot, che l'avete un po' riarrangiato.
2: Esatto, ma come band nasciamo come cover band, quindi questa cosa di fare le cover ci piaceva tantissimo, però i cover naturalmente noi la riarrangiamo in chiave ska, surf, rock and roll, quindi anche Rock and Roll Robot è stata una canzone che abbiamo completamente stravolta. L'originale è una canzone molto elettronica, diciamo, sì. E quindi l'abbiamo riarrangiata al nostro stile.
1: Quali sono le vostre influenze musicali?
2: Mi piace tanto il punk californiano.
1: Sì.
2: Rancid sicuramente. Bad Religion, insomma, tutto quel panorama là ci piace tanto. Siamo nati, stiamo ascoltando quella musica, quindi è normale che nelle nostre canzoni ci siano quelle influenze.
1: Certo. Una curiosità, come mai avete scelto il nome Skaos, che tra l'altro si scrive con tre S finali, giusto?
2: Sì, beh, è una cosa abbastanza strana, nel senso che ai nostri concerti ogni volta succede sempre un caos, perché la gente balla, si diverte, e quindi abbiamo comunque affinato, diciamo, il nome al genere, che è lo ska, e quindi da lì è nato Skaos. E poi le tre S servono proprio per dare l'impronta proprio a quello che succede lì ai concerti, cioè proprio una festa, un caos.
1: Ho capito. Allora, ti ringrazio per il tuo tempo. Vuoi ricordare a tutti i vostri contatti dove possono seguirvi e poi se vuoi lanciare il vostro singolo?
2: Potete trovare in tutto social network, Instagram, Facebook, potete ascoltare il disco su Spotify, farlo su iTunes e poi il singolo d'esordio del disco si intitola Bionda.

0: hai un dispositivo mobile tipo iOS, iPhone, iPad o Android?
1: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
0: Radio 6023, ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.

0: Quando torno a casa vorrei...
1: Stare zitta e muta.
0: Al lavoro vorrei...
2: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
0: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
3: Una mattarella!
0: Dopo gli studi mi piacerebbe...
3: Non rompere!
0: Quello che chiedo alle istituzioni è...
4: Un paio di schiaffi?
5: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
6: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com.
7: Ciao a tutti ragazzi, sono la vostra Erika per questo nuovo episodio di Spazio Emergenti. Oggi sono in compagnia di Giulia Di Gregorio in arte logo. Ciao Giulia!
8: Ciao Erika, grazie per l'invito!
7: Innanzitutto grazie a te per essere ai microfoni di Radio 6023 e prima di parlare del tuo nuovo EP Inverno Deep, raccontaci un po' chi sei e come mai hai scelto di chiamarti così.
8: Allora, io sono una musicista, si può dire.
7: Certo. No,
8: allora, io nasco come bassista.
7: Okay.
8: E in realtà poi mi sono data al canto, scrivo i miei pezzi da quando sono piccola, lavoro in realtà anche come designer, quindi non sono solo una musicista. Ho avuto diversi progetti musicali, questo è il mio progetto da solista che si chiama Logo, e ho scelto Logo perché è il mio soprannome, e Inverno Deep, come dicevi, è il mio EP, quindi di 6 pezzi.
7: Ok, perfetto. Questo EP arriva dopo 3 singoli già pubblicati durante i mesi di lockdown della scorsa primavera, e per questa, diciamo, tua fase 2 sei tornata con altri 3 nuovi brani, con Logo, con Rompom Pom e con Gentaglia. Volevo chiederti cosa lega questi 3 singoli tra di loro e se c'è un concept dell'album.
8: Allora, il concept dell'album, parto dall'ultima domanda.
7: Certo.
8: Il concept dell'album è proprio il concetto

0: porta dentro di sé, no?
1: Chiaro.
0: E questo è un po' il filo rosso che unisce tutti i sei pezzi. Però in particolare, secondo me, gli ultimi tre che hai citato, quindi Logo, L-O-G-O, Gentaglia e Rom Pom Pom, sono quelli in cui alla fine ho reinserito anche una musicalità più vicina alla musica suonata, alle chitarre. Vedo molta coerenza in tutti i sei pezzi. Secondo me quei tre pezzi hanno delle sonorità in comune.
1: Comunque si percepisce una differenza tra i primi tre e gli ultimi tre. E volevo chiederti quanto ti abbia cambiato il lockdown dal punto di vista della scrittura, ma poi anche magari dal punto di vista delle sonorità. Magari hai approfondito ascolti di brani che non avevi mai fatto prima.
0: Sicuramente. Allora, devo raccontarti anche il flusso creativo, no? Io
1: certo.
0: Lavoro molto con il mio producer, che è Simone Wax Life Lanza, comunque lui veste tutti i miei brani. Il lockdown sicuramente ha cambiato il mio modo di riprendere in mano la musica, nel vero senso della parola, nel senso che i primi tre pezzi, secondo me, sono molto più sperimentali.
1: Sì.
0: Gli ultimi tre pezzi sono altrettanto sperimentali, perché comunque noi abbiamo definito dei codici di suono. La mia scrittura è molto personale, nel senso è quella, però sicuramente il fatto di starmene a casa, suonare sempre la chitarra e il basso, perché comunque ho molte chitarre in casa, mi ha fatto un po' riscoprire quelle sonorità sicuramente.
1: E di solito nascono prima le parole oppure la base musicale?
0: Ci sono diversi modi di comporre, però solitamente metto una base a caso,
1: sì,
0: delle parole che ho scritto, dei concetti, e poi inizio a cantare sopra questa base un po' fatta a caso, che può essere una base a caso presa dal computer oppure un giro di note sul basso, sulla chitarra. Non importa che siano tutte le parole, a volte faccio proprio solo la linea vocale e poi vado ad affinare il testo, quindi è un po' una commistione, cioè sia il giro, c'è già un po' l'idea degli accordi, delle
1: sì,
0: sonorità, a volte parto da alcune parole, dei concetti.
1: Sì.
0: Dipende.
1: Hai viaggiato molto e volevo chiederti se quando sei stata in Sud America hai ascoltato della musica e se hai portato qualcosa di questo viaggio che hai fatto qualche tempo fa nell'album.
0: In Sud America ascoltano tantissima musica e in particolare in Cile e in Argentina sono molto affezionati a quello che si chiama Latin Rock.
1: Ah, ok.
0: Cioè ci sono un sacco di band rock.
1: Sì.
0: E suonando, io lì ho fatto un piccolo tour, ho riscoperto anche un modo di suonare che è molto intimo, nel senso che io andavo in giro nei locali, facevo un sacco di live, i locali piccolini e niente,
1: okay,
0: però con la massima attenzione del pubblico.
1: Certo.
0: Questa cosa sicuramente è tutta gavetta,
1: sì,
0: nel
1: sì,
0: senso
1: sì,
0: che a volte è più difficile suonare davanti a 30 persone rispetto che 200.
1: Sì, proprio a questo proposito volevo chiederti cosa preferiresti e dove preferiresti esibirti, tra i palazzetti, i teatri e invece stadi più grandi, quindi locali molto più ampi.
0: Ma io ho una cosa del tipo, una commistione tra locale e punto di incontro dove fai anche altre cose.
1: Sì.
0: Mi piace pensare di essere anche io spettatrice di qualcosa che sta succedendo.
1: Ah, ok, questa è una visione interessante che di solito gli artisti non hanno, meglio l'artista si esibisce e quindi mette a servizio la propria musica per far divertire qualcun altro, però è bello pensare che anche il musicista comunque deve divertirsi e deve fruire dello spettacolo, no? E comunque credo che il locale più ristretto permetta di avere uno scambio molto più diretto col pubblico.

0: fatto anche piccoli live raccolti dei piccoli gioiellini come quello al Pirole Food di Roma, insomma ne posso citare anche altri, sì. Ma è sempre bello.
1: E hai parlato di sperimentazione, io ti dico indie, elettropop, c'è un genere in cui ti identifichi o comunque ti piace essere contaminata da diversi stili musicali?
0: Ma sicuramente cerco la contaminazione, altrimenti non avrei cercato un producer come Simone, che comunque rispetta sempre il mio stile, il mio gusto, ma ha una sua forte opinione su tuo gusto, un sì. Vestito che è un po' come gli stilisti, no? Okay. Tu hai un progetto, una modella, gli devi cucire un vestito addosso, non scompare né la modella ma neanche lo stilista.
1: Certo.
0: E quindi sì, cerco contaminazione, tant'è che poi ho fatto un pezzo, l'ho voluto fare a quattro mani con Brennet, volevo giocare, volevo sperimentare, fare sì. Diverse cose.
1: Hai parlato di design, hai parlato di stile, hai parlato di vestiti, io ti chiedo, c'è comunque un punto di incontro tra la musica, la scrittura e il design e volevo chiederti come fai a conciliare questi mondi e se hanno comunque dei punti in comune?
0: Ma sicuramente hanno tantissimo in comune perché c'è una progettualità
1: sì.
0: E poi c'è anche un'autorialità, c'è una direzione stilistica da prendere in tutti i tre mondi.
1: Certo, e quanto questi mondi influenzano, cioè quanto un mondo influenza l'altro?
0: Tantissimo, nel senso che per me il mio progetto, essendo tutto autoprodotto, è una piccola startup, è un piccolo esperimento, sicuramente mi arricchisce anche a livello professionale, ovviamente di Striscio, viceversa le mie competenze visual, no?
1: Sì.
0: Grafiche aiutano tantissimo, ci tengo tantissimo ai miei video che vabbè ovviamente lascio nelle mani di mia sorella Silvia Di Gregorio, che è una bravissima regista, molto giovane, però anche io entro un po' nel merito perché
1: certo.
0: Vedo tanta connessione tra questi mondi.
1: Certo, hai in programma dei nuovi videoclip per i tuoi singoli?
0: C'è il video di Rom Pom Pom e poi sì, ci sono dei piccoli contenuti video che usciranno.
1: Ok.
0: E, sì, oltre ad ascoltarmi probabilmente bisogna anche vedermi.
1: Certo.
0: Per capire totalmente il progetto.
1: Visualizzarti e sicuramente faremo così. Dici solo come ti chiami sui social e dove possiamo andare ad ascoltare la tua musica.
0: Sui social io sono Musica di Logo, sia su Facebook che su Instagram
1: sì.
0: E mi trovate come logo su iTunes, Amazon Music, Spotify, Apple Music, insomma un po' ovunque.
1: È impossibile non trovarti. Perfetto. Logo, ti ringraziamo moltissimo per questa chiacchierata che abbiamo fatto tra musica e arte. E prima di salutarti vorrei far lanciare direttamente da te il tuo nuovo singolo.
0: Allora io vorrei tanto che ascoltaste Samurai.

0: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
1: Oh, ma perché fai la voce così seria e sensual?
0: Perché fa figo.
1: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
0: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso, Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
2: Oh, quelle tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
0: 6023, tre città, una sola voce.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
5: E cosa fate?
4: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
5: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
4: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com.
7: Ciao, sono Valentina dello Spazio Emergenti di Radio 6023 e oggi parliamo con Luca, bassista del gruppo Out for Summer, che ci parlerà del loro nuovo singolo Con te. Allora Luca, vuoi raccontarci un po' del singolo, di cosa parla?
8: Allora, il singolo, praticamente il secondo, è stato dal nostro nuovo...
9: Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile.
10: Uno piacere, al grande piacere ospite di avere ospite...
0: Radio 6023, tre città, una sola voce.
11: Ah, l'aria di primavera. Quindi come ti dicevo, l'altra domenica no,
9: buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile.
10: Uno piacere, al grande piacere ospite di avere ospite.
0: Radio 6023, tre città, una sola voce.
11: Ah, l'aria di primavera. Quindi come ti dicevo, l'altra domenica no,
9: buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile.
10: Uno piacere, al grande piacere ospite di avere ospite.
0: Radio 6023, tre città, una sola voce.
11: Ah, l'aria di primavera. Quindi come ti dicevo, l'altra domenica no,
9: buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile.
10: Uno piacere, al grande piacere ospite di avere ospite.
0: Radio 6023, tre città, una sola voce.
11: Ah, l'aria di primavera. Quindi come ti dicevo, l'altra domenica no, m'han preso
12: sul collo.
11: Ecco.
12: E quando lei dice aria di primavera, lo sa quello che succede, Volk?
11: Sì, ho capito, ma non è che è una roba vocale, è una roba della natura, delle cose
12: sì,
11: che scendono.
12: Capito, è una roba della natura che mi dà fastidio, lo sa che io sono allergico, no?
11: Ecco, sì, ho capito.
13: Scusate, cioè, ma è questa per caso l'ora di arrivare? Non lo so, io sto qui.
11: Ma, lei, ma bravo, chi è la signorina? Scusa.
12: Ma Volk, vada avanti lei.
11: No, vado avanti io, ma non è che sempre devo andare avanti. No, scusi signorina, io non la con...
13: No, figuratevi, cioè, io sono da mercoledì di 2 anni fa che sono qui.
12: Come? Ma come?
11: Io purtroppo non ho ricevuto notizie. Bravo, venga qua, non si sposti, venga qua.
13: Signori, allora calmi. Chiariamo una cosa.
11: Sì.
13: Io vi sto aspettando. Voi siete arrivati molto in ritardo, tanto troppo. E cosa vogliamo fare?
11: È che non lo so.
13: Abbiamo questa chiave.
11: No, perché le chiavi le ha.
12: Ma come le chiavi?
14: Grazie del passaggio, amico mio. Grazie. Libertà. Adesso basta. Spegni sta cazzo di musica. Grazie. Ciao. Scusate, mi sono fatto da un passaggio perché la mia carretta come al solito è morta. Vedo che già è qui la nostra carissima
12: Ma la conosci allora, professore?
11: Professore, scusi,
14: scusa un attimo,
15: Non mi fateva più di merda, mi raccomando, è la delegata della rete.
11: La delegata...
15: Ma non c'è detto niente, lo so, l'ho saputo anche.
11: Ma
15: sì. No, non è che sia su Boris, anche qui c'è, abbiamo il nostro delegato della rete. Quindi
13: dunque si fa qualcosa?
15: Sì, come no? Scusi un attimo. Le chiavi, eccole, vai, vai, apri. Grazie.
11: Apro la porta.
15: Minchia, che portone ci abbiamo, che sta movista.
11: Passo del WD-40 adesso, saliamo le scale che meglio.
15: Sì, però ste scale di merda tutte le volte, ma un ascensore mai, eh?
12: Professore!
11: 15 anni che si lamenta delle scale, va bene, dai. Sa.
15: Dai, apri sta porta.
13: Allora.
11: Momento che...
15: Giustamente.
12: Volk, però apra
15: Volk, mi raccomando, quando apri però stacca subito l'allarme. Ma porca puttana, porca tutte le volte! Vai che sigla, mandate sta gamba di sigla!
16: Non si hanno altre informazioni, siamo in attesa di collegarci con Milano.
17: Ma che c'è Cecil?
15: Attenzione classe!
17: Trentelloni!
15: Sta iniziando lo strillone!
17: Mitico!
15: Allora, Vogue, tu c'hai un bel problema con sto cavolo d'allarme.
11: Uno?
15: Tutte le volte
11: uno?
15: Che lo fai scattare, uno? Uno, ma grosso! Compagno. Un problemone ci abbiamo.
11: Scusa.
15: Ma mi dispiace un...
11: No, scusate, non lo farò mai più.
15: Signori, so che può sembrare tutto uno scherzo, visto che siamo oggi, è il mercoledì 1 aprile, perché è il giorno, lo sappiamo benissimo, che in cui ci fanno gli scherzoni, lo so benissimo, siete tentati, ma non fatelo ora, perché altrimenti mi incazzo come una bestia.
11: Le sarà la pressione.
15: Benissimo.
13: Calmiamoci.
15: Allora, come avete potuto sentire, non siamo soli quest'oggi, finalmente abbiamo smesso di essere la sagra del suino. E finalmente abbiamo una ventata, diciamo, di freschezza che ci può glu glu glu come le bottigliette blu che passano di
13: si glugga?
12: Esatto.
15: Signori, abbiamo qui con noi questa sera Gin, dico solo Gin, vuole che dico anche il codice fiscale, visto che
11: può anche dire Tonic.
12: In questo caso lei è Gin, lui è Fitz Gin e Fitz.
11: A braccetto, va bene.
15: Sì.
13: Questa cosa mi è piaciuta.
15: Evidentemente c'è qualche.
12: Grazie, amministratore.
15: No, ma non c'è il barista, siamo in uno studio radiofonico, non è che il barista. No.
13: Ma dove siamo?
11: No, purtroppo qua il budget è minimo e quindi.
15: Purtroppo noi siamo gli ultimi pezzenti, diciamo che siamo qua.
12: Sì, però l'ospite, io posso permettermi di offrire uno sprizzo, quello che vuoi.
15: Cioè, tu non paghi l'affitto, non paghi mai niente, però all'ospite paghiamo.
12: Non pago l'affitto in modo tale da pagare i drink.
15: Lei è proprio un barabba, se lo lasci dire. Allora, esatto. Ricordiamo subito il contatto, che ovviamente non frega altissimamente una cipa a nessuno, vale a dire lo strillone @0023.it per tutto quello che volete mandarci, che siano richieste musicali, richieste di risarcimenti, querele, denunce, quello che volete, se volete usatelo, altrimenti ci possono trovare in altri posti, molto raramente anche lì, però diciamo ogni tanto ci siamo, ovvero dove?
11: Esatto, ci possono trovare molto raramente, ma magari da questa settimana in poi, magari forse un po' di più, non lo so, scopritelo digitando lo strillone show su Instagram, Facebook e anche TikTok, mannaggia la...
15: TikTok.
11: No, nel senso che comunque TikTok è molto usato dai giovani e quindi giustamente noi vogliamo anche mettere le zampate lì. Giusto, bravo, vogliamo mettere
12: E poi tra l'altro abbiamo anche il nuovissimo OnlyFans dello strillone.
15: Ma non è vero!
13: Allora, signori, allora...
12: Chiedo scusa. Beva un attimo il free drink. Comunque ci trovate anche, lo sapete, se non ci state ascoltando questa sera, primo peste vi colga, secondo glu glu glu, ci troverete il venerdì pomeriggio in streaming di nuovo, soprattutto con
15: la Madonna, la che bottiglia
12: blu, tutti quanti con la sete, via, vai.
15: Ma hai visto, ma visto che bottiglia, ma visto che bottiglia, che già una botte, sì, non sì, una bottiglia,
12: c'è un bottiglione proprio.
13: Bene, signori, perché bisogna bere,
15: ho capito, un...
13: ricordiamolo.
12: Bene, mentre loro si tengono idratati, io vi ricordo che ci potete ritrovare in replica il venerdì pomeriggio dalle 16:30 fino alle 18, se vi siete persi la diretta di stasera, maledetti a voi e chi non vuole.
15: No, no, no, no,
12: in
15: no,
12: caso no, ci doveste perdere anche per quanto riguarda la replica, ci potete trovare su Spotify, dove ci sono tutti i podcast dello Strillone, tutti caricati finemente, tagliati con i tipici tagli che la nostra regia fa quando mette caccia la musica, quindi non vi preoccupate.
15: Esatto, se poi ignorate anche quelli che mettiamo su Spotify, ricordate che sappiamo dove abitate. Allora, detto no, questo, no, no, no, no, no, sì, per venire solo a convincere intanto il bravo che è sceso in cantina e vediamo.
11: Andiamo con la prima traccia.
15: Andiamo con la prima traccia, che forse è meglio.
11: Perché, bravo, ecco.
15: Oh, c'era il Merlot? È finito? Benissimo.
11: Benissimo.
15: Allora, andiamo con la prima traccia di questa sera. Una traccia che voi lo sapete benissimo che io sono un grandissimo amante degli SDC. Voi dite,
12: no, sappiamo, per
15: niente. Sì, vabbè, ho capito. Una, ah, ah, fermi, fermi tutti un attimo, che non ho letto la scaletta.
11: No, non si preoccupi.
15: Allora, attenzione, attenzione, attenzione, non attenzione. Si sono sbagliato perché alla fine non c'era G, ma c'è l'apostrofo, però a parte quello, dai, è abbastanza.
11: Madonna, che peppia.
15: Gone, yeah. Shooting SDC qui su Radio 6023 come prima traccia dello Strillone per il lato leggero del mercoledì sera. Un po' di sano rock aiuta la digestione, l'ho letto da qualche parte, aiuta, aiuta veramente,
12: ma
15: aiuta.
12: Soprattutto aiuta anche professore Lurens.

Cioè non riesco a capire come un semplice bookend possa costare 35% in meno rispetto al rapporto completo. Mi fa sorgere due dubbi. O lei dal punto di vista orale da 110 e lode, oppure nasconde delle magagne dal punto di vista fisico, scusi.

0: Gun Shooting e CDC qui allo Strillone su Radio 6023 per iniziare al meglio così la puntata del mercoledì sera. Ebbene sì, ebbene sì. Un po' diciamo freschissimo, ruvidissimo, che gole, va bene, un po' di anche di quello buono. Bene, iniziamo con il nostro reparto di informazione che tutti ci invidiano, anche la CNN direi ci invidia, giusto?
1: Salute. Sì,
0: no,
1: esatto.
0: Non era una cosa, perché no. Scusi, vada lei piuttosto.
1: Dove devo andare? Vado via?
0: Glielo stavo per dire in maniera diretta dove devo andare.
1: No, quanti... però sa.
2: Ma è il momento della notizia.
0: Buongiorno, come va?
1: 33 anni che facciamo questo, no. Comunque.
2: Lo so, ma mi scusi, Volker, un attimo inchiodato.
1: Certo.
2: Comunque,
1: niente, scusi, una rivincita personale. Niente, prego, mi scusi.
2: Allora, signore e signori, e cara amministratrice delegata, noi siamo qui nel Missouri, negli Stati Uniti. Vi porto in questo piccolo stato, fantapiccolo, chiamalo piccolo, dove un regalo per la figlia poteva trasformarsi in una trappola mortale, signori. Ebbene sì, perché la cara Jade Adams, una mamma appunto residente nello stato del Missouri, ha trovato dentro la confezione di una bambola Barbie una bustina contenente qualcosa di sospetto.
1: E la polvere quella dorata da mettere sui capelli magari.
2: No, Volko, comunque non si preoccupi, dopo la notizia faremo un po' di information grazie a lei che ci spiegherà tutte le situazioni.
0: Soprattutto e cosa si cela all'interno di tutte le Barbie, perché lui le colleziona.
1: Esatto, cosa, sì, che... lo confesso.
2: Quindi dopo questa scoperta la donna a quanto pare...
1: Allora, calma. Sì? Perché sì? C'è stato solo il bello della diretta, anche questo lo vogliamo ricordare ai miliardi di ascoltatori che ci stanno ascoltando in questo momento. Quindi
0: tutta la notte.
1: Però comunque noi continuiamo come se non ci fosse un bombardino.
2: Bravissimi. E detto questo, spero che la linea sia ritornata, quindi dopo questa...
1: Perché ride, professore? Era partito già bene! Non rida!
0: Fermo. Perfetto, vada, adesso rivada. Adesso rivada.
1: Mi scusi, porti pazienza, lei oramai conosce il professore.
2: Prego, No, dovete scusarmi perché anch'io per un attimo ho visto tutto frizzato e quindi mi sono fermato automatico.
1: Sempre il bello della diretta.
2: Porca di quella.
1: Va benissimo. Scusi, amministratrice, scusi.
2: Come ricostruito dal Dipartimento della Polizia di Independence, l'allarme è scattato nella mattina di sabato 21 marzo, quando gli agenti sono stati contattati dalla sicurezza di un negozio di Cargo Largo. Volk, come si pronuncia?
1: Cargo Largo.
2: Cargo Largo. A causa del ritrovamento di una polvere sospetta all'interno della scatola di un giocattolo. Dopo una rapida analisi, la sostanza è risultata essere del... Fentanyl.
3: Siamo messi bene.
2: Molto bene, infatti festeggiamo. Dovevi vedere come festeggiavano tutti.
1: Ma no, dai.
0: No. Che bello, guarda, ci ha messo uno zucchero di vino per la torta. Pensa dopo.
2: Sì. Mettila sui capelli della Barbie, così dopo ci facciamo uscire proprio.
0: Una roba stupefacente in tutti i sensi. Ma vai, via, va, andiamo.
2: Insomma, dopo questa rapida analisi si scopre che secondo i media statunitensi sarebbero almeno 5 le bambole contraffatte vendute tra il 19 e 20 marzo, dove si è scoperto che la confezione possedeva, diciamo, un giochino in più dietro la Barbie. E infatti... quando mio marito l'ha aperta è venuta fuori questa sostanza e ha detto: Jade, abbiamo smancato. Ci siamo chiesti cos'è questa roba, poi siamo tornati subito al negozio per avvisare i mantenenti, il personale, e colui che ce l'aveva messa ha detto: bei coglioni. Comunque, le scatole contraffatte, durante le verifiche sulle altre Barbie presenti in negozio, la polizia ha individuato altre 5 confezioni compromesse. Come confermato dalla polizia, una persona è stata arrestata, ma la sua identità non è stata resa nota. La sostanza era nascosta e fissata con del nastro nella parte posteriore della confezione. Infatti i packaging, secondo le autorità, anche molto ben fatti, sarebbero stati compromessi per mettere all'interno la sostanza illegale. un grande spavento per l'Adams, visti gli effetti nefasti che la droga avrebbe avuto in caso di contatti con dei bambini. Avrebbe potuto spargere quella polvere ovunque su di loro, in casa, è una cosa terrificante, nessuno pensa mai ai bambini!
1: Esatto.
2: E adesso partiamo velocemente con la spiegazione e poi andiamo al pezzo, cioè cos'è il fentanyl, cos'è questa sostanzina che hanno trovato in allegato con le Barbie, ovvero un potente oppioide sintetico nato per uso medico come analgesico e anestetico, capace di essere fino a 100 volte più forte della morfina.
0: Megoglioni!
2: Aspetta, no, pensavo vi foste frizzati.
0: No, stavamo ascoltando con rigoroso silenzio questo suo salire.
2: A causa della sua altissima efficacia nel bloccare il dolore, viene utilizzato nel trattamento di patologie croniche gravi, ma la sua estrema pericolosità risiede nella facilità con cui può causare overdose letali per depressione respiratoria e anche a dosaggi minimi. Negli ultimi anni è diventato tristemente noto per la sua diffusione nel mercato illegale, spesso mescolato ad altre sostanze. Spesso il fentanyl viene associato al termine droga degli zombie, che in realtà si riferisce con precisione alla sua combinazione con la xilazina, e abbiamo una diapositiva qui sopra, un potente sedativo per uso veterinario.
1: Non rida.
0: Senta, Breaking Bad, lei si è perso, lui che tracannava dal cartone.
2: Poi ho visto la diapositiva dopo, quindi stavo per soffocare.
1: Finisca il saggio di farmacia, su, prego.
0: Sì, infatti.
2: Guarda. No, l'abbiamo finito. Non è che adesso devo mostrare la composizione a livello chimico così la gente se la può fare a casa.
0: È stato molto veramente bravo. Ci sta bene.
3: Io stavo prendendo appunti, però.
2: Non si preoccupi, amministratrice, dopo rifacciamo un recap. Non è un problema. Ma adesso basta con i farmacismi, ci andiamo a sentire una bellissima traccia, visto che ovviamente questi erano, come dire, i supplementi con le Barbie. Noi al supplemento di questa notizia ci mettiamo una traccia fantastica conosciuta da tutti voi, soprattutto dal Volk, perché è il suo film preferito, quello di ultima generazione, quello di Barbie, e ci andiamo a sentire qui allo Strillone su Radio 6023 Dua Lipa con Dance the Night. Scusate, avevo letto la traccia come l'ha scritta qualcuno.

0: Dua Lipa, Dance the Night, direttamente da Barbie, il film preferito del Volk, e abbiamo pensato di poter aggiungere questa piccola chicca per quanto riguarda la notizia, qui allo Strillone su Radio 6023, solo per voi. Ma, professore,
1: sì,
0: non aveva detto all'amministratrice quanta bella musica noi passiamo? Soprattutto stavolta ho notato che nessuno ha fatto nessuna interferenza sul pezzo.
1: Ma guardi, io stavo vedendo un attimo il video, diciamo, di questa cantantessa, sì, che onestamente
0: morbidissima,
1: è molto bravissima, no, è molto brava, è molto...
2: Già... contegno, dai.
1: Ma assolutamente, cosa ho detto? Ricordo che chi ci ascolta non vede, quindi... Senta, no, ma vogliamo un attimo, visto che il Volk è andato via, no?
0: Ma dove è andato?
1: Ma non lo so, sarà andato in bagno come sempre. Senta, faccia una cosa, chiami un attimo il nostro impegno quotidiano, faccia lei il numero, se no sempre io so quello che va.
0: Dov'è il numero?
1: È esattamente dietro di lei.
0: Ah, l'ho trovato.
1: Sì, era quel foglio a tre, gliel'ho scritto sulla tre, almeno lo vede bene, lo vede per una volta.
0: Ah...
1: Mi raccomando, faccia tutti i numeri,
0: Ma cos'è? Un codice fiscale?
1: Ma lasci stare, risponda a lei, voglio sentire le relazioni diplomatiche che instaura, guardi, per telefono.
0: Certo.
1: Ma quanto è lungo sto numero?
0: È un momento, c'era la virgola.
1: Capito. Adesso stiamo a vedere. Attenzione. Vada, bravo, nella conca!
0: Sì! Brutta! Buonasera, qui è...
3: Brutta, ragazzi, che sto scappando!
1: Mi ha appena chiamato! Scusi!
3: Ragazzi, che sto scappando, sono qua in macchina, sto facendo queste cose, sì, chi è che rompe Maran?
1: No!
0: Ravaioli, buonasera, siamo il prof...
3: Brutta!
1: Sì, pronto, un attimo, andiamo...
0: Pronto, Ravaioli, con calma, siamo sempre dallo Strillone, dalla redazione, abbiamo anche l'ospite che è una bellissima persona, quindi si dia un contegno per piacere quando parla con noi, per favore.
3: Certamente, mi guarda i tre busoni, finalmente, che magari mi potete dare la mano.
0: Certo,
1: no.
0: Cosa succede, Ravaioli? Se,
1: aspetti un attimo, presentiamola un attimo, giustamente. Qui abbiamo Gin, che si trova qui negli studi, nei gloriosi mastodontici, dice, dello Strillone. E abbiamo in linea il nostro, diciamo, possiamo chiamarlo simpaticamente, il nostro tutto città umano, visto che, come sa descrivere lui i posti, il nostro Ravaioli, che ci consiglia sempre.
3: Dai, allora, porca di curatore, ci sto passando, ti tiro una rapretta.
1: Sì, no, pronta, no, saluti la nostra ospite, scusi, voglio dire.
3: Buonasera, signorini, mi scusi che sono un po' di fretta, che sto guidando ai 760 LAR. Dunque sono un po' in difficoltà.
2: Cosa?
1: Che è? La macchina della NASA, cioè, perché...
0: È un Boeing. Pronto, Ravaioli.
3: Ma perché ragione in miglia, io sono in America, vi ricordate?
1: Ah già, lei è rimasto da quelle parti.
0: Non è che per caso è passato dal Missouri, così, giusto per capire.
3: Non so se volevamo, come hai fatto a capirla?
0: Sentore, lo sentivo nell'aria, c'era una sorta di odore...
3: In questo momento sono appena uscito da Texas Roadhouse, praticamente mi sono fatto una mangiata, che lì sulla Street 70, presente, no?
0: Dove?
3: Sulla Street 70?
1: Sì, sulla Street 70, dove? In quale città però?
3: Bussaccia, me stavo andando via da Kansas City, nel Missouri.
1: Da
3: il mio camioncino, tranquillo, bello pieno di roba, robetta bella, ma... Tra l'altro, la signorina, per caso, lei per caso vorrebbe una Barbie?
1: Gin, penso che ce l'abbia con te.
2: Ne abbiamo abbastanza, penso, di Barbie.
3: Anche perché se parlavo con voi due busoni, sicuramente dicevo signore e non signorine. Comunque, vabbè, un'altra roba.
1: Pronto, sì, allora.
0: Pronto, Ravaioli.
1: Senta un attimo,

0: parlare di rap. Sweet Springs, Springs, sempre primavera e dolce. Sweet Dolce Springs. Cosa sto a parlare con voi? Che siete tre busoni,
1: no,
0: ma
1: no, che non capiamo.
0: Animale, sto tirando dritto perché sto scappando. Non capisco, ma c'è un branco di polizia, sta seguendo un sospettato.
2: Forse sarà lei, visto che stanno dietro.
0: No, lo so, io qua sto andando veloce perché so, qua ci sono le consegne da fare delle Barbie.
2: Ecco.
3: Ora si spiega. Quindi è lei.
0: Praticamente devo andare in Colombia.
2: Sì, certo.
3: In Colombia? Ravaiolo?
0: No, non stiamo lì, poi io porto solo le Barbie, delle robe belle per le bambine, le dei piccoli, delle tabacchine. Tra l'altro devo anche passare per l'University of Missouri. Stai vicino all'ospedale, tra l'altro, così se ti senti male sei subito.
2: Certo.
0: E praticamente niente. Poi se volete venirmi a trovare, io già ho una sistemazioncina nell'hotel lì a Colombia.
3: Che offerta ci può dare come sistemazioncina nell'hotel?
0: Ci devo ancora parlare, però vi dico solo che si chiama The Broadway Columbia, una roba spettacolare.
2: Certo,
0: anche il servizio quello notturno. Aspetta un secondo che devo sorpassare. Sei un gran busone!
2: No! Siamo per cortesia, non ci facciamo conoscere. Non ci facciamo conoscere, per favore, su.
0: Allora. Insomma, praticamente è molto facile. Voi arrivate lì comodissimi e freschi a Colombia.
2: Certo.
0: Praticamente mi seguite sempre la strada che si chiama.
2: Aspetta un attimo, che vediamo anche noi, così almeno vediamo le.
0: Ma voleva sorpassarmi un camion, potete capire che roba. È stato tutto un secondo.
2: Certo.
0: Dicevo, andate dritto per dritto con la Gene Avenue, lì per una roba che veramente va di moda, si chiama così, già una via. E poi a un certo punto, quando arrivate lì, che vedete il cartellone grosso Stephens College, girate col freno a mano a sinistra, ancora tipo 1000 metri siete arrivati lì. Columbia, The Bradford, Columbia, Trouble Tree. Una roba morbidissima.
4: Bisogna passare il canyon pure, cioè, non ho capito.
0: Però anche non sento bene, ma scusa, dica.
4: Ma bisogna passare pure il canyon, non ho capito.
2: Detto, bisogna passare anche il canyon?
0: Ma io non so cosa sentite voi, probabilmente la connessione che va un po' male. Ma qua in Columbia ci sono tantissimi parchi, tantissimi laghi, di canyon niente, ragazzi, io non so cosa dire. Non so cosa avete capito, va.
3: Quindi bisogna passare il canyon nero?
0: Non ho capito, scuse, ma ha parlato il triconomo, mi dica.
3: Allora
0: dica.
3: Ravaioli, io spero pronto. Sì. Io spero che non le debba augurare quello che auguro solitamente al nostro comandante in fiducia, cioè quello di schiantarsi da qualche parte.
2: Ma va che gli vuoi bene, mazzito, va.
0: Scusate, perché adesso sto cominciando a vedere dei lampeggianti sullo specchietto.
2: Allora, guardi, facciamo una cosa. Lei vada, perché sennò altrimenti non la sentiremo mai più, secondo me.
0: Aspetta un secondo, che basso finestrino che ha accostato questo qua. Cosa vuoi? Mo sto andando dove devo andare, cosa vuoi? Da me, della mia vita. Ma pensa a te, se guarda come funziona. Scusate, mi devo salutare perché ho raggiunto Max 7. Scusate, arrivederci.
2: Sì.
0: Mi raccomando, fate sempre la mano, non fate la guerra e occhio a comprare le Barbie. Un saluto!
2: Saluto a lei, Aioli! Un saluto!
3: Avevo paura che rispondesse anche ai poliziotti con pronto!
2: Sì, no, infatti, è stata.
5: Glu.
3: Ma che.
5: Non lo so, ha finito Dua Lipa?
2: C'è stata un'interferenza.
5: Sì, è finito. Per tornare in postazione.
3: Lei dov'era?
5: Mi sono levato, ho sentito Dua Lipa e sono andato, perché non è normale.
3: Perché a lei non piace Dua Lipa, eh?
5: Assolutamente no.
2: Ma signori, non è tanto la questione del Dua Lipa, oppure la questione del Ravaioli che scappa dalla polizia per...
5: Come scappa perché, dalla polizia?
2: Sì, lascia stare, guarda, è successo un patrimonio. Perché ci sono dei furti che vengono messi a segno che sono di classe.
5: Ah sì?
2: Ah no? Pensate... Un carico di circa 12 tonnellate di barrette Kit Kat, quindi proprio il diabete con la stecca dell'olio, lo misurano, è stato rubato mentre dall'Italia si stava dirigendo verso la Polonia. Lo comunica l'azienda, che appartiene, lo sappiamo, alla Nestlé, e che dice un camion che trasportava 400

0: 10.000 citruette de pezzi.
1: Scusi, come?
2: Abbiamo capito le ultime due.
1: Non avevo capito.
2: Scusi.
0: Vabbè, dicevo,
2: lei fa il figo e poi
0: un camion che trasporterà 4.000 citruette de pezzi. Della nostra nuova, è scritto proprio così.
3: Beh, avete capito, no?
2: Tanti
0: pezzi. Della nostra.
1: Professore, però io la dovrei fermare un attimo.
0: Che cosa?
1: Secondo me, se arriva in fondo alla notizia, non vorrei che poi scoprissimo che qualcuno ha rubato quel carico direzionato qui.
0: Ma non. Stia zitto, lei. Stia zitto.
2: No. Io sono l'estraneo di tutto, lo giuro, amministratrice, lei guardi pure.
1: Ma infatti è strano che lei non stia ciancicando qualcosa. Sì, vado avanti.
0: Insomma, questo camion è trasportato con 6.500 pezzi della nostra nuova gamma. È stato rubato la settimana scorsa mentre si spostava tra i vari siti di produzione e distribuzione. Ha confermato poi l'azienda, che ha spiegato come il camion è partito dal centro Italia, si stava dirigendo verso la Polonia per distribuire le barrette nei vari paesi attraversati. KitKat non ha specificato dove esattamente la merce fosse scomparsa, ma ha ribadito che il veicolo e il suo contenuto erano introvabili.
2: Bene.
0: Sparito, Copperfield,
1: hanno
0: spento
1: pure la scatola nera.
0: Più o meno. Le indagini, cosa?
3: No, ho detto niente KitKat, che tortura.
0: Eh sì, la KitKat comunque ogni tanto è buono, se metti lì,
1: Anche il Volk piange.
0: Sì, sì.
1: Esatto.
0: Le indagini proseguono in stretta collaborazione con gli inquirenti e i partner della catena di i partner della catena. L'azienda avverte anche che le barrette mancanti potrebbero finire attraverso canali di vendita non ufficiali sui mercati europei. Attenzione.
2: Ecco.
0: Quindi, tracciare i prodotti rubati è possibile scansionando i codici a barre riportati su ogni barretta. In caso di corrispondenza, si riceveranno istruzioni chiare su come avvisare KitKat.
2: Sì,
0: che poi provvederà a trasmettere tali prove insomma, agli inquirenti. Però quindi se sono rubati, pensa, 4.000 pezzi. Pensa,
2: ma immagina, io ordino mezzo bancale di KitKat, che magari ha un prezzo straordinario, molto vantaggioso, apre, è fallato, e devi pescare il codice a barre, me lo portano via e mi viene da pensare...
4: Ma sempre preso per il culo! Esatto.
0: Questa cosa qua. Comunque...
1: Vorrei capire, professore, se si sono presi tutte queste barrette, magari se le sono mangiate pure glu glu glu, praticamente chi lo vede più il codice a barre?
0: Ma infatti, chi lo vede più, anche perché sai, il diabete è venuto fino a qua.
1: Diventi quindi... cieco per il diabete.
0: Sì. Esatto. Comunque, andiamo avanti con la buona musica.
2: Ecco. Andiamo avanti che fa male.
1: Volk, risponda lei.
2: Benissimo. Sì?
5: A stronzari, a improvvisati, a mediocre, a bugliaccari, a sozzoni, a cantastorie, a papponi, a sicofanti. Vabbè, comunque, vi do il più cordiale vaffanculo e ci sentiamo le prossime volte.
2: Va bene, io la ringrazio, però non era neanche il caso.
1: Va bene tutto, ma psicofanti no.
6: La macchina è pronta. Se vuoi, quando vuoi, se vuoi, vogliamo, mi rismuovo.
2: Va bene.
0: Benissimo, questo è stato abbastanza...
2: passare lì sotto... Chiudi sto citofono.
3: Amici vostri?
2: È quello il problema. Abbiamo il citofono sotto, ogni tanto passa qualcuno, si diverte.
0: Ogni tanto ci sentiamo. Comunque, prima di passare alla prossima traccia musicale, è doveroso, secondo me, anche per una questione nostra di orgoglio, è doveroso fare un importante annuncio.
1: Devo mettere la mano sul cuore.
0: Bene, perfetto. Una volta fatto questo annuncio, che comunque noi ci tenevamo in maniera molto, molto sentita,
2: particolare. Era doveroso, come dicevo.
0: Esatto, era molto doveroso. Ci andiamo ad ascoltare adesso. Fammi vedere come l'ha scritto.
2: No, come l'ho scritto? L'ho scritto bene, dai.
0: Quasi. Quello Skynyrd finale, diciamo
2: Sì, era un po' così.
0: Però, il colpo di coda è stato quello.
2: Esatto.
0: Il Lynyrd Skynyrd.
2: Sì,
0: Sweet Home Alabama, ma sentiamoci di che è meglio.

0: Bene, questa era Sweet Home Alabama.
1: Ma no, ma dai, ma non è,
2: chiamiamo così.
3: Quindi, così.
0: Scusate, però c'è la regia che c'ha il ditino pesante, solo quando ci sto io, poi tra le altre cose, questa non è una cosa che non si capisce, come mai. Vabbè. Comunque, possiamo andare avanti adesso? Andiamo avanti. Che rottura di palle, sto telefono.
1: Sì, purtroppo
2: qualcuno
1: così.
2: Risponde?
0: Adesso vabbè, dai, rispondo io, tanto non siamo avanti di giro. Sì, pronto!
1: Ancora.
0: Ma tanto lo troverò quel deficiente prima o dopo che fai scherzi,
1: Fa sti scherzi strani con sti antifurti. Vabbè.
3: Mannaggia.
0: Vabbè, ho capito. Ancora, ma non, ancora, è, ma non è il telefono fisso.
3: No, è il mio, Scusa, è il mio.
0: E rispondi bene. È il mio. Ma vai fuori a rispondere.
1: C'è la stessa suoneria del...
3: Sì.
1: Secondo lavoro del bravo. Ecco, vedi.
3: No, ma il Volk... sì.
1: Sì?
0: No, ma, no. No, ma fatti pure i cazzi tuoi, da quello.
3: Arrivo che... arrivo.
0: Sì, certo.
1: Faccia con comodo, tanto comunque c'è anche l'ospite che insomma proprio noi ce ne battiamo completamente.
0: Ma sì, ma no, ma quale ospite? In questo momento non c'è nessun ospite. Scusi, dove sta scritto? Non c'è in scaletta. Allora, quindi possiamo tranquillamente andare avanti con il nostro...
3: È arrivato qualcuno, però io sto continuando la telefonata, non riesco a vederlo bene.
0: Ma chi vuoi, che arrivi adesso? Ma per cortesia, ma chi vuoi che arrivi? Ma chi è?
1: Se, cioè, dice ospite, comunque.
0: Ma chi cavolo è?
1: Cos'è sta roba?
0: Ma chi sono questi? No, niente pedali di fiori, per cortesia. Per cortesia, basta, fuori tutti. Stiamo facendo una puntata qui, per cortesia, fuori tutti, ma che è sto circo? Allora!
1: No, dai, no,
0: senta. Però ci sa fa, c'è bisogno dirlo.
3: Squettatevi, squagliatevi.
0: Oddio
3: adesso
0: mio.
3: Devo parlare.
0: Oddio mio, oddio mio.
1: In presenza, signori, in presenza. No, se rimanga qua, rimanga
0: no,
1: qua.
0: No, venga qua lei, dove va?
3: Signor e il signor Sietn, salve.
1: Salve,
3: finalmente ho notato che avete migliorato quello che è il parco macchina, visto che siete tre sbaltanzosi, almeno ci sta una bella sbaltanzosa, finalmente.
0: Sì, ma stia calmo con le parole, perché lei non è che ci capisce sempre bene. Quindi.
1: Lazzaro, per cortesia, noi la conosciamo.
3: Tuttissimo, visto che parlo un lombardo perfetto.
0: Perfetto, proprio si sente bello. Lombardo.
3: Assolutamente.
0: Scusi un attimo, a parte il circo, ma perché è venuto qui in persona? Che è successo? Sì.
3: A parte il fatto che non è circo, questa è la sbaldanzosità che mi porta presso quando entro.
0: Certo, la
3: locale,
0: sbaldanzosità.
3: Perché fondamentalmente io che sono super CEO, super mega indoor store de Stoccolma.
1: Che non abbiamo ancora capito che cosa, anche se c'ha l'eco, però vabbè.
3: Ma c'ha l'eco?
1: No,
3: c'ha un problema alle orecchie? No. Lei, Spolco, quando va a giocare con le freccette, deve evitare di mettersi da lato, perché sennò ci pigliano e ci fanno i buboni.
0: Certo. Senta, ma glielo dica che per giocare a freccette, comunque, visto che c'è una pessima mira, almeno si prende un mirino fatto bene. Cioè.
3: Allora, vai. Vabbè. E soprattutto non lo smanaggi, perché io ricordo che lei c'ha questa politica di smanacciare gli obiettivi.
1: Smanaccio cosa? Senta, per cortesia.
0: C'ho occhio, uno che
1: lei, io glielo dico, è a un metro da darle una testata, cioè nel senso è fisicamente qua davanti. Attenzione, perché io potrei darle
3: ci piacerebbe, ma ricordo che io sono centravanti sfondamento.
1: Infatti, e quindi non lo farò.
0: Senta, centravanti sfondamento, ci vuole a dire perché sta qua oppure...
3: Io sono venuto qui per presentare quella che sarà la prossima circonferenza. Per poter parlare della mia splendente, con il cuore e con la mente, soprattutto quella che è l'app che ho deciso di presentare, che ci abbiamo guadagnato fior di squattrini.
0: Certo, che è un'app che gira da non si sa quanto tempo, perché noi non abbiamo ancora capito né cosa, come si chiama né a cosa serva.
3: Ma è facilissimo, vedete che siete degli scalcagnoni con un capo proprio niente.
0: Porche,
3: ve l'ho detto un sacco di volte, ho mandato pure la mail.
0: Non ci ha mandato niente,
1: ma quale mail, dove, su che cosa? Faccia così, dato che lei è in presenza qui, con in pompa magna. Abbiamo anche l'amministratrice delegata della rete. Comunque è tutto bello, eh? Ci faccia finalmente la presentazione
0: di questa app, magari ci dice.
3: L'amministratrice sderenata.
0: No, sderenata. No, perché sderenata? L'amministratrice delegata, non sderenata, scusi.
3: Ah. Complimenti. E com'è che si è ritrovata in questo covo di Sbarbagnaus?
2: Oggi era una grande impresa, lasciamo stare, mi hanno fatto pure attendere fuori, no? Lasciamo perdere.
3: Lo so, ce lo fanno, purtroppo sono dei babbaccioni. Chiedi scusa per loro, quando comprerò tutto questo sbaldanzo poi cambieranno un po' di cose. Capisco.
1: Magari.
3: Quando si parla d'impresa, io imprendo. Io imprendo tutto.
0: Ecco, lei se ne va per imprendere e andare... Senti, no, parlaci tu, perché sennò io
1: non ci parla. Cioè,
0: parlaci tu.
1: Le lasciamo lo spazio.
3: Stai calmo là. Sì. Guarda che con un solo movimento di questa mano io posso farti vedere cose che tu non hai mai visto. No, è meglio di no, perché poi...
1: Va bene, lascia non stare. Sì. Lasciamo perdere le minacce, lasciamole da parte. Siamo in un clima friendly qui allo Strillone. È un mercoledì sera piuttosto tenue, diciamo.
3: Che clima siamo?
1: Friendly, amichevole. Quindi, caro Lazzaro, ci
3: allora,
1: spieghi...
3: Allora, friendly ce lo dice a casa sua.
1: Facciamo così, amichevole, un clima amichevole, va bene?
3: Un clima amichevole, quello che ho creato dentro la mia azienda, che ci ho detto venite a lavorare, ho preso gente che veniva dalla Speppol, ho preso gente che veniva da Amazon, ho preso gente che veniva, non ho preso voi perché non sapete fare un cazzo.
1: Non importa, non ce ne frega niente di quel, professore mi dà una mano, non ce ne frega niente di quello
0: allora,
1: che lei
0: è venuta a parlare di questa
3: conferenza, questa applicazione che voi quando la mettete sul telefono giustamente, ma non lei Volk, perché io lo so che quando lei prende il telefono purtroppo parte una chiamata in sdor e succede finimonto
1: e succede il patatrano,
0: certo, ma ci dice a cosa serve
1: app. Ecco,
3: certo, l'app si chiama Icefr.
2: Non
0: si è capito, scusi, c'è un problema con il microfono.
2: È scritto bene.
0: Ma ricorda molto una compagnia aerea che conosciamo. Infatti, però vabbè.
3: Avete capito l'amministratrice sderenata che è riuscita a leggere?
0: Ah, delegata, no, sderenata!
2: È scritto bene!
3: È scritto molto bene. Abbiamo fatto un lavoro di smacchioting, quindi.
0: Di cosa?
1: Di smacchioting, di pulizia.
3: Di smacchioting.
1: No, bisogna
3: abbiamo fatto un lavoro di smacchioting appositamente.
1: Sì.
3: Non è metti la cera, togli il cerume.
0: Senta, cerume, no.
1: Va bene, allora facciamo così. L'ultima domanda. Allora, abbiamo capito il nome di quest'app, l'abbiamo capito tutti e lo lasciamo lì. Adesso ci spiega un po' la funzionalità, anche perché saranno 3 mesi che giriamo su questa.
0: Che cerchiamo
1: notizia,
0: di.
1: Vorremmo cercare di concludere perché.
3: Tre mesi che girate? Perché non ce l'avete Google Maps?
1: Sì,
0: non in quel.
1: Quello,
3: non
1: quello
3: ce l'avete Instastract?
1: No, io sto facendo
3: non ce l'avete Foodstress?
1: Adesso prendo la doppietta e gliela metto sul naso. Dicevo, no, era un mio pensiero così fugace. No, dicevo, caro Lazzaro, carissimo Lazzaro, carissimissimo Lazzaro, in due parole, che cosa fa l'app? Ce lo spiego, così almeno noi...
3: Allora, una parola.
1: Benissimo, una.
3: Si scarica.
0: Sì, e vabbè.
2: Fatto, finito, parola. Finito adesso, eh?
1: Fatto, sì, bene.
3: Seconda parola.
1: Sì.
3: Si applica.
0: Porca troia.
1: Si applica.
2: Quindi devo fare così e poi.
3: Esatto.
0: Poi.
2: Okay.
3: Vedete che la sderenata ci riesce.
0: Sì, sì, la sderenata. La sderenata ci riesce. Io voglio capire. Poi cosa serve?
3: E praticamente dobbiamo poi implementare la funzione di Sperring.
1: Scusi, non ho capito, non balli su, perché lei lo vedo un po'. Rimanga fermo, di che cosa, scusi?
3: Ah, che cosa siete, una ratta sorto muti stricognate?
1: No, però...
0: Guarda che io sto...
3: Guarda,
1: una fatica pazzesca.
3: Ma avete già rubato un sacco di tempo, e il mio tempo è tanare, sì, la differenza è il vostro.
0: Che vuol dire? Che vuol... non, ce ne sarà, non ce ne andrà mica fana. Via senza dirci a cosa serve.
1: No, qua io da lei.
3: Ma
1: qua
3: no,
1: non
3: ma
1: esce...
3: no, figuratevi se io non faccio queste cose. Un momento che devo chiamare per dirvi l'ultima funzione importante.
1: Ecco, ci
3: devo
1: dica.
3: Chiamare la mia banda. Banda!
0: No, banda, no, banda, no, per cortesia, no, no, no, no, non entrate, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Oh, non no. Entrate, ho detto, non entrate, ho detto, porca puttana, porca!
3: Bravo, così.
1: Dai, che mi rimbalza l'orecchio.
3: Infioramando, venite qua, aprite l'arco.
1: Che arco? Senta.
3: Ciao, stricagnone!
1: Ma dove
3: ciao,
1: va? Ciao, l'applicazione!
2: Come dove?
0: È andato, cioè non ci voglio dire. Andate fuori anche voi, pagliacci, andate fuori anche voi, pupazzi.
2: Basta, sto casino, basta.
1: Ecco, chiediamo scusa ai miliardi di ascoltatori che in questo momento hanno assistito a questa
0: scena.
1: Oh, e tanto
0: già ha detto a che serve. E tanto ce l'ha detto a che serve.
1: Purtroppo anche all'amministratrice delegata.
0: Ma lei ce l'ha installata, ma come ha fatto a installarla? Noi sono tre mesi che ci proviamo.
2: È un casino, non a caso sono amministratrice di rete. Però,
0: sì, vabbè, ho capito, non è che adesso dobbiamo... ecco, comunque, ma il bravo dov'è? È tornato?
1: Non lo so, il bravo non lo so. Cosa deve fare? No, no, no.
3: No, te sto a dire no.
0: Sì.
3: Allora, forse facciamo così. Ha detto facciamo no. Così, lo faccio venire con un bel mazzo di rose rosse.
1: No, no, no, no, bravo.
3: Ok.
1: No, sì. Professore, guardi,
0: di solito quando parla di queste cose ce l'ha sempre con te, non so per quale motivo.
3: Però abbiamo detto altri tre mesi, Altri tre mesi.
1: Tre mesi.
3: E l'affitto è importante. L'affitto è importante. L'affitto, sì, se lo ricordi.
0: È lui che
3: sì,
0: deve pagare
3: l'affitto. Gentilissima, gentilissima.
0: Aia.
3: Sì, sì.
0: Ha detto gentilissima.
3: Lo saluta caldamente. Glielo
1: ma
3: dico,
1: saluta cosa?
3: E lei, sì, deve sapere che la risaluta ululantemente. Sì, sì. Sì, sì,
0: aia,
3: sì.
0: Forse ho capito chi è.
1: Professore, mi passa i pallettoni quelli verdi?
0: No, faccia una cosa. Prendo io per i pallettoni. Lei le canotizia, va che meglio.
3: No, con permesso adesso perché devo ritornare in trasmissione.
0: Sì, veloce, però magari.
3: Un segreto.
1: L'ha salvato la notizia. Bravo, spenga quel telefono, che adesso le racconto una storia che magari probabilmente... Chissà che magari le può dare qualche ispirazione. No, vabbè, allora siamo... Perché io, cioè, sono cose che mi destabilizzano. Queste io e lei, bravo, parleremo in separato suite. Ma veniamo alle notizie invece carine, fresche, freschissime.
0: Carine come guidare sull'autocisa.
1: No, quello è un po' meno carino, specialmente quando ci metti
0: due ore e 20
1: per fare la bellezza di 22 chilometri.
3: O carine come quando si blocca il traffico in mezzo alla strada e non c'è nulla.
1: No, però avete detto due cose che hanno in comune un qualcosa con la notizia che sto per leggervi. E si tratta di un'auto, signori. Sì, benissimo, un'auto.
3: È un'auto nuova?
1: È un'auto, a guardarla così da
3: un'auto
1: foto,
3: ibrida?
1: È un'auto, bravo, un'auto, un BMW, va bene?
3: La sua macchina, sì.
1: No, bravo, non lasciamo perdere, l'auto in questione è una BMW ed è stata bellamente imbrattata e appiccicata da manifesti che rappresentavano una chat segreta, signori.
3: Ma no!
1: Fa un po' sorridere la vicenda che ci porta tutti quanti insieme a braccetto cantando a Bari, anzi in provincia di Bari, perché la vicenda è avvenuta ad Altamura, ok? E ovviamente in poche ore le immagini della vettura di qui sopra hanno fatto il giro dei social, come ben sapete, ormai basta il telefono, e una fotografia rimane impressa nell'etere. E andiamo un pochino più nello specifico, perché si parla, signore e signori, di tradimento e vendetta. Bella servita fredda, due ingredienti principali di una vicenda che in queste ore, come dicevamo prima, ha fatto il giro dei social, stravolgendo ovviamente la tranquillità degli abitanti di Altamura. E quindi stavamo dicendo che, appunto, purtroppo è una notizia molto semplice, perché... scoprendo il tradimento del marito, donna si vendica, tenetevi forte, appiccicando le chat segrete e tanto di scritte sotto a mano, le chat segrete del marito con l'amante e una bella scritta in bianco con scritto traditore!
3: No, ma bianca. No!
0: Pensa!
1: Bella. Purtroppo fantastico. È stata... anche imbrattata, eh sì, purtroppo è come dicevamo prima, ovviamente le immagini hanno subito fatto il giro del web, E a quanto pare questa, diciamo, la chiamiamo fidanzata perché la notizia riporta fidanzata, sì, però erano prossimi alle nozze, signore.
3: Ah,
1: lei,
3: ecco,
1: si è vendicata, signore. Ah, spettacolo insolito e scioccante che ha attirato l'attenzione di chi si trovava a passare in quella zona, in quei minuti, dove appunto si sono fermati a filmare e a fotografare la macchina deturpata per questa vendetta che è servita fredda, perché a quanto pare voci di corridoio dicono che ha agito nella notte, quindi nella notte, sapete, tutto un po' più silenzioso. Attaccare tutta sta roba, se andate a cercarvi la notizia in giro per il web, beh, vedrete sicuramente, anche perché la troverete sicuro, sicuro, mettete tradimento Altamura, lo trovate sicuro, freschissimo e morbidissimo.
0: Se lo cercate proprio, sono scritto webbe, proprio scritto web, così, webbe.
1: Ma certo, io uso quel motore di ricerca lì.
0: Non ah, ecco, adesso si capiscono tante cose.
1: Oh, so io, scusate.
3: Uniweb.it. No, però è interessante questa notizia, Volke, perché a quanto pare girava anche con una classica domanda sui social con sì, magari una parte era al 50% d'accordo con lei, perché sai, tradimento, tutto, spoilerarlo, sì, così, tirarlo fuori, ma dall'altra dice, conviene, diciamo, acuire ancora di più la rabbia e soprattutto degli atti vandalici per vendicarsi.
1: Esatto, esatto, esatto, perché questa vendetta potrebbe costare un risvolto legale non proprio piacevole per la fidanzuata. Però, come si suol dire, qui chiudiamo la notizia, come si suol dire, si è tolta il sassolino dalla scarpa.
3: Se c'è la pagare, pace paghiamo, del sassolino.
0: Alla pace del sassolino.
4: Almeno.
1: Diciamo che insomma, non, io insomma, diciamo, il tradimento per me non è mai sempre stato ben contemplato, ben visto. Poi ognuno a casa sua fa quello che vuole, però diciamo io sono un pochino più dalla parte della fidanzata, voglio dire. E poi, se vogliamo dirla tutta, l'imbrattamento è stato solo sulla fiancata con un po' di acquaraggia, come dice il nostro carissimo. No, perché insomma il nostro carissimo Ignazio La Russa, che noi salutiamo con un mitico, un freschissimo, quindi con l'acquaraggia.
3: No,
1: pulisce,
3: no,
1: tranquillamente, e poi si porta a lavare tranquillo e tutto si risolve. Poi se c'è da pagare uno paga, ma almeno io mi sono vendicato. E per tutta risposta, signori, qui su 6023 portiamo un po' di freschezza, un po' di allegria, un po' di sabbia.
4: Gianfranca?
1: No, Gianfranca la lasciamo lì da parte. Dicevo freschezza, allegria, una bella spiaggia, una bella palma, un buon cocktail. Albo Rosi, che ci porta qui a 6023, Still Blazing.
0: Pensa!

0: Se ogni giorno è una lotta, scendi in strada e combatti. Questo dice in sintesi Alba Rosi qui su 6023 che ci ha portato Still Blazing. Quindi continuiamo a lottare, ragazzi. Questa bassa è andare avanti, eh? Tanto quello è andato a farsi i cavoli suoi, siamo rimasti con l'amministratrice, chiediamo scusa, ma queste cose succedono sempre. Io
1: prende anche
2: nota cortesemente del fatto che il professore prende e si allontana dalla posizione lavorativa.
1: Ma non si preoccupi.
0: Giusto dirlo, bravo, è giusto
1: io
0: segnalare.
1: Io già sto sentendo tutto.
0: Benissimo, ottimo, allora, però, dato che noi siamo comunque delle persone corrette, a questo punto ordiniamo anche noi il cibo, la cibanza, esatto. E così facciamo... Facciamo un menu scelto un po' così.
2: Lei cosa predilige, amministratrice delegata, mi scusi?
1: Allora, non lo so, vogliamo chiamare la pizzeria?
0: Facciamo
2: la pizzeria, se permette gliela offriamo noi.
0: Ma ci mancherebbe.
1: Grazie mille.
0: Cioè, gliela offre il bravo, perché lui è...
2: Tanto la tessera del presidente.
3: Glu glu glu glu.
0: Faccia bene sto numero, per cortesia.
2: Era nel numero, glu glu glu glu. Cosa?
0: Perché c'è la signora poi sopra che batte con la scopa, capito?
2: E Volk, ordini lei che ha una bella voce.
0: Ma come ordino io, scusi? Vabbè, ordino io.
4: Sono andato alla farmacia, ma non ce l'hanno i Truffen, i Gruffen, di quello che c'è il principio attivo, i tropofrobofen, guacchitemu.
0: Ma come, scusi, porti pazienza,
2: ho capito, lo faccio io il numero.
0: Sono preso pure un baffa per il Truffen, il Groove e il Mruf, vabbè.
2: Mi scusi,
5: ma che cazzo sta a dire?
2: Devo mettere il numero, cioè il baffa nel numero,
0: No,
1: la virgola?
2: No, c'è il punto qua.
0: Ma che c'è la signora, porca miseria. Porcaccia la miseria, guarda che... Ma e come si chiama
2: il Gruffen?
0: Boh. Truffen.
2: Sì, pronto, volevo
0: Ecco, vedi? Te le tiri? Quando te le tiri, te le tiri.
1: Fantastico.
0: Aspetta, io non... che mi metto già in posizione.
2: No, io...
0: Lo so, scusa, mi allontano leggermente, ma io ci sono con te, bravo. Ti metto la mano sulla spalla.
1: Più tardiamo a prenotarla, comunque più tardi arriva. Quindi.
0: No, il problema è che abbiamo sbagliato numero, adesso se ne accorgerà.
2: Il problema
0: è
2: che...
6: Allora Piercarpo, per favore non dirmi nulla, perché sennò veramente mi giri già i coglioni oggi, va bene?
2: No,
6: pensa che avevo comprato uno stock di Barbie per la mia figlioccia e poi me le hanno sequestrate, tutti i soldi buttati nel cesso, guarda, c'ho un nervoso...
0: Pronto?
6: Aspetta un attimo che c'è qualcuno che si inserisce in frequenza, aspetta un attimo.
0: Pronto?
2: Comandante Tassuglia.
6: Sì, pronto, qui che comandante del Genova del Sud,
2: ecco. E ricominciamo bene. Comandante Pentassuglia, buonasera, come al solito purtroppo noi abbiamo queste interferenze. Le chiederei cortesemente di comportarsi bene, la smetta di ridere, le chiederei di comportarsi bene perché stasera abbiamo un ospite con noi, un'amministratrice delegata della rete, quindi stia con due mani.
6: Pensavo fosse il suo compagno, guardi, che era pallotto, perché lo sanno tutti che lei ne ha bisogno, eh.
0: Senta, Pentassuglia, non cominciamo a fare polemiche, perché qua poi finisce male, lo sappiamo. Abbiamo
6: Bravo, venghi
0: qua fuori dalla conca, così parliamo direttamente col Pentassuglia che ci due parole con la nostra ospite e poi tra l'altro amministratrice delegata d'azienda, Pentassuglia, amministratrice delegata, quindi mi raccomando.
6: Ho capito, che sono un ignorante come lei, ho capito, l'italiano lo conosco,
0: Benissimo, no.
2: Così impara, Volk. Ecco, gli dia corda.
6: Cara amministratrice delegata, mi presento, sono il comandante della Zeno Pentassuglia, comandante della... E qui...
0: Sì, certo. Salute.
2: È chiarissimo.
0: Salute.
6: E quindi mi dica, no, non la sento, però, non dà la mano.
0: Ma no, più che altro perché purtroppo noi sappiamo che noi lo sappiamo che questo nome purtroppo è un po' strano. L'amministratrice delegata è rimasta un attimo così. Ma adesso.
6: Ah, vabbè, ma forse c'è stata un'interferenza. Mi dica! È rimasta un attimo
2: in F4, sta arrivando un attimo.
1: Sì. Salve, ma buonasera, ma chi è?
6: Come andate a Genova, che mi parla?
2: Ecco, a posto. Allora, cara amministratrice delegata.
6: Bello fare queste conversazioni.
1: Pazienza che ci vuole.
6: Ma ci vuole una gran pazienza, soprattutto con quei cialtroni che si ritrovano lì vicino.
2: Certo.
1: Certo.
2: Pensi a noi che ci abbiamo da fare sempre.
0: Guardi, scusate, io entro un attimo. Pentasuglia, porti pazienza, ma abbiamo una rappresentante amministratrice, quindi abbia anche leggermente un tono un po' diverso, perché
6: esatto.
0: Insomma...
6: Ma io infatti il tono con lei ce l'ho gentile, con voi cialtroni che continuano ad averlo come sempre.
1: Comunque la sento, insomma.
0: Ecco.
6: Ma bisogna distinguersi dalla marmaglia, così come sono loro, quindi io sono comandante, quindi non è che posso abbassarmi al loro livello di spazzoline e pane non li dai, non li, quindi...
2: Allora,
0: una volta non si faccia toccare, bravo, non si faccia toccare, prego. Allora, se vuole
2: io,
6: allora, cara mia amministratrice, guardi, io, visto che lei sicuramente sarà in grana, non come questi due pezzenti, allora io posso offrirle anche un nuovo pacchetto della nostra era, che praticamente...
0: quello è il nome.
1: Ah, ok, fantastico.
6: Ogni tanto c'è un'interferenza, ma non è che va bene. Allora, stavo dicendo, c'è un nuovo pacchetto qui alla Air e con solo, pensi, con solo 30 milioni di euro a testa, noi vi portiamo a Glu Glu Glu direttamente dal Tetra Pak. Questa nuova...
0: Io, guardi, non c'è più nessuno in redazione, sono usciti tutti. Guardi, io la odio perché lei deve smetterla di bere quando parla, va bene? Perché sennò si creano queste cose. Prego,
6: certo.
0: Diceva?
6: Dicevo, 30 milioni di euro la possiamo portare su Plutone. Interessa il viaggio? Col mio aereo sono solo 3 giorni di volo, perché...
2: Certo.
0: Una cosetta.
1: Direi... molto volentieri, ma devo rifiutare...
6: Peccato, perché sennò il comandante, io col mio secondo Piercalvo, poteva essere veramente una bella gitarella. Poi poteva conoscere la mia adorata Sandra, che fa qui la Hortes, che praticamente poi ogni tanto... Sandra, sto parlando, non sto flirtando!
0: No, ecco.
6: È un po' gelosa, deve stare tutte le volte. Mamma mia.
0: Allora, non sbuffi per cortesia, poi se non può la nostra amministratrice, perché sicuramente avrà i suoi...
6: Vabbè, aspettate un attimo che sto passando sto passando sull'Oceano Indiano, aspetta un attimo.
0: Come sta passando sull'Oceano Indiano?
6: Io sono comandante sulle Vipan, in questo momento stiamo passando sopra le Maldive, quindi chi deve scendere qua, i castri maledetti, potete scendere col paracadute, grazie, arrivederci.
2: Certo, grande servizio di sbarco che offre.
0: Purtroppo il nostro comandante ha questi metodi di rilascio e dice che è più veloce, taglia i tempi.
6: Ma sì, così almeno se si risparmia tempo, loro sono più contenti, fanno questa avventura di essere buttati fuori a calci in culo dall'aereo e via. È stato un attimo.
0: Il termine giusto è calci paracadutati, quindi insomma una roba così. Quindi ha fatto bene a rifiutare questo invito dal comandante.
1: Direi, non vorrei
0: molto molto bene.
6: Vabbè, ma comunque sì, che c'è Piercalvo? Che cosa c'è? Sto parlando con i cialtroni, che c'è?
0: Senta, cialtroni.
6: Un'altra volta no, per favore, l'abbiamo fatto l'ultima volta, andato, poi perdiamo un motore. Dobbiamo salire? Vabbè, saliamo, però piano, non ti piano.
0: Ci sarà un momento purtroppo. Ha tirato su l'aereo. Bocca delle altezze molto alte.
5: Pronto? Pronto. Allora, questi scherzi telefonici verranno subito segnalati alle autorità competenti. Quello precedente è già stato arrestato.
2: No, non si preoccupi, signor zio, cortesemente.
0: Stia calmo.
2: C'è solo un'interferenza.
5: Ma chi è? La cuffia? La cuffia umana? Me lo ricordo quando veniva nel mio giardino a mettere i brocchi delle piante. Me lo ricordo.
2: Sì, ma è stato tanti euni fa, quindi non si stia calmo, non si inalberi.
0: Adesso riposi.
5: Comunque, riposi. Volevo dirvi che sono state spedite le tessere del partito. Lei con la maglietta di quel colore orrendo sappia... è la prima la sua, va bene?
0: Sì, va benissimo.
5: Mi raccomando, un saluto ai vostri figli.
0: Sì.
5: Ci sentiamo prossimamente.
0: Grazie.
5: Per la prima convention, va bene? Va benissimo, bene, pronto?
0: Ascendendo con l'aereo.
5: Allora, basta, perché non accada mai più, eh?
2: Noi volevamo ragazzi ordinare una pizza.
0: E pensa, tu pensa. Io...
5: Faccia gliela do però, se la vuole condita.
0: No, lasci perdere. Guardi, noi dovremmo salutarla. Se però lei, anche almeno una volta, la prego, riesce a riagganciare il telefono senza creare imbarazzi, noi le saremo grati.
5: Ma guarda che io tutte le... A parte il fatto che io non è che riaggancio il telefono perché ho le cuffie con la radio, non è un telefono questo.
7: Agganci le cuffie.
0: Ecco, agganci le cuffie all'apposito tasto di chiude.
5: Vabbè, ho capito. Vabbè, ciao, alla prossima, grazie.
1: Buona serata, salve.
0: Abbiamo avuto quindi che due
5: maroni questi, tutte le volte che si mettono sulla mia frequenza, porca di quella puttana.
1: Forse ho capito,
5: facciamo scendere i Milano. Sì, qui il comandante della zona per Tassuglia Gripana. In questo momento vogliamo ricordare a tutti quanti che stiamo finendo la benzina, quindi dovete pisciare nel motore, così almeno tutto l'alcol che avete bevuto può far funzionare.
0: Bravo, però per adesso non c'è niente di, insomma, stia calmo, trovi il tasto con calma. Pentasuglia, può staccare.
5: Sandra, vieni con un attimo, per calmo, fuori dai coglioni dalla cabina, per favore, grazie.
0: No.
5: No, perché allora, senti Sandra, siccome mi fai la gelosona, ma tu lo sai che sei l'unica per me, lo sai, no? Sento, allora, facciamo una cosa, invece che giocare al dottore, alla paziente, facciamo la hostess al pilota, ti faccio prendere la mia cloche, guarda qua.
0: No, guarda qua.
1: Siamo riusciti.
0: Amministratrice delegata, a nome mio e di tutta la redazione dello Stereo, le chiediamo scusa per questo spettacolo imbarazzante alla quale lei ha appena assistito. Non so che dire, non so cosa dire. Meno male che c'è un po' di aria di Brasile.
5: Oh, ma che bella cena che mi sono fatto! Oh.
0: Invece, niente.
5: Niente? Non avete mangiato?
7: Senta, professore, lei ha mangiato, ma prosciutto e melone?
5: Non c'era, figurati.
0: Guarda, non avevo dubbi.
5: Sono andato al boia, il boia a Trastevere. Va bene, comunque signori, siamo arrivati al momento della classifica dello strillone glu glu glu, come sempre la classifica ha cercato anche questa volta.
0: Ha fatto un ritorno di fiamma, non ho capito.
5: La classifica di oggi è una classifica, diciamo, in tema con quello che sta arrivando, vale a dire lunedì prossimo sarà il lunedì dell'angelo, quindi vale a dire Pasquetta. E pensate, io fino a domenica di Pasqua sarò reperibile, ma questa è un'altra storia.
0: Succede.
2: E lei sa perfettamente come funziona il lavoro.
0: Esca dal gong.
5: Allora, iniziamo con questa classifica che, come stavamo dicendo appunto, è una classifica proprio dedicata alla giornata della Pasquetta, no? I preparativi che ormai si stanno mettendo sempre più in piedi, i gruppi che sono nati di WhatsApp, cosa facciamo, cosa non facciamo, cosa mangiamo, dove ci vediamo, e quindi
0: la carne.
5: Esatto, cioè, noi andremo di ciccia, ma signori ciccia via. Esatto. E allora, 10 punti su quello che può succedere a Pasquetta, ma soprattutto i peggiori elementi che si possono portare a Pasquetta, quindi i peggiori amici, peggiori in maniera anche simpatica, però almeno uno di questi, almeno una volta, ce lo siamo ritrovato nella nostra Pasquetta. Prego, dottoressa, inizi lei al punto numero 10.
1: È un secondino che stavo ancora appuntando.
5: Ma certamente, anche tutto il carcere, non solo un secondino, prego.
2: Esattamente lì.
5: Pronto?
2: Si è battuta.
0: Sta scrivendo, ragazzi, appunti su un taccuino. Io la sto vedendo perché ho la mia adesso. E sono tutte note negative nei vostri confronti, io ve lo dico.
5: Vai, ce l'ha.
1: No, allora, non guardare.
0: No, noi non guardiamo. Guardiando un'altra parte, no?
1: Fogli qui, ma non
0: c'è. Lo so, purtroppo, ma non ha messo a posto il bravo.
2: Avevo detto di mettere a posto. Io sto guardando un'altra parte, non mi rompa le scatole.
5: Cosa è successo?
0: Non ha messo a posto, c'è foglie dappertutto. La dottoressa adesso si è messa un attimo. Dovrebbe essere lì. L'ha trovato.
5: L'ha trovato?
1: Sì, l'ho trovato.
5: Prego, puoi iniziare.
1: Il decimo, signori. Allora, si viene chiamato il salutista estremo. Quello che praticamente ogni volta che lo vedi con questa borsa frigo, chissà che cosa avrà lì dentro.
5: Mamma mia.
1: sicuramente non cibo commestibile, perché della serie se ne esce con: ragazzi, ho portato l'hummus di ceci decorticati biofermentati al chiaro di luna e acqua alcalina e pH emotivo, che non so cosa sia, però...
8: Mamma mia, ma che roba è?
7: Ah, beh.
1: Mentre quindi tu stai grigliando la tua carne con la tua birretta fresca da appena uscita dal congelatore, che ragazzi è uno spettacolo, lui ti guarda come se stessi accendendo un rogo medievale.
8: Ma no, ma che posso vero? Cioè...
1: Quindi mentre tu stai assaporando la tua dolce carne super grassa, e ogni volta che tu mordi, lui racconta quello che succede al tuo intestino.
8: Voleva dire al tuo intestino, per caso, dico a naso.
1: Sì, l'intestino, quello. Il risultato è che a fine giornata non hai più fame, ma ti arriva solo una grande depressione.
8: Beh sì, in effetti, sì, quelli salutista estremo, mamma mia, quelli che io al rogo per davvero.
1: No, ragazzi,
8: andiamo avanti con un altro. Allora, che facciamo? Mi vuoi rubare il lavoro? Allora, sì. vuole la radio, si prende la sua scala e si va a fare la radio.
7: Sì.
8: Allora, poi abbiamo...
7: È colpa di quell'altro che mi ha fatto sentire.
0: Ma io in realtà volevo dirle dopo, andiamo a bere una birra. Vabbè, non importa.
8: Signori, nona posizione per il DJ non richiesto. Non ha portato carne, non ha portato pane, ma ha portato una cassa gigante, quelle proprio che 40.000 decibel. E decide lui la musica. Sempre. Parte con la techno alle 11 del mattino, mentre ancora tu stai cercando di capire dov'è parcheggiata la macchina, perché ancora stai un attimo in botta. Se provi a chiedere: oh, ma metti qualcosa di tranquillo? Lui risponde: beh, la frase è questa è tranquilla, remixata. Proprio questo tono, eh. A fine giornata non senti più le orecchie e nemmeno la tua dignità. La cosa bella è quella. Adesso fanno paro o disparo, vediamo chi va.
0: No, io stavo guardando il bravo.
7: Vado io all'ottavo posto, perché questa mi rispecchia, il polemico professionista.
8: Ecco.
7: Qualunque cosa succeda a lui è contrario. Il posto? Ma c'era di meglio. Ecco. Il cibo? Troppo cotto o troppo crudo. Il tempo? Sole sì, ma vento fastidioso.
8: Ma che due palle.
7: È l'unico essere umano capace di lamentarsi anche mentre ride. E la cosa peggiore è che ti contagia. E dopo un po' inizi a odiare pure tua pasquetta. E non sai neanche il perché. E tutti i santi. No!
0: Beh, questo è brutto, ma l'organizzatore fantasma che troviamo in settima posizione, secondo me, è anche peggio. Perché lui fa: raga, tranquilli, organizzo tutto io. Poi, bomba di fumo. Sparisce un ninja, lo punisce, no, sparisce. Arrivi sul posto e scopri che, punto 1, non ha prenotato nulla, punto 2, non ha portato nulla, punto 3, soprattutto non risponde a quel maledetto telefono, e poi alla fine, quando si presenta, arriva con una birretta calda, ovviamente, certo. 33, giusto, dicendo: scusate raga, c'era traffico. Ovviamente il traffico noi lo intendiamo che era quello nella sua coscienza, oppure un traffico che lo travolge sulla tangenziale. Dottoressa, mi scusi.
8: Dottoressa, prego.
0: Passarle la domanda, mi scusi. Mea culpa.
8: No, dottoressa, vai, risparmio energetico. Se non premi play, non parte, capito?
0: Sui cenci.
8: Esatto.
1: Il romantico in crisi. Nel sesto posto con... Portiamo la fidanzatina, con cui litigato 20 minuti prima. Cioè, il risultato? Tu stai là, giri la carne, senti: tu non mi ascolti mai! E tu invece sei sempre la solita. Diventa alla fine una puntata live di una terapia di coppia non richiesta, e direi anche un po' di uomini e donne, però. E la cosa peggiore, a un certo punto cercano pure il tuo parere.
8: E tu lì ti fingi morto, perché fai come davanti agli orsi. Mamma
7: mia. Ti
8: autogrigli. Esatto. Signori, quinto posto, metà classifica, il bevitore epico ma fragile. Questa è che un mix, guarda, veramente. Parte forte. Oggi spacco tutto. Dopo due birre diventa già filosofo. È la vita. Sai, la sigaretta in mano. La vita è un viaggio, comincia a fare tutte queste cose. Dopo 3 ore sparisce. Lo trovi sdraiato su una coperta che parla con una formica.
0: Ecco.
8: Cioè, quindi questa cosa per far capire il livello di tasso alcolico che ha raggiunto. E tu vasi metà giornata a controllare se respira ancora, perché giustamente magari lo vedi sdraiato lì, inerme, ma ancora vivo. Ogni tanto andiamo a vedere, mamma mia.
7: Ah, ancora puzza.
8: Ancora puzza.
7: Al quarto posto, avvicinandoci sempre più al podio, abbiamo il fotografo ossessivo.
8: Ah!
0: Ecco.
7: Non puoi mangiare, non puoi bere, non puoi vivere. Fermo, non mordere, prima la foto. Fa 87 scatti alla stessa salsiccia da più angolazioni.
8: Ecco, signori, dopo di questa frase vi salutiamo, no, diamo la linea a Vermi Preziosi, un programma di pesca.
0: Sulla brace, calmo,
7: sulla griglia. Esatto. Ti obbliga a rifare il brindisi 4 volte perché la luce non era giusta, E a fine giornata hai mangiato freddo. Mai un album fotografico degno del National Geographic.
8: No.
0: E invece il bronzo lo strappa proprio a forza. Il ritardatario cronico, signori, perché arrivo fra 10 minuti, raga, come sapete, alle 9 del mattino te lo scrive, perfetto, comincio a preparare, non ti rendi conto, arrivano le 14 e il mio sbuca. Ovviamente avete già acceso il fuoco, mangiato, avete già poi tra l'altro litigato, perché poi succede, poi dopo avete già fatto pace e si ritorna tutti ad essere amici, poi lui arriva fresco come una rosa.
8: Raga,
0: e fa, tra l'altro, ha detto, raga, accendiamo, l'ho capito adesso, accendiamo la griglia. Sì, e l'accende, ovviamente l'accendono su di lui, ovviamente. Sì,
8: sì,
0: va bene, scusate.
1: Mannaggia. Dottoressa. Allora, invece, l'argento al secondo posto.
8: Sì?
0: No, ce la deve fare.
8: No, prego, la deve fare, stoicamente.
7: No, sì, non si lasci contagiare.
1: Dunque, abbiamo colui che non porta mai nulla. Cioè, prima sempre lo vedi proprio leggero, fresco, troppo fresco e troppo leggero. E stai così, tu porti bevande, carne, dolci, pane, birre, e lui porta l'entusiasmo, lui arriva, dai, famo dimo. A un certo punto si siede a tavola, oppure non si siede direttamente, inizia a prendere quello, la prima cosa che trova, perché ha una fame da pupi. Mangia di tutto, assaggia di tutto e ti finisce tutto. Ecco. E quando qualcuno dice, chi ha portato questa roba buonissima? Il silenzio, perché sicuramente non è stato lui.
8: Mamma mia, una bocca, non è un Dyson. Ma signori, vince, e questo ce l'abbiamo avuto tutti. Vince il so tutto io, l'immancabile, il re indiscusso, il boss finale. Sa come accendere il fuoco, sa come cucinare la carne, sa dove mettersi al sole, sa come parcheggiare, sa anche cose che non esistono. Ma fanculo, fidati, se ne esce fuori con frasi tipo: fidati, la salsiccia va girata ogni 17 secondi. E fallo tu allora.
1: Sì, ora sto contando.
8: Anche perché poi mangia come un facocero, ricordiamo sempre. Nessuno gliel'ha mai chiesto, nessuno lo vuole, ma lui è lì sempre. Non se ne va mai. La cosa peggiore.
9: Perché la salsiccia la devi mangiare a bocca piena.
8: Esatto. Ma la cosa peggiore, a volte ci prende pure. Quello che si fa incazzare come una bestia.
0: È vero. Confermo.
8: Bene, signori, questa era la classifica di oggi, quindi visto che ci siamo, un glu glu glu, auguriamo anche...
0: Cosa vuoi augurare?
8: Auguriamo anche una buona Pasqua, una buona Pasquetta a tutti i nostri amici ascoltatori, giustamente, no? Così almeno, perché noi, già ve lo dico da adesso, prossima settimana non ci saremo perché facciamo una bella pausa pasquale, sì. Una pausa lunghissima.
0: Beh, lunghissima, adesso no, poi insomma abbiamo...
8: Però diciamo, ecco, ci prendiamo questo piccolo periodo di pausa, così almeno sì, anche noi, perché sostanzialmente mercoledì sera ancora stare mi imbotta da lunedì.
0: Ma no, vabbè, ma quello è il meno, professore, il meno.
8: Vabbè, comunque... per dire. Ma signori, attenzione, perché è arrivato il momento della dottoressa, che sicuramente già si era scordata. Sì,
1: sì, no. Infatti, sì. Avevo dimenticato tutto. Fantastico.
8: Perfetto, perfetto.
0: No, insomma, è lì solo sulla destra, tranquillamente, freschissima. Abbiamo una bellissima scaletta.
8: Freschissima, scritta, capito?
1: No, quella l'ho vista.
0: Scritta in maniera molto tranquilla. E insomma, quindi.
8: Esatto. Poi in memoria. In memoria di venerdì.
10: Senti, mi serve un McFradam a Snickers. Poi mi serve un altro McFradam a Smarkix. Poi mi serve un cheeseburger a. Cioè, quello là da un euro.
0: Cosa? Ma perché?
8: Non lo so. Signore e signori, la nostra dottoressa oggi ci presenta la chicca. Ragazzi, la chicca, allora. La chicca, la chicca. Prego.
1: Okay. Fantastico.
8: Pronto?
1: È occupato. Dicevamo, la chicca ve la mandiamo con.
8: Sì.
1: Ma scusate.
8: Sì?
1: Sì. Devo proprio leggere quello che c'è scritto sulla scaletta.
0: Beh, io si ricorda, non lo so.
8: Si ricorda quello che ci ha detto lei? Si ricorda il vizio di scrivere?
1: Sì, sì, no, per carità.
8: Se vuole legga questa, però, insomma.
1: Vorrei evitare di leggerlo, ma lo
0: devo. La scelta
1: leggere.
0: È la sua, lei il titolo lo sa, l'artista
1: allora,
0: lo sa.
1: Allora, il titolo della nostra prossima song.
0: Sì?
8: Sì?
0: Sì?
8: Lo dica. Sarà?
1: Lo dica. Porco Nando.
8: Porco Nando, dica quello vero per cortesia, sennò ci cacciano. Cioè, dica quello vero.
0: Dica.
1: Shakerando, signori, di
0: chi?
8: Sì?
1: Come? Dov'è? L'ho scritto.
0: Non stava scritto, no, perché forse scritto. Bastava Porco Nando.
1: Non lo trovavo io dove me l'ero scritto.
8: Bei momenti.

Manchi domani.

tra gli uccelli non c'è migrazione, le scorie hanno reso la sera mattina, la storia che fa da invisibile mano, che sabota tutto lo scibile umano, che abita dentro di noi, che arbitra i fili di questa nazione meschina, ora in una galera uditiva che vende comunicazione morfina. Quella notte tutti sentirono che anche la terra cambiò rotazione, ma andava oltre quella, guardava quel sole, sentiva diversa la rivoluzione. In un parcheggio buio, in un giorno speciale, si espanse l'urlo, fino a quel giorno lo spirito umano pianse, poi una musica brille danze.

contro il grande telaio che è fuori. Yin, quando i quattro mutoid morirono, tutto era in bug. Non solo cambiò rotazione, ma pure la rivoluzione. Quel giorno la terra cambiava lo spin, ruotava lo yang. Un gruppo di hackers, nuova riprogrammazione dell'anima.

0: si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiusta tutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei Vostri Cuori 023. Ogni 3 cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.
1: Radio 6023.

0: voglio conoscerti se fai successo. Ma poi quando finisce dimmi che è successo. Io non lo so manco se volevo questo. Oh mio Dio, Michael, sono troppo Jackson.
1: Io volevo giocare a basket. Sto sbuffando Casper. Spero non passi nel Ghostbuster.
2: Giù, giù, giù.

Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.

0: Ricominciano i corsi, le fatiche per prendere il treno, l'ansia degli esami.
1: Ma tutto questo c'è un limite. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, torna al Good Morning Lab.
0: Per allietare la tua pausa pranzo e per saziare la tua voglia di musica.
1: Radio 6023.
0: Comoda,
1: viva,
0: sempre al tuo fianco.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 80 19.

0: Tutte le news del Piemonte orientale.
1: Basta viaggiare da soli! In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo per il lancio ufficiale, mercoledì 10 dicembre, ore 16, presso la sala conferenze del rettorato, in presenza e in live streaming.
0: Tutte le news del Piemonte orientale.
2: Radio 6023.

sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023. La radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.

0: Vuoi il rock? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il reggae? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo! Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo!
1: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
2: Eh no, cazzo, no.
1: Un po' di minimal?
2: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6023, quel che c'è, c'è. Se non c'è,
1: non c'è.

21 marzo 1901. Manicomio di San Girolamo, Volterra. Mia cara consorte, rispondo alla tua cara lettera da me tanto gradita. Mi trovo molto contento nel leggere la tua lettera da me tanto gradita, dove sento che state tutti bene. Io sarei in perfetta salute di tornare a casa. Non vedo l'ora e il momento di tornare a casa per abbracciarvi tutti e baciarvi di cuore. È già diverso tempo che mi trovo in questo manicomio ricoverato, distaccato da voi altri. Dunque, procurate quanto prima di venirmi a pigliare e portarmi i panni. Non potete immaginare quanto brami di tornare a Cecina, che qui mi par d'essere in esilio. La pazienza non mi manca, ma da un giorno all'altro mi scapperebbe se non mi facessero partire. Sto contento, allegro, solo desidero di stare insieme, in famiglia. Cara consorte, mi raccomando a te e al mio caro fratello Roboamo, dunque, non mi abbandonate sul fiore di mia vita, che io non vi ho mai abbandonato. Scuserete se qualche volta vi ho offeso con parole, ma il cuore è sempre amoroso con voi altri, tutti quanti. Ricevi tanti saluti e baci dal tuo affezionatissimo consorte.

0: Listen. Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
2: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
1: Il biotestamento è questo.
4: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
4: Perché posso.
3: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al Lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.
1: Radio 6023.

Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però se scrivi www.6023.it fai prima.

6023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con l'intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.

0: Ahmed, a te da venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanchio.it
2: Radio 6023.

Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.

iPhone, l'alba senza il filtro, somigliava a perché quando sale su io sono già sparito, non